Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre! E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

0: this is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Pew, solo musica da ballare. Tutta la musica

0: Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattino.
2: Eccoci!
3: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di
2: sì.
0: Più. Un'altra ora con
2: Garage del Garda.
0: Andrea Catavolo Show.
2: Ah belli, ci siamo?
4: Sei, nove, siamo qui.
2: Buongiorno. E si parte con i Mind Express. Sentite che pezzino per iniziare. The Clapping Song. Dai che facciamo l'appello, andiamo.

0: Antonio da Castrezzato, Roby da Lugagnano, Roberto e Gloria da Castenedolo. Invece Dario Adrenalina, grande Dario. Il Mind Express con The Clapping Song per iniziare questo mercoledì 10 giugno, le 5.46, Ugo Palmisano per voi, ben trovati ragazzi. Siamo a metà settimana, prontissimi con il nostro momento, quello dove ci liberiamo, il nostro sfogatoio, se così possiamo dirlo. Sì, associate alle cannonate c'è anche il momento lamento, quindi di cosa vi lamentate questa mattina ragazzi? Non vale il tempo ragazzi, il tempo non vale. Che di che cosa vi lamentate stamattina? Ditemelo, 338 14 11 001, affiancate chiaramente alle nostre cannonate. Siamo pronti ragazzi? Io direi di partire, andiamo! E partiamo con gli Eiffel 65, una notte o forse mai più. Ugo Lamento Show, qui su Radio Studio Più. Filippo, buongiorno, Mike e Stefi da Salò, andiamo!
1: Tardi sono le due, dai prendiamoci un caffè.
0: Gli è arrivato Cavallo Pazzo.

Steffi la birichina, Ivano da Fano, il picchio. Sara, buongiorno. Tutti dentro, forza!

0: la propria.
1: Ma comunque siamo qui, chi l'avrebbe detto?
2: Cosimo da Cammago, Francesco da Bardolino, Nara da Pina, da Nara a Bocchi. Nicolas verrà bloccato subito.

Siamo per salutare gli Eiffel 65. E adesso è un gran pezzone, ragazzi, eh? Alessandro Labovisa, preparati. 1995, Robert Miles, questa è Children. Alzate il volume.

Massimiliano e Roberta Dallavis, i cantonieri del Monte Bondone. 338 1411 001. Questo è il nostro viaggio. Samuel da Piadena.

0: Roby da Porta, Roby Porta da Botticino. E stiamo per salutare il buon Robert Miles. E adesso arrivano i Datura con Will Be One. Intanto è arrivato Franco da Cervia. Vi ricordo che è attivo Lugo Lamento Show. Di cosa vi lamentate oggi? Mandateli subito, se no arrivano tra un quarto d'ora, ragazzi. Andiamo. Datura, Will Be One, levántate.
1: Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

Manolo da Fermo, Agostino da Salizzole. Giorgio, l'operatore ecologico da Castenedo. Buon lavoro, Giorgio.

E viaggio, vero? Daniel da Belluno, oggi direzione Udine. Qualcuno si lamenta dei ciclisti che ci fanno alle 6 di mattina in mezzo alla strada. Approfittano del bel tempo, cioè del freschetto, ragazzi, dai. Stefano, il popista di Bellizzone, buongiorno. Kellogg, sì, ragazzo croccante.

C'è Jimmy da Mantova, buongiorno Jimmy. E il nostro viaggio continua, occhio. Salutiamo i datori, arriva il buon Maurone con Comodo. Diamo, diamo. Qualcuno si lamenta e dice perché esiste l'inverno? Non so. Se no non ci sarebbe l'estate e le altre tre stagioni. Diamo, diamo. Signori, il buon Picottone, Comodo.

Abbiamo Brutus, l'autista dal porto di Ancona, Andrea da Urbino, Carlo dalla Bis. Andiamo, andiamo, in carrozzone, andiamo.

Siamo per salutare il buon Mauro Picotto. E adesso entriamo nella tempesta con Storm. Eccola qui, andiamo nel 1998. Arrivano gli Storm con Storm. Non è difficile. C'è solo da alzare il volume e godersi il viaggio. Togliete i paraocchi. Guardate a 360.

Signori, Absalom, come promesso, non è ancora finita. Alberto di Cesena, Stefano di San Mauro Pascoli, Augusto, Mogna. Un saluto dal canale di Pirro, siamo in Puglia, Luca da Bellinzago. La Luisella da Poggiorusco. Si continua il viaggio.

Rita da Morciano di Romagna. Occhio, dopo Absalom arrivano i The Rude. Arriva Sandstorm. Ah sì sì. Qui le sentiamo belle dure.

Ah beh, pelle d'oca anche qui, eh. Era il 2000 e qui tremavano pavimenti e mura. Ai!

Vedi, nel momento qualcuno si lamenta e quando va al lavoro trova sempre le sbarre del cancello abbassate e gli tocca scavalcare, ma un telecomando, no?

Stiamo per salutare Ida Rood direttamente dal 2000 con Sandstorm. E la ciliegina sulla torta, grande Marione con Techno Harmony, signori. Andiamo. Rimaniamo nel 2000, eh? 2000 tondo tondo, signori. Mario Più, Techno Harmony. Rosy e Luca da Fano, buongiorno.

0: Abbiamo Roberto da Milano, direzione Bologna.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
0: Grazie Claudio. Salutiamo Max da Pavia, vigile del fuoco, oggi si lavora. Buon lavoro Max.

0: E con Mario Più, Tecno Harmonia, andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di sfogo, ragazzi, anche con Lugo Lamento Show abbinato alle cannonate. Torneranno domani, ragazzi, tranquilli, domani qualche minuto prima delle 6 ci siamo nuovamente. Adesso andiamo in pubblicità, rimanete lì, spargete la voce, perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, anche il batticoscia, vi dico solo questo, siete curiosi? State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: You Due con Pride in the Name of Love, ragazzi, che pezzo, che sblocco di ricordi, vero ragazzi? Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo il primo dei tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, quindi tenetevi forti ragazzi, sono uno meglio dell'altro. Partiamo subito a cannone con Arluno e il battito di coscia, siete pronti? Ve lo siete persi? Eccolo qua, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Io sono stato con uno in macchina, a un certo punto, dopo il motore era così, ha fatto tutto il pezzo in seconda, gli ho detto metti la terza, mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
3: Mamma.
2: No, veramente, sono sceso al volo dalla macchina, sono rantolato per terra, tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua, voglio morire qua. Dimmi che te grati. Ma che te grati?
3: Ma scusi, mi può mica venire a grattare?
2: Ma io sto a parlare in giro, è uno che se gratta.
3: No, aspetta, non è che mi
2: ieri ho fatto un'esperienza molto bella. Che c'è?
4: Niente, ho tossito.
2: Ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
4: Ai cavalli?
2: Dai cavalli, sono andato in un maneggio, si chiama maneggio? Si chiama ippodromo. Cioè,
4: maneggio! No.
3: L'ippodromo dove fanno le gare. A me non c'è l'ex ippodromo. Perché ex, perché no, mai non fanno.
2: Maneggio, Andrea! Maneggio.
3: Cioè, il maneggio.
2: Basta! La differenza tra maneggio e ippodromo.
3: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è una attività sportiva.
2: Dove vanno
3: sportiva.
2: A correre! Ragazzi, ma vabbè,
3: che attività sportiva, che vanno a correre così.
2: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe e psicoterapeute, tutta gente insomma laureata, tutta gente intelligente così quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è cioè un branco di cavalli che è venuto, io stavo dentro sto recinto all'aperto tutto senza antibiotici così allevato a terra e praticamente ero lì che a un certo punto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana, cioè
4: guarda non... dove sono le tue fratello.
2: È cretino. A parte che non è così, adesso non esagerare, cioè non esagerare. Allora c'era un cavallo che in effetti aveva, come si dice, da divano. Da salotto. E era, ho detto, porca miseria, e speriamo che non si avvicini troppo. I cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle. Certo, è che a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalli mi avevano dato le spalle, mi fa cosa vedi, io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici porca miseria, allora esistono i marziani comunque a parte le battute, ho un'esperienza molto bella, molto bella, cioè alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece no, scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo.
4: È
2: stato molto bello, un'esperienza, devo dire, molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi?
4: Direi.
2: Allora, se non ci fossero loro ci sarebbero altre due bestie, cioè altre due incapaci. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava io sembrerei una pippa, già sono una pippa. Se ci fosse gente brava sarei ancora più pippa, ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
3: Comunque sai, Andre, che io quella cosa lì del maneggio, sì, insomma dell'avvicinamento uomo animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche, anche lì nelle mucche io
2: c'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli bellissimi, dove ce l'hai sto campo dei mirtilli? Andrea, vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli. Se non so, allora, c'è una cosa che se sono mirtilli italiani, sì, ma se arrivano da, ho letto un articolo di che arrivano i mirtilli, ragazzi, fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio, cioè diventi veramente un marziano, ti spuntano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli, cioè non, state attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio sui 93.4, c'è qualche altra frequenza per la zona? Tu che sei esperto di zone,
3: non so dove ma Marluno, Berluno.
2: Ma qua hai dato il meglio di te.
3: No, non lo fanno così, dai.
2: No.
3: Comunque
2: Lombardia, Piemonte. Lombardia, Piemonte.
4: È facile.
3: Tra Lombardia e Piemonte.
4: Se è Arluno, metti su Arluno.
2: Berluno. Ha fatto la battuta, la più bella di oggi l'ha fatta sottovoce. Questa è la bella.
4: No, ha parlato lui sopra.
2: È quello che fai tu a me.
4: Lo so. Quindi non la rifaccio.
2: Ok. No, rifalla, dai. Allora, se non e noi ridiamo come lui, vai, alza i piedi, vai.
4: No, ma è da battere qui, dai, battiamo.
2: Vai, certo, vai.
4: Non
2: vai.
4: Allora, se non in Piemonte e Lombardia, in Piemonte, se non prende su Arluno, metti su Ardue.
5: Aiuto, ragazzi. Andrea Catavolo Show.

0: Sandy Fisher, Zombie, Claudio Tozzo, Remix, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo sentito, ne mancano altri due ragazzi, preparatevi, che sono uno meglio dell'altro. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, spargete la voce perché la pazzia continua, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Blue Stevie Wonder, Angie. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmizzano per voi con l'anteprima, aspettando la Draga Tavolo Show. Abbiamo ancora due momenti, uno arriva adesso e l'altro poi subito dopo la pubblicità, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli e Achille Ferrari fino alle ore 9. Allora siamo pronti ragazzi, scaricate l'app, mi raccomando non perdetevi nulla di quello che succederà sia adesso che dopo fino alle ore 9. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Sei dorato?
0: Dorato?
2: Sei dorato, sembri dorato. Sembri.
0: Sarà la luce, Andrea.
2: Sarà la luce. Sì. O ti sei cosparso di olio e incenso? No, no, no, no. Va bene, che cavolo, allora i complimenti a noi non li fate, cioè non fateli a Ugo che ne ha tanto bisogno, perché ha bisogno di rinforzi positivi, di pacchette sulla spalla, perché sennò prima o poi ragazzi, però poi quello,
0: ma chi?
2: Quello prima o poi ce lascia.
0: Ma no, ma non è proprio nella mia testa.
2: Quello ci abbandona, ragazzi.
0: No, posso ringraziare, allora ho fatto la rubrica stamattina, no?
2: Sì?
0: Ugo Lamento Show. Il messaggio
2: Ugo Lamento Show.
0: Scritto,
2: devi fare anche il jingle, però.
0: Vabbè, me lo faccio fare.
2: Fatelo fare.
0: Me lo faccio fare.
2: Una voce quando siamo insieme. Piero. Non so, due divano, su due dopo Netflix.
0: Ma perché me lo devo fare?
2: Ma perché con la gamba, tipo, sto fazzo. Ma già, non c'ho fame, c'ho fatto alzarmi qua. Ma devo citare, saremo a fottebo. Chi se ne può dormire? Che te domani mi devo andare a giannare.
0: Ho solo capito chi se ne fa.
2: Andiamo avanti. Andiamo avanti, uomo senza pietà, andiamo avanti.
0: Praticamente mi hanno scritto, Andrea, è stato bellissimo questo.
2: Sì, sì.
0: Mi ha scritto: ciao Ugo, io voglio lamentarmi della mia vita. La mia vita è sicuramente migliore della tua. È molto più piena. Ora non mi ricordo esattamente, era molto lungo il discorso. Molto più piena, però io mi lamento perché tu te la vivi meglio della mia, la vivi più sereno.
2: Ma infatti, guarda che tutti i miliardari, ma quelli ricchi, ricchi, ricchi, non i fin di ricchi di De Senzano, ma i ricchi. Allora, De Senzano, io abito a De Senzano del Garda, magari qualcuno non conosce questa meta turistica. De Senzano del Garda è farlocca, cioè nel senso che tu vedi tutta questa gente che non c'ha una lira, però macchinoni, champagne, sbocciamenti, donne di facili. Poi li giri, non esce un dollaro. Non esce un dollaro. Sono pieni di debiti, sono farlocchi. 3-4 c'hanno i soldi, gli altri si accostano, come si dice? Si adeguano al mood. Non c'è in alire, non c'è. Va bene, allora volevo fare una richiesta. Allora, più che una richiesta, volevo. Allora, verso i 50 anni l'uomo diventa deficiente.
0: Presente!
2: Allora, diciamo che noi siamo già deficienti quando nasciamo, no? Poi con l'influenza della mamma, che è una donna, nella maggior parte dei casi, è una donna, la mamma un po' ci erudisce, un po' ci dà quel senso di appartenenza alla vita e non diciamo a un altro regno. E ci spiega che la vita è fatta così, ci dà delle regole, insomma, ci mette dei paletti, ci dà delle regole e noi cominciamo a capire che in effetti si può anche vivere degnamente, no? Poi a un certo punto tu passi dalla mamma alla fidanzata. Se la fidanzata ha avuto un imprinting di un certo tipo, allora tu continui, diciamo, la tua evoluzione della specie. Se la fidanzata è un po' di così, di facili, diciamo che tu torni a essere un pochino, vai in basso, no?
0: Sì.
2: Torni in basso, vai come il grafico di Dow Jones, vai verso il down. A un certo punto cambi fidanzata, ti sposi con una in gamba, no? Quindi torna su l'Up Jones, vai su, perché questa ti comincia a spiegare: compriamo casa, ci sposiamo, facciamo figli, pam pim pam, progetti, obiettivi, pam pam, e tu diciamo risali la china. A un certo punto decidi di separarti perché ti piace una 26enne al bar col pantaleggings che ti parla, quel sedere ti parla e ti fa tornare indietro di 30-40 anni, nel senso che tu torni uomo delle caverne e vedi questo sedere meraviglioso fatto proprio, questo bauletto, questa separazione che dici: come lo vuole il caffè? Tagliato e macchiato, mamma mia, che fare io,
3: eccolo.
2: E torni uomo delle caverne, giri il caffè con la clava, il testosterone va a 1005, non capisci più niente, ti separi dalla moglie, dici ma abbiamo figli, ha fatto progetti qua la casa, non tagliato, e comincia a girare per casa così col testosterone, tutto il sangue che è defluito nella parte centrale del corpo, quindi non ragioni più col cervello, e ti compri l'Harley Davidson, ti compri l'Harley Davidson perché tu ti senti il capobranco, quindi vai in giro con la 50 anni con l'Harley Davidson che i motorini ti passano e tu c'ho l'Harley Davidson, ho fatto il pieno e giri come un cretino per la tua città. A un certo momento, verso i 60, 58, 60, vuoi passare a qualcosa di più impegnativo, quindi dalla fidanzata di 26 anni passi alla ragazza di 30-32, e dici 35 al massimo, cioè dici mamma mia adesso uomo scegliere tagliato, e decidi anche di mantenere questa ragazza che nel frattempo studia, fa altro, capisci? E tu la mantieni perché la vuoi mantenere? Come mantengo mia moglie con i figli e non mantengo il tagliato? Che ti costerebbe molto di più andare a vigliacche per tutta la vita che mantenere questo oggetto di contenenza. E decidi di comprarti la macchina, quella, il suvone, quello grosso, che dici madonna che bello, io grosso, io guarda che cofano, che guarda che cofano, perché adesso le macchine le fanno con i rumori artificiali, cioè la macchina non fa rumore, gli creano quel rumore apposta per essere capito? Ok, vabbè, basta così perché stiamo massacrando gli uomini, stiamo massacrando noi uomini, però siamo dei rincoglioniti. Io invece sono nella fase, ho attraversato anch'io la fase Harley Davidson, non spendo più soldi per le macchine, però mi è venuto il trip, non so come mai, di una macchina americana. Vorrei comprarmi una macchina americana che fa tanto rumore, ma giusto per passare davanti a chi non ha macchine che fanno rumore e dargli una sgasata vicino, non so come mai, questo istinto animalesco che ho. Quindi che macchina, non voglio spendere sordi, cioè non voglio spendere chissà che cifre esagerate, non è una cavolata, visto che non c'ho macchine e che il mio amico DR non mi omaggia più della macchina, sono a piedi, c'ho la bicicletta che ieri ho pitturato nero opaco, scrocco la macchina, la mia ex moglie, quindi devo comprarmi una macchina. Perché spendere soldi per una macchina, un macchinone? Mi compro una macchina d'epoca, di almeno 30 anni, così non pago bollo e metà assicurazione, e mi compro una macchina d'epoca americana, la voglio, quindi una Mustang mi piacerebbe tantissimo, però costano un po', del 66, 67, 68. Se qualcuno fosse esperto di macchine americane, mi contatti, mi dia delle dritte, mi dia un po' di informazioni, perché voglio andare in giro e dare sfogo e arricchire anche i benzinai, quindi, perché c'hanno motori da 4.000, 5.000, 70.000 cilindri da oliare tutte le mattine con l'aloe.
3: Con l'aloe?
2: Sì, se no si crepano.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show! When the bass gets bumping up in the club,

0: Cristian Marchi e Reverendo House con Fascar Superstar. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando la Drag a Tavolo Show. Dobbiamo andare in pubblicità, però non prima di avervi ricordato di scaricare l'app. Mi raccomando, seguiteci oppure attraverso il nostro nuovo sito che vi invito a vedere. Là ci sono tutti i podcast, ci potete guardare, ci sono i programmi, insomma è fatto veramente veramente bene. E quindi se siete in giro, se siete all'estero, oltre all'app potete seguirci attraverso il sito studiopiu.net. Altrimenti, se siete a casa, l'833 del digitale terrestre, e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show su Sky 809 GoTV Channel. Andiamo,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Bowser con Magnetic e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo. Avete scaricato l'app? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello che loro hanno messo sai nel condominio all'ingresso, nella porta d'ingresso c'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino non vai a, noi in Italia siamo fatti strani, non vai a citofonare al condomino e gli dici guarda che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutto. Cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché se veramente cioè, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così, magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello, fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico. Quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
5: Non ho capito.
4: In fondo, ok, io, no, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non
5: ma è il colletto della camicia.
4: Ah, ok, ma sono lui, siamo anni 70, siamo gli spoiler, sai gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito diciamo è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane e lei magari è ancora pimpante, è ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E ma siamo a mani un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue. Questo è Speedy Gonzales, che c'è merengue. Fagliela cantare.
6: Sigenta o forse
4: tanza. Cioè la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque hanno scritto sto cartello e chiaramente nell'androne del condominio,
5: nel portone, nell'ingresso del condominio.
4: Sul portone! Mamma, dai solo fastidio! Cioè da tutti indizi mi portano da un'altra parte, mi fai E dai! E uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Che diavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
5: No,
4: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
5: No, allora no, cioè, aspetta, io mi tolgo
4: sì
5: un po' di peli che ho dal petto.
4: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché mi manca. È un po' di mesi che non lo dici.
5: Tolgo i peli dal petto,
4: sì?
5: Perché non ho un petto villoso. Ok,
4: cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
5: Non lo so.
4: Alla Magnum PI.
5: Ma bello. Se fosse per...
4: Ti manca tutto di Magnum PI, cioè tutto.
5: A me manca tutto.
4: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum PI, cioè la Ferrari era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, c'era... E andiamo avanti, dai.
5: Però dici,
4: vive alle Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
5: Però ho fatto un periodo su un'isola.
4: Chi?
5: Io.
4: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
5: Come mai?
4: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da, in un da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono io c'ho più uomini che donne come clienti, perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni vuole, ma anche giovane vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate tipo gabbiano, veramente tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
6: No, quella lì a cosa?
4: La Mercedes, la Mercedes,
6: sì.
4: La Mercedes SLS Fries, quella,
6: SL, sì.
4: Quella così con le ali di gabbiano che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un
0: ma
4: po'
0: che
4: con le braccia, vai. È così che parti, Icaro. Vabbè, insomma, poi tutti depilati, creme, cremine, si fanno succhiare con le coppette.
0: Ma
4: è vero, ci sono, c'è gente che con, quelle, con delle coppette infuocate ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso, fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso ho capito perché. Perché se no la donna dice, scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia, ah, uomo! Okay. Adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
3: Show! Su Studio Più!
1: Andrea Catavolo Show!

0: E si va avanti con Cool and the Gang. Andiamo di meteo, ragazzi, e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app o sintonizzatevi 809 GoTV Channel 9.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mentre nelle regioni centro-meridionali il tempo resta bello nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, il nord deve fare i conti con un po' di variabilità. In particolare la giornata di domani, mercoledì, vedrà arrivare anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina, ma anche sulla pianura padana a nord del Po. Nel resto del paese invece, ripeto, tempo buono, con al centro-sud anche temperature alte, perché nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi e per domani prevediamo anche un leggero rialzo. Però vi preannuncio che da giovedì un po' in tutta Italia arriverà aria un po' più fresca. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda,
6: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: fa finta anche di ballare, cioè fa finta anche di andare a tempo, cioè una roba brutta.
1: Senso?
0: No, fai finta anche di, cioè, di muoverti, no?
1: Mi muovo, sento il tempo.
0: Ah, senti il tempo.
1: Certo.
0: Ah, senti il tempo, sei meteoropatico. Sei meteoropatico. Mamma ragazzi. È finto proprio.
1: Ancora questo film.
0: Ma dov'è che ce l'hai la scritta? Dove ce l'hai?
1: Quale scritta?
0: Made in Cina, dove ce l'hai? Dove ce l'hai? Sotto, sotto i piedi? Sotto la lingua forse. Vabbè ragazzi, allora cadavolo, meno male che sei arrivato, che quello è un findone.
1: Ma
0: è un findone. Noi vogliamo sentire le cose vere, gente che ci insulta. Sono arrivato. Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
1: Sì, la Thunberg.
0: Che è un po' passata di moda, eh. Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh.
1: Ma chi?
0: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
1: Ma aspetta!
0: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera. Questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglio a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine. E non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque. Viva l'inquinamento. No, sto scherzando. Però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati. Dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
1: Ah.
0: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice, col motorino del tempo, col ciao, ha viaggiato.
1: Ciao.
0: 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
1: Sì.
0: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta, delle sette. Ragionamento delle sette. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
1: A Ghedi.
0: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi. Quindi
1: no,
0: lascia
1: Ghedi è Brescia, Andrea.
0: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
1: È un po' parecchio.
0: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
1: E manco tu sei.
0: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
1: Ma saranno 40 chilometri.
0: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai.

0: Dai, vedi come sei. Cioè, la cosa, a parte che c'hai sto baffo fastidioso,
1: vabbè,
0: c'hai sta bocca proprio che piangente.
1: Ma tua sorella è piangente.
0: C'hai la bocca che piange.
1: Ma non è vero.
0: Sì, piangente. Tira su, fai
1: ma
0: qualcosa.
1: Tu,
0: metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia. Ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente.
1: Sì,
0: si sta cascando, le guance stanno cascando.
1: Ma non è vero, sono rigide.
0: Ma che rigide? Rigide. Vabbè, comunque, lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
1: Ma chi è?
0: E poi arriva anche il terzo, che è Gedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Gedi, ma Ugo non lo sa assolutamente.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001, questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo

0: Lo schermo dei messaggi è diventato nero, è diventato. Come mai? Che hai fatto? L'hai pittato?
1: No, devi muovere, Andrea.
0: Non ho capito.
1: Devi muovere il mouse.
0: Cos'è che devo muovere?
1: Devi fare così.
0: Il pennello. Il pennello. Ma hai pensato al pennello?
2: È bravo il mio pannello, bravo.
0: Smettete Aziz, per favore. Cioè, non è che ha scritto mettete Aziz. Smettete Aziz. Smetto di fare, va bene? Non c'è problema. Allora facciamo così. Andiamo pubblicità, dopo smetto di fare Aziz a tutti i personaggi. Non ti preoccupare. Va bene, bello.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
7: Spot. Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Allora Andrea, stamattina durante
1: la... Anche John, durante la... c'ha questa voce,
2: chi mi ricordi? Aspetta, giornalista sportivo uno.
1: Fa adesso la fascia destra.
2: Vabbè, non mi ricordo il nome,
0: Pizzul,
2: però insomma.
0: Pizzul.
2: Andiamo a quale Pizzul, dai, Paradise, andiamo avanti.
0: Chi è Paradise?
2: Dimmi cosa vuoi dire, stamattina è parlerino, ragazzi, vuole parlare.
0: L'hai detto tu,
2: vai Gigi, vai, vai.
0: Gigi,
2: per dire Gigi.
0: Allora, nel momento la
2: Ma perché sei affezionato?
0: A chi?
2: Al nome sei affezionato?
0: Mi chiamo Ugo Giacordo.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma non potresti anche cambiarlo, no?
0: Ma perché?
2: Ti piace proprio?
0: Piace Ugo.
2: Ti piace Ugo?
0: È particolare, è raro.
2: È raro.
0: Come nome.
2: Boh, vabbè. Non
0: Ugo,
2: mi sembra.
0: Quanti Ugo conosci?
2: Ma tanti. Cioè,
0: ma chi?
2: È perché sono corti, sono piccoli, li confondi. Vabbè, andiamo avanti. Ma. È polemico stamattina.
0: Ma che cazzo ti
2: dispiace? Vedi che sei già nervoso.
0: Ma no, yes,
2: se tu mi dici sei affezionato al nome Andrea, chiedimi.
0: Sei affezionato al tuo nome?
2: No, non me ne frega niente.
0: Ma non è vero.
2: Ma manco un cognome, cioè io potrei cambiare qualsiasi cosa.
0: E
2: certo, non è... Invece lui si piace così com'è. Cioè...
0: Ma il nome e il cognome è il tuo.
2: Ma anche fisicamente tu ti piaci così, le orecchie, la faccia, proprio. È incredibile com'è. Quando uno nasce storto, non... No, nel senso che.
0: Scusa.
2: No, sei da apprezzare. Perché io cambierei qualsiasi cosa di me, invece tu non cambieresti niente.
0: Ma che cosa vuoi cambiare, te?
2: Scusa. Ma io tutto! Ma il nome, cognome, qualsiasi la faccia, il corpo, tu qualsiasi cosa.
0: Sì, vabbè.
2: Perché no? Ma uno può fare una vita anche da Gennaro, sei mesi da Francesca.
0: Ma chi sono?
2: Per dire. Dai, Elisa, andiamo avanti.
0: Praticamente.
2: Cavolo, sto andando al lavoro, mia moglie è professora. Professora? Ah, professoressa! Professoressa. È da oggi a casa. Domani iniziano i mondiali senza Italia. E quando entro in macchina, ma porca miseria, è lunghissimo il messaggio. E quando entro in macchina, la prima voce che sento al mattino è quella di Ugo. Che vita di me. Ah! Non avevo capito. Allora, ciao cadavolo. Sto andando a lavoro. Mia moglie è professoressa, da oggi a casa. Domani. Ah, ecco perché chiaramente i mondiali verranno visti a step, no? Alza i piedi! Quando la donna è a casa deve pulire, deve fare, deve riportare a casa, rimettiamo a posto gli armadi! Ma in che senso? Ma vanno bene così? No, li rivoltiamo, ok? C'è troppa roba che non... Dai, forza, dai! Dammi una mano, dai, forza! Ma ci sono i mondiali! Ci sono i mondiali! Dai! Forza! Porta anche lo Swiffer! I guanti, c'è della roba radioattiva! Mamma! Me l'aveva detto tua madre, eh! Dai, forza, vieni! Ma c'è la prima partita del mondiale, c'è il Messi. Dai! La vedi dopo! Perché per le donne il tempo della partita dura come le partite di Holly e Benji, no? 7-8 mesi, capito? Dopo vedi... la fine, vedi!
0: La fine,
2: in che senso? Vabbè, comunque lui dice la mia mogliettina che amo tanto, professoressa, è a casa da oggi, quindi non ci sarà pace. E domani iniziano i mondiali senza l'Italia. E poi la prima voce che sento la mattina alla radio è quella di Ugo. Che vita di. Vabbè, andiamo avanti. Maurizio Mosca, ci hanno suggerito che la voce tua di prima assomigliava a quella di Maurizio Mosca.
0: Un grande personaggio, Andrea.
2: Grande quello del pendolino, no?
0: È lui,
2: è fortissimo. Dimmi.
0: No, stavo dicendo, Andrea, stamattina, durante il periodo...
2: Ieri sera ho visto il film Hostage Radio e ho pensato subito a te, Andrea, perché a Ugo se lo tengono ostaggio non importa, lui si mette a ridere. Michele, non l'ho visto io il film.
0: Io non so manco
2: Hostage
0: che
2: Radio. Praticamente prendono in ostaggio uno speaker radiofonico e poi lo seviziano. Sì, sono sei donne con la quarta di reggiseno. Sì, praticamente sequestrano un povero speaker che deve vivere insieme a sei donne col seno enorme e viene schiaffeggiato tutte le mattine, anche la sera. Vabbè, andiamo avanti,
0: certo.
2: Storia tristissima. Sono qua, via Monte Mario, 7 de Sensano. Dai, andiamo avanti. Buongiorno Fanghi, buongiorno. Dimmi, Mantova, dimmi.
0: ce la posso fare?
2: Dimmi, dimmi, dai che ce la fai.
0: Allora, ci sono stati 3-4 momenti bellissimi stamattina, Andrea.
2: Per attenzione, riguarda, c'è un... attenzione, mi hanno mandato lo spot di un carro funebre, di una pompa funebre, come si chiama?
0: La macchina?
2: No, la ditta, come si chiama?
0: Ah, la ditta, sì, l'agenzia.
2: Pompa funebre.
0: I pompe funebri.
2: Pompe, a latina, a casa mia. Come si chiama? Pompe funebri.
0: Agenzia di pompe funebri.
2: Ma perché pompa funebre no, non va bene.
0: Non è solo una.
2: È una, ma è... con quello che cosa si mettono a posto. Vabbè, comunque, noleggiano il carro funebre. Sai che c'è il noleggio a lungo termine adesso, no? Adesso c'è quello, vabbè, c'è il noleggio delle macchine, Ugo.
0: Delle macchine.
2: C'è il noleggio a lungo termine, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, prendi una botta di no, fatelo, si scaricate, se no io l'ho fatto da privato, proprio una cosa che veramente sto ancora a piagne. Noleggio c'è invece qua del carro funebre, noleggio a breve termine, molto breve, cioè nel senso che tu lo affitti per, che ne so, 2-3 ore, quello che ti serve, poi dopo non ti serve più. Vabbè, andiamo avanti, è bella come cosa, a latina, in via Isonzo, dai, via andiamo avanti, no, qualcuno è di latina, che... dimmi, fa un viaggio a breve termine. Breve, molto breve. Di.
0: Praticamente, che è successo?
2: Ma cos'è che sta scavando Claudio qua in giardino, che ha fatto un solco enorme? Cioè, ha fatto una. Cos'è? Per te, forse.
0: No,
2: deve seppellirti in giardino.
0: Troppo lunga.
2: La bara di Ugo. Vai. Con le scavature. Dimmi.
0: Credo sia che ha a che fare con il campanello. C'era un cavo che faceva contatto
2: alla campanello
0: e parte da lontano,
2: mai pensati. Andiamo avanti. Buongiorno, scappai di casa. Buongiorno Catavolo, puoi commentare mia moglie? Meglio di no, cioè, perché mi devi far entrare nella tua, diciamo, come si dice, nella tua schiaffeggiamento serale.
0: Ma cioè, che cos'è?
2: Le donne si caricano tutto il giorno, poi quando vedono il marito si devono sfogare, no? E quindi la sera si sfogano. Perché devi far sì che tua moglie si sfoghi anche con me? Io non c'entro niente. Per me sei tu che sbagli. È sempre l'uomo che sbaglia. Bonifico sconosciuto si trova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al supermercato. Beh, non è male.
0: Quanto?
2: 20 miliardi di euro in più. Vabbè, c'è stato un errore. Non... Bonifico sconosciuto, neanche errore. Bonifico sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa, stava pagando. Allora sono 27,40 euro. Poi lui ha visto quello che c'ha sul conto, 20 miliardi e 3 euro. Gli erano rimasti 3 euro. Metta anche 2 chili di ciliegie, grazie. No, è una bottiglia d'olio extravergine d'oliva. Voglio quello che costa di più, voglio. Tacci vostri. Non è male però, eh. Ah, mamma, sognate. Che bello, sarebbe una figata, no? Vai sull'app del telefonino, vediamo quanti soldi c'ho. 20 miliardi. 20 miliardi. No, ma veramente? Secondo me non lo dice a nessuno, perché vedi che se ne accorgono, comincia a spendere così. Che se vai in banca e glielo dici, te li tirano via subito, no? Meglio spenderli subito. Compri case, macchine, qualsiasi cosa. Buongiorno! È la passione che ti prende.

0: Io ti consiglio sempre di infilare prima le cuffie e poi fare tutti gli spostamenti, così ti rendi conto dei rumori che fai, capito?
1: Mi sembra anche di essere delicato nei movimenti.
0: Sei molto delicato, molto molto.
1: Guarda che io sono lì, qua stamattina stavo pensando.
0: L'ha detto anche Jabbar.
2: Chi è?
1: Jabbar. Chi è?
0: Franco Jabbar.
2: Ma chi è?
1: C'è Jabbar? Chi è? Chi
0: no,
1: è quello
0: Jabbar,
1: di Aladdin?
0: Jabbar è un altro.
1: Ma Jabbar è cosa?
0: Lascia stare, andiamo avanti, dai. Pugno in faccia, pugno in faccia, andiamo avanti.
1: Avevo capito pugno in faccia.
0: Pugno in faccia, ho detto io.
1: No, io avevo capito pugno in fascia. Avevo capito.
0: Mamma ragazzi.
1: Pugno in fascia.
0: Non solo parla male, sente anche male. Cioè, ma ste notizie le mandate a noi, ma sono vere o sono fake? Perché io tante volte non riesco a capire se le notizie che ci mandate esistono veramente, cioè non sono realmente accadute oppure sono cose di fantasia.
1: Ma guarda,
0: non ho chiesto a te. Cioè, guardo te, ma non sto parlando con te. Sto parlando col trasformatore di energia dietro.
1: Ah, quello è un trasformatore di energia.
0: È un trasformatore di energia.
1: Ah, pensa, adesso
0: guardalo
1: adesso.
0: Per un paio d'ore, dai, così non.
1: Perché sembra.
0: Andiamo avanti, senza parlare. Lo guardi, lo fissi e basta. Buongiorno Andrea, puoi fare uno scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di Surgelati? Lui si chiama Antonio. Aspetta che devo aprire tutto il messaggio. E basta, non. Stefano da Loco Rotondo, Puglia. Ah, Stefano da Loco Rotondo. A te ci vuole un loculo. Loco Rotondo, perché mi sono distratto. Stavo dicendo Loco Rotondo e ho visto la tua faccia che è morta ormai, e anche la parte media. Allora, loculo, capito? Mi è venuto in mente loculo. Per quello che ne so. Loco Rotondo, dove siamo? In.
1: Bene, l'hai detto in Puglia.
0: Ah, l'ho già detto. Sì. Ah, ok, bene. Ho facilitato la cosa.
1: Io pensavo un'altra località, tipo non so.
0: Te l'ho chiesto?
1: No, però.
0: Ok, andiamo avanti.
1: È per interagire.
0: No. Perché interagire? Io non voglio interagire con voi. Vabbè, senti, Lenomato. Allora, è di Leno lui, no? Lenomato. Allora, buongiorno, puoi fare uno scherzo, mio amico? Allora, che fa? Rappresenta i Surgelati. Adesso, allora, Antonio, si chiama Antonio. Tu sei Stefano di Loco Rotondo, Puglia. Loco Rotondo è molto bello. Sai perché si chiama Loco Rotondo?
1: Loco Rotondo, loco
0: no, non parlavo con te, parlavo con lui. Guardo te, ma parlo con lui. E lui è pugliese, scusa. Sei pugliese?
2: Sì.
0: Ah, ti hanno adottato, però.
2: No.
0: Tu non c'hai né la faccia né il fisico da pugliese.
2: Ma non è vero.
0: Ma neanche la testa, cioè non.
2: Certo.
0: Ma no, i pugliesi sono svegli, sono avanti, sono anche belli. Tu, cioè. No, che l'ha saputo. Tu sei brutto, un poco idiota. Non arrivi a 100.
2: Grazie signore, dammi l'insulto quotidiano.
0: No, vabbè, però il pugliese, tu sei una brava persona, tutto quanto, sei carino, si può dire carino. Diciamo che non sei lo stereotipo del pugliese. Il pugliese uno si aspetta figo, abbronzato, sveglio, capito? Non.
2: Beh, io vabbè. Non ho capito la cattiveria di
0: quella
2: ragazza.
0: Ma se tu vai in Puglia, una ragazza va in Puglia, vede un bagnino pugliese, invece te immagini che va in Puglia e trova te sul trespolo di Baywatch lì a Loco Rotondo, che ne so, al mare, che ne so, dimmi una località tipo a Vieste.
2: Monopoli, Polignano,
0: a Vieste sul trespolo di Baywatch c'è lui, capito? E le ragazze sotto. Ma è quello? Ma è pugliese quello? Ma no, quello è un caciocavallo, vedi che è appeso. È un peso, deve essere. È appeso, non un peso morto. E lui che, ragazzi, mi fate scendere che ho le gambe corte, non ce la faccio. Dai, andiamo avanti.
2: C'è la pubblicità parmigiana.
0: Chi?
2: Parmigiana, c'è la pubblicità.
0: Oh, appeso le cose, capito? Sì. Siccome io cambio i nomi, lui vuole cambiare anche lui i nomi.
2: No, capito? La parmigiana, perché io sul trespolo davvero pugliese, sotto l'ombrelluccio, sì, la parmigiana.
0: Mo, c'è la parmigiana.
1: La parmigiana è pugliese.
0: La parmigiana?
1: Non è pugliese.
2: Non è pugliese, ma si sa sotto l'ombrellone la famiglia pugliese.
0: Ma questa è una cosa tua nel tuo regresso cementare. Ma non, ma non è così. Non è. Lascia per.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La canzone leggera è offerta da...
1: dai, che fai? Non ti svegli? Dai!
0: Sveglie per tutti!
1: Che stai facendo? Che stai facendo? Dimmi, vuoi abbassarti il microfono?
2: Sì, guarda.
1: Abbassalo con la bocca.
3: Ma come
1: fai? Con la bocca, vai.
2: Vabbè, prima devo svitare.
1: Fallo con la bocca. Metti i dentini qua.
2: No!
4: Ho paura delle malattie. Poi sei malato, cavolo. Prendo l'herpes.
1: Ma magari ti prendesse l'herpes.
2: No, ma io l'herpes non l'ho mai preso.
1: Vuol dire qualcosa usi. Ci credo, non hai mai preso l'herpes.
2: No, perché sono attento.
1: Sì, certo, attento.
2: Sì, sì, sempre attento, sempre.
1: È attendissimo, attendissimo. Cioè, 9 anni ci credo che attendo.
2: Ce li ho ancora in valigia, ce li ho ancora. 120.
1: Ah, l'hai lasciato in valigia?
2: No!
1: L'ultimo viaggio che ha fatto l'ha lasciato là.
2: No, il condom, il condom.
1: Non parliamo di cose che non ti appartengono.
2: No, mica problemi.
1: Parliamo di cose serie.
2: Io non ho mica problemi di parlarne.
1: C'è la canzone.
2: E andare a comprarli.
1: Prendi il sushi e volo, vai. Lui è come i gatti. Sai che in tutti gli smart working, sai, le donne che lavorano, anche gli uomini che lavorano da casa, smart working, c'è sempre un gatto che vive con loro. Cioè, se non c'era, se lo so comprato. Perché giustamente sei seduto, lavori, cosa fai? Due carezze a chi le fai? Voglio dire, a un carciofo, non... E allora si sono presi sto gatto, capito? Che viene accarezzato. Infatti inizia a perdere anche il pelo, inizia a perdere. E poveraccio, voglio dire, accarezza. Il gatto dopo un po' dice: oh, e basta, ma no, esci un po' di casa, fatti degli amici. Tu c'hai un gatto a casa o accarezzi sempre la pantegana?
2: No, ho avuto un gatto. Però gli facevo. Però quando c'era avuto...
1: Il gatto a casa che lavora in smart working è l'impiegato.
3: Mamma.
1: Non è. Ma è bella! Grande Diego! Vai Diego! L'impiegato! Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: No, capite bene?
1: Comunque è uno che sa tutti i segreti delle aziende, chiaramente, no? Lavorando da casa, questo è. Il gatto sembra scemo, ma sbircia. Sa tutti i segreti. Il famoso Watergate.
3: Mamma mia.
1: Andiamo avanti.
2: Comunque
1: è di Simone, grande Simone. La Moini.
2: Comunque guarda,
1: o la Mioni, vabbè, uguale.
2: Che io conosco.
1: Tu chi sei innanzitutto?
2: Io sono Kill.
1: Costo fisico, veramente.
2: Ma onestamente, ma chi
1: col fisico da struzzo.
2: Fratello, ieri sera ho visto 300.
1: Da fenicottero, lui c'ha il fisico da fenicottero.
2: Ma cosa ti dice? È promesse che li fenicottero.
1: Prendi un gamberetto, via, al volo, vai.
3: Gamberetto.
1: Così si toglie dai maroni.
2: È molto elegante.
1: Andiamo avanti.
2: Ieri sera ho visto 300.
1: Che cosa hai visto?
2: Ho visto 300.
1: I condottieri romani.
2: Infatti,
1: i condottieri romani.
3: Sparta.
1: Vabbè, c'erano i romani con Sparta, no?
3: Persiani e Spartani. La terra era tra di loro.
2: Okay. Siamo nella Grecia. Nella mia terra, dove io nacqui.
1: Sì.
2: Capito?
1: Sì. Tu sei sera... Aberi Achille, no? Famoso di Agamennone, no?
3: Non lo so.
2: Agamennone allora,
1: era il fratello di Achille.
3: No.
2: Allora.
1: C'era San Pietro anche, no? No.
2: Agamennone
1: Gaspare
2: era...
1: Zuzzurro.
2: No. Agamennone era il dio della Grecia, ti dico questo.
1: Il dio della Grecia.
2: Attraverso il film. Agamennone è il dio della Grecia, colui che praticamente voleva allargare sempre di più il territorio greco.
1: Chi?
2: All'epoca la
1: Agamennone.
2: Grecia.
1: Agamennone voleva allargarsi.
2: Sì, e all'epoca il territorio greco l'impero greco era molto forte.
1: Sì.
2: Agamennone voleva allargarsi sempre di più.
1: Sì.
2: Però c'era il fratello
1: Achille.
2: No, aspetta. C'era il suo fratello.
1: Chi era il fratello?
2: Non mi ricordo.
1: Gesmino. Gesmino.
2: Agamennone brother. Ok.
1: Il fratello di Agamennone.
2: Sì, che non mi ricordo.
1: Vabbè, lascia stare. Che lui non frega niente a nessuno.
2: Che lui aveva Sparta.
1: Aveva Sparta.
2: Okay.
1: Ah, lui aveva Sparta.
2: Sì.
1: Che è una città Sparta, no?
2: No, era sempre una zona.
1: Ah, un quartiere.
2: Sì, tipo un quartiere.
1: Sì,
3: un quartiere.
1: Che bello rovinare la storia.
2: Achille. Lui faceva parte.
1: Figlio di
2: Apelle.
1: Di Apelle di pollo.
2: No,
1: che
2: qua...
1: prese la palla. Che...
2: Quella lì è la
1: canzone. Al volo iniziano i mondiali domani, dai ragazzi, dai. Dimmi. Accorcia però, accorcia. Dai.
2: Vabbè, comunque ieri sera ho visto No,
1: Agamennone... non devi accelerare, devi accorciare. Non devi accelerare, devi accorciare. Ma meno parole, non più parole dette velocemente, che è peggio per te, capito?
2: Agamennone, dio
1: della
2: Grecia.
1: Cioè, quando metti la roba nel frullatore e sbagli perché non metti il coperchio, no? Uguale, tu sei uguale. Fua, schizzi dappertutto. Questa è la stessa roba.
2: Hai fatto venire in mente una scena.
1: Non mi interessa, torniamo su 300.
2: C'era più opa, te lo dico con il frullatore.
1: Torna su 300! 300! 300!
2: 300?
1: Sì.
2: È un film che ti esalta.
1: Sì.
3: Lo sai perché gli piace, Andrea? Perché ci sono tutti a petto nudo, tutti muscolosi, spartani, ecco perché. Gerard Butler.
1: Infatti mi ha chiamato la madre a un certo punto, disperata, dice: Andrea, fai qualcosa. Achille continua a urlare, guarda la televisione e continua a urlare: sono il vostro fodero! Sono il vostro fodero! Dagli una botta in testa, gli ho detto io. Gli ha dato la botta in testa, si è ripreso. Sì, sono Achille. Dimmi,
2: no,
1: dimmi.
2: No, praticamente.
1: Uno ha scritto: stai zitto, ciccione, ce l'ha con te. Eh? Ce l'ha con te.
2: No, però allora.
1: Pensa te al tempo degli spartani, cioè degli altri, come si chiamano? I persiani.
3: I persiani.
1: I persiani e gli spartani. Ma i persiani le hanno sempre prese, no?
3: Non lo so, cosa
1: perché
3: ha fatto
1: persiano,
3: Serse? È Serse il capo dei persiani. Ha vinto o ha perso poi? Non mi ricordo.
1: Stavo facendo la battuta, non me l'ha bruciata. Fa niente, non ti preoccupa. Non... stavo facendo la battuta. Non capisci quando voglio fare le battute. Come mai non capisci?
3: Ah, io sono.
1: sì, tu! Se faccio la domanda, non voglio la risposta. Perché sto costruendo nella mente, capisci?
3: Costruisci.
1: C'è qualcosa che non capisce. Come mai non capisce queste cose?
2: Professore.
1: Come mai queste cose non le capisci?
3: Ma chi è?
2: Lei è un professore?
1: Mamma mia, ragazzi, ma questa mattina siete esauriti veramente tanto.
2: Oggi buongiorno.
1: Ciao, Voltaren.
2: Allora si vede che l'odore ti arriva.
1: In che senso?
2: Perché stamattina non l'ho applicato, però sono
1: l'hai messo
2: giorni...
1: su avambraccio destro, vero?
2: Sì. Si vede che ho
1: hai fatto lavori di Big Jim ieri.
2: No, secondo me è un po' sforzato nel fare il carico per fare avambraccio.
1: Con un braccio solo, però, vero?
2: Non so perché si vede.
1: Birbandello, ti piace più con destra, vero?
2: No.
1: Sinistra, dici, chi conosce questa? No,
2: no, è sinistra.
1: Andiamo avanti. C'ha un finale, il film di ieri, c'ha un finale sta cosa? C'ha un finale? Dico, ce l'ha un finale!
2: No, il finale!
1: Finale ce l'ha! Sì. Ho visto il film 300, allora!
2: Anche lei?
1: No, io...
3: Scusa.
1: Io ho fatto l'amore con la tua fidanzata.
2: Sono single. Sono single.
1: Quelle della tua fantasia. Quelle che tu fantastichi, io ci faccio l'amore poi, capito?
2: Vabbè, però così non vale.
1: Vabbè, te venga a rubare le donne nella fantasia. Te venga a rubare le donne nella fantasia.
2: Lei
1: te ruba i sogni. C'era il film, no? Il ladro di sogni, no? Non c'era il film... Lato dei sogni, è una cosa del genere.
2: Ho già sentito il
1: pensa
2: nome.
1: Pensa se ci dovessero mettere le tasse anche sui sogni. C'è una roba. Perché noi paghiamo qualsiasi cosa, no? Quando dicono Instagram, GoFi è gratis, tua sorella è gratis. C'è niente di gratis. Cioè, se non c'hai la linea internet non è gratis. Quindi devi da pagare. Quindi è tutto a pagamento, no? Perché hanno creato la linea internet, secondo te? Perché l'hanno creata? Secondo te, perché? Perché?
2: Ma allora, perché hanno creato la linea internet?
1: Ma io penso di trasmettere con due mediamente normali, ma invece voi siete anormali, siete. Chiedo all'altro, al fagottino, dimmi, fagottino.
3: Hanno inventato la linea internet per farci spendere soldi, per andare su determinate cose dove poi uno compra e spende, quindi è sempre uno spendere di soldi.
1: Vabbè, non ha capito niente, manco
3: io. Io ho detto la mia.
1: Vabbè, sai, è male, insomma.
2: No, ma devi partire dal preambolo, cioè dall'inizio.
1: Sì, da serie.
2: Americano?
1: Ma che cazzo dici?
2: No, secondo
1: Achille
2: me...
1: e Agamennone non c'entrano nulla con Serse, persiani e spartani. Studia Achille, a di la verità ha detto.
3: No, allora Serse
1: l'ha detto, Ugo.
3: No, Agamennone l'ha detto lui. Io ho detto Serse e Sparta è giusto.
1: No, allora... Serse e Sparta non c'entra niente. No,
3: Serse
1: e persiano.
3: Esatto.
1: Non è spartano.
3: No, non è spartano.
1: Chi era il capo degli spartani?
2: Leonida.
1: Ma che Leonida?
2: Sì!
1: Ma che sa di Leonida? Ma che sa di? Ma
3: film,
1: no, ma lascia stare. È Leonida.
3: È Leonida interpretato da Gerard Butler, fighissimo.
1: Sì.
3: Gerard Butler.
1: Vabbè, allora Leonida era il re degli spartani.
2: So che è stato
1: mentre Serse era quello dei persiani.
2: Serse
1: chi le ha prese? Serse le ha prese. Se sai che i persiani vengono sempre sbattuti, no?
3: Cioè non... Mamma mia!
1: Era la battuta che volevo fare prima, che mi ha castrato lui, Meno male che non me l'hai castrata te, meno male. Perché se lo guardo poi inizia a parlare il saccottino, capito? Dimmi, donna di 80 anni, dimmi.
2: No, allora, dopo lì, alla fine nelle...
1: Ma quando è che uscirai truccato, con la borsetta, le calze? Quando è che dirai basta, non ce la faccio più, voglio essere stesso? Quando? Quando?
2: Ma guarda che
1: ci sarà un giorno, ci sarà che te raserai, vieni qua col trucco, col rimmel, col tacco 12, col tacchettino, perché ormai sei rincoglionito, quindi ci vuole tacchettino, non ce la fai
2: no,
1: più.
2: Io sono onesto, io sono già me stesso.
1: Chi sei?
2: Io sono me stesso.
1: Ah, tu sei così, sei?
2: Sì, sono me stesso.
1: Ok, era importante credere.
2: Io sono... Sì. Sì, io sono me stesso. E non ho...
1: C'è un nome, per caso, Serse, sai come si chiamava Serse? Cosmi, Serse Cosmi, l'allenatore del dell'Empoli, cos'era?
2: E poi non lo so, poi
1: quello che menava i giocatori, Serse Cosmi.
2: Perugia,
1: devi correre sulla faccia da sfascio. Gli urlava, te spacco le gambe, te spacco. I giocatori avevano più paura di lui che degli avversari. Sì, dimmi.
2: No, allora,
1: Perugia, forse c'hai ragione, Perugia.
2: Allora, sì. Perugia all'inizio, nell'epoca d'oro, dopo non so, so che è stato diverso.
1: I persiani partivano per fare la pugna. La pugna?
3: Non lo so cos'è.
1: E te le pugnette, vedi com'è. Quindi no, andiamo avanti a scherzare. Allenatore del Perugia, Serse Cosmi, allenatore del Perugia. Vabbè, oh, volete uno spritz, ragazzi?
3: Uno spritz?
1: Ah, no, così, giusto per... Perché la gente, quando bisogna... Tam, capito?
2: Certo.
1: Apri la finestra al mondo esterno.
2: Però, allora, se tu vuoi...
1: C'ha un nome, ragazzi, quando tu esci di casa, che stai andando a lavorare, ti scappa la cacca e tu non hai... Cioè, fai mente locale sul tempo che ci metteresti per tornare a casa, fare la cacca e tornare in ufficio. E non ce la fai. E ti rendi conto che non ce la puoi fare. E quindi vai verso l'ufficio con la speranza che questa cosa ti passi, questa cosa ti passi, o che perlomeno in ufficio non c'è nessuno, quindi sei libero di sfogarti e di aprire i sette chakra. C'ha un nome questo problema? C'ha un nome? Secondo voi c'ha un nome? No.
2: E ci sarà tutto
1: magari in tedesco, non lo so. Non
3: in tedesco, perché? Ah,
1: vabbè, andiamo. No, ho chiesto
3: perché?
1: Per un amico. Ho chiesto. Andiamo avanti.
2: Apertura, se è una cosa che magari ti può arrivare dalla Germania, apertura, più che.
1: Era un modo di dire, non c'è una spiegazione logica a quello che ho detto. Ma te sei veramente cretino, allora.
2: No, perché oggi sei
1: cretino. Ma te sei cretino. Oh, sei cretino. Oh, ma ne marazzi, ma te. Ma cazzo, c'è del cervello? Ah, sei dura.
2: Scusi, ma hai detto scalano?
1: Ma non so, sono Pinocchio io.
3: Pinocchio.
1: Sono Pinocchio, mi sono mangiato la balena. E dice sta balena da dentro, me la sono mangiata.
3: Ma come parla?
1: Scusi, ma prima le cistifelle, poi dopo mi sono mangiato il fegato. La balena dice non ce la faccio più. Cioè che io t'ho mangiato tutto dall'interno.
3: Ma che Pinocchio.
1: Ma mi scusi, mi sono mangiato anche il cipetto.
2: Ma mi scusi, però
1: sono Pinocchio carnivoro.
2: Ma mi scusi, però lei di legno è. Ma lei che è di legno?
3: Lei è di legno.
1: Hai pensato di... Ma andiamo avanti, dai. Basta, ma veramente tu pensi sempre a quella cosa là? Ma sei fissato, sei?
2: Pensavo la
1: sigatura. Ma l'unica cosa che dovevi dire, non l'hai detta, è il legno. Che c'è il legno? Lascia perdere. Non si può parlare con te, non si può. Leonida è morto? No, chiedo per un amico. È morto?
3: Non lo so.
1: Ah, ma come non lo sai? Leonida!
3: Non me lo ricordo il film, è morto e vivo poi.
1: Ma Leonida! Ma no, l'attore, cretino!
3: Ah, non il film!
1: Ma voi siete cretini veramente! Non fatemi scherzo.
2: No, io avevo capito.
1: Tu avevi capito. Cioè, un cretino e mezzo.

0: Andrea? Chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio. Mi hanno detto che a proposito di Serse e dei persiani, mi hanno detto che erano fortissimi giocatori di carte. C'erano bravissimi a giocare a carte e hanno inventato un gioco famosissimo. Soprattutto Serse ha inventato un gioco che giochiamo ancora tuttora, Serse e mezzo.
1: Cioè, non dico niente, veramente. Serse e mezzo. Sette e mezzo.
2: Sette e mezzo.
1: Sì, non c'entra niente. Veramente.
0: Come no? Si gioca a Natale.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè. Ma che c'entra Serse e mezzo con sette e mezzo?
0: Fa rima, c'è cioè Serse.
1: Ma quale fa rima? Quale non fa manco rima. Fa schifo e basta. Allora c'è uno di Modena che dice: vi ho scoperto, aspetta, l'ho perso il messaggio, è un nuovo ascoltatore. E vabbè, ma ragazzi, ma non mi fate perdere le cose interessanti, mi fate perdere, mi fate perdere. Cadavo, dov'è? Buongiorno, ma oggi il tempo com'è? Devo fare un lavoro a Castelnuovo del Garda, togliere una finestra a tetto e devo capire se piove. Mi sa di sì, mi sa di sì, verso lì. Dipende a che ora devi fare sto lavoro, se no ti porti l'ombrello, insomma, non.
2: Il meteo dice dalle 13 in poi pioggia.
1: Dalle 13 in poi, e quindi state tranquilli che non piove. Cioè, tanto non,
2: Poi io Castelnuovo, sai che ho anche. Ho un ricordo quando facevo il venditore di prodotti edili. E mi ricordo che.
1: Ah, ce lo vuoi raccontare?
2: Diciamo che.
1: Io giro su OnlyFans, va bene?
2: Praticamente mi ricordo.
1: Buongiorno,
2: che...
1: Ciofeche, buongiorno. Vai, continua a parlare, tanto non serve.
2: No,
1: non
2: mi ricordo che lungo la strada.
1: Potete mettere la canzone. No, non possiamo. Qua non mettiamo canzoni, ok?
2: Però stavo pensando, sai che cosa, Andy?
1: Sì.
2: Pensa sì.
1: Quello che ha scritto smettete Aziz va lapidato. Ma no, ma era per, ha sbagliato a scrivere. Non voleva dire smettete Aziz, mettete Aziz. Che poi non si mette, non si fa. Non è che si mette. Che fai? Metto, no. Quanto basta, quanto basta. Quanto basta. Io picchierei tutti gli chef del mondo quando sono lì che dicono sale e pepe quanto basta. Io andrei lì con una mazza da baseball. Allora, sulla testa no perché fa male, ma sulla schiena però, sulla schiena. Vai a lavorare, devi andare a lavorare, bam, secca. Che vuol dire quanto basta? Cioè, basta che sbagli un attimo e diventa salatissima o piena di pepe che è immangiabile. Quindi quanto basta? Non puoi far passare sto termine, lo capisci o no? Achille, quanto basta? Che vuol dire quanto basta? Quanto basta cosa? Scusate lo sfogo, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: No, è vero, anche
1: qua si fanno i provini qua.
0: Ma per cosa?
1: Il doppiaggio qua che si fanno i provini. Sono un doppiatore, buongiorno.
0: Salve.
1: Buongiorno. È qua che si fanno i provini?
0: Sì.
2: Ma allora,
1: dalle vostre voci non credo. Comunque
2: se vuole può provare, io la posso ascoltare, io sono uno che ascolta.
1: È andato, è già andato.
2: È già andato.
1: Cosa stavi dicendo? Chi è che stava parlando?
2: Io stavo
1: parlando. Chi stava parlando?
2: Io prima stavo parlando.
1: Vai!
2: No, fa pensare prima. Allora, sì, stavo parlando di Sparta e sì. Dei spartani. E di sì, persiani.
1: E di Serse Cosmi.
2: Perché
1: sì.
2: mi stava uscendo i dei sersiani, invece sono i persiani.
1: I
2: sersiani.
1: I sersiani.
2: Sì, perché i
1: sestersi. Sestersi. I sestersi.
2: E i seguaci di Serse, i sersiani, no?
1: No, i sestersi è la moneta romana, i sestersi.
2: Sì, è vero.
1: Io
2: ce l'ho a casa, ho a casa delle monetine.
0: Ma tu sei andato, monete hai?
1: Tu sei andato dritto, sei andato, non hai girato, tu sei andato dritto contro un palo, contro un muro.
2: Ce l'ho a casa nella cuglia.
1: Ma che la che lascia sta, andiamo avanti. Ringraziamo Ugo Palmisano, andiamo avanti, andiamo avanti. Ringrazialo.
2: Grazie Ugo.
1: Grazie, sei veramente. No, sei gentilissimo. No, sei veramente una bellissima persona, brava, intelligente. Dimmi, pugno in faccia.
2: Pensa se, per esempio, lì tra Sparta e i persiani, prima che iniziassero questa guerra, cioè questa battaglia.
1: Ma ti sei fissato male stamattina, ti sei fissato questa battaglia. Okay. Ma basta, che vuoi continuare a parlare dei 300?
2: Ma sì, tu proprio solo lì, no?
1: Dai una fine, vai, veloce però.
2: La fine è questa, la fine.
1: Cos'è che vuoi dirci?
2: Che a volte basta poco e portare...
3: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, Medicina 33. Oggi parliamo di 300, 301, 302, 303.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ma 301, 2, 3 è il sequel del film?
3: No, sono le vostre malattie.
2: scusi, che malattie ho?
3: Mentali.
2: Mentali.
3: Bastardo, mi hai. Non si può leggere il messaggio. Ci è arrivato un messaggio. Leggi. Bastardo si può dire. Cioè,
2: sì.
3: Basta. Mi hai. Questo non si può leggere. Fregato.
2: Sì. 5 euro.
3: 5 euro.
2: Troverò chiaffi.
3: Troverò. Allora, siccome il messaggio è coperto da lei, giusto?
2: Sì, è coperto
3: lei
2: da lei.
3: Lei l'ha scritto dove? Sul cofano della macchina? Dov'è che l'ha scritto?
2: Ma no, guardando bene il muro, questo qua è un paratello. Cos'è che è il cartello?
3: Un paratello.
2: Il maratello.
3: Che è il maratello?
2: Quello che viene fuori l'artello.
3: È il maratello, ragazzi. C'è il maratello.
2: No, com'è che si...
3: è il mattarello, bello. No, no. Mattarello. Ti piace il mattarello? Pasta fatta in casa, mattarello, sabbia.
2: No.
3: Fa su palazzo poi dopo.
2: Lei il palazzo è...
3: Andiamo avanti.
2: No, come quella sporgenza lì.
3: Allora,
2: c'è scritto bastardo.
3: Lei ha scritto sta frase su un muro, ok? Da qualche parte l'ha scritta sta frase,
2: certo.
3: Però non si legge bene, perché sai quando metti su Instagram e devi stringi e allarghi, e perché la scritta non entra tutta, capito?
2: Sì.
3: C'è presente quel momento lì che dici vabbè, la metto su, la metto giù, la metto di fianco, la giro, c'è gente che le fa le storte le scritte, che vedo, non sai mai come le fa. Lei praticamente è davanti alla scritta, quindi la parte sinistra della scritta non si legge, a parte bastardo e mi hai, poi dopo fo non si legge, perché è scritto fo, però non,
2: certo.
3: Magari c'è qualcos'altro prima, capito? Poi c'è 5 euro, troverò chiaffi, che vuol dire?
2: Chiaffi e...
3: cioè, la frase, secondo te, quello che non si legge. Ma ragazzi, ma io veramente... Ma timbratevi la faccia.
2: Io penso.
3: Timbrate la faccia e vi fate buttare nel cestino dei biglietti andati.
2: Io ti dico, io posso intuire allora qua che mi hai rubato, allora io ti prenderò... troverò... comunque, se li troverò ti prenderò schiaffi.
3: Se li troverò ti prenderò a schiaffi.
2: Mi hai rubato 5 euro, quando li troverò?
3: Secondo me non sono 5 euro, perché uno non si può andare così per 5 euro. Magari saranno 155 euro, che ne so, o 1555, perché uno 5 euro ti piglia a schiaffi, cioè, dire, non... capito?
2: Vabbè, se però uno li ha guadagnati con
3: anche sul foto, cioè lì c'è qualcosa che non... vabbè, andiamo avanti ragazzi, non... magari una meretrice, che ne sai, non... quelle che non ti danno il resto, quelle... scusa, non ho resto. Ma ti ho dato 5 euro. Ma lo devo ancora dare allora. Tuscia sorte. Andiamo avanti. Dimmi Mirko.
0: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
3: Ok, grazie Mirko. Allora, andiamo in pubblicità, forse torniamo dopo, non lo so. Adesso vediamo se ce la facciamo. Non credo.
4: Andrea, cavolo. Show. Su Studio Più. Spot.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
1: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
0: Un rifugiato sudanese è stato

0: già con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di Da Silva.
1: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dalla Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
0: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Sta ridendo perché l'ho picchiato. Gli piacciono le botte, gli piacciono. Cos'è, singhiozzo?
1: Oh, una risata
0: satanica, però satanica.
1: No, pezzi, satanica è diversa.
0: C'ha la risata a paso a lui.
1: E ora non faccio più così, dai.
0: Dai.

0: Ma perché ride? Perché ridi? Perché ridi? Ah, ti ha fatto ridere. No, ci hanno mandato. Ci hanno mandato un pesce vestito da Rambo. Chiedimi che pesce è,
1: Che pesce è?
0: È il rombo. Però è bello, gli hanno fatto la parrucca, la fascetta rossa. Sai che c'aveva la fascetta rossa in testa lui, no? Ciao Rambo. E adesso mi faccio le unghie, perché veramente, cioè, ogni volta che corro nella savana qua mi spello tutte le unghie. In televisione, dai, che diamine, forza, metto lo smalto in colore, che dai, che almeno se non si vede, da forza, ecco. Ma c'è mai dice ricuci, ma che devi ricuci? Le unghie mi devo fare, per bacco. Dai, forza, che facciamo?
1: Scusi, ma lei è Rambo?
0: Eh?
1: Lei è l'attore di Rambo?
0: Sì, sono l'attore di Rambo.
2: Ma chi è?
0: Sì.
1: Ma è americano? Sentivo, cioè, mi ricordavo
0: ma
1: una
0: che
1: voce
0: americano? Ma che americano?
1: Non so, magari hanno origine.
0: Sono marchigiano.
2: Ma chi?
0: Marchigiano sono.
1: È marchigiano?
0: Ma non americano, marchigiano. Chi sono sti americani qua? Chi sono sti americani?
1: No, perché infatti mi ricordavo una
0: gente
1: diverso.
0: Quando partiva dall'Italia, dalla Sicilia, da Napoli, così. Dice, vado in America, fanno il giro dello stivale, arrivavano da noi alle Marche.
1: Certo.
0: Capito?
1: Cioè, l'italiano
0: giro,
1: in partenza
0: pensavano, dice uno urlava terra, cioè si è sbagliato quello che guidava la nave, capito? Dice, e sbarcava una d'Ancona.
1: Quindi era l'italiano stesso che...
0: Sì, dice America, ma America, Marchi. Dai, andiamo avanti, dimmi.
1: Quindi
0: io sono l'attore che ha fatto Rambo, sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma cioè, Rambo in America o Rambo in
0: Ne fate fare unghie, sto a parlare con deficienti. Cioè, te chi sei? Chi sei te? Chi sei?
1: Ma io sono un ragazzo di

0: Brescia.
1: Eh?
0: Mi chiamo Achille, sono un ragazzo di Brescia.
1: Ah, quello scemo. Scemo. Ma lui della Brescia c'è uno scemo.
0: Se è scemo inteso come cosa che porta della simpatia, che strappa un sorriso e un momento divertente.
1: Io mi sto annervosì, pensa.
0: No, no, si deve nervosì.
1: Sì, si è messo annervosì.
0: Ma non ho fatto niente, scusi.
1: Tienimi il pennellino fermo, io ci sbatto le unghie sopra, ok?
0: Devo tenere il pennello fermo.
1: Tu tieni il pennello fermo, io ci sbatto le unghie sopra.
0: Ah, perché devo fare lo smalto.
1: Adesso non capisce niente, veramente.
0: Non l'ho mai smaltato.
1: Questo è strambo.
0: No, mi scusi, non l'ho mai smaltato.
1: Cosa è successo? Un crampo. Andiamo avanti, ragazzi. Non si può, veramente. Buongiorno Andrea, buongiorno. Fai uno scherzo a mia figlia. Allora, c'è uno che. Allora, quando ci chiedete di fare gli scherzi, vogliamo gli indizi, altrimenti non possiamo fare lo scherzo senza un minimo di indizio. Dove lavora uno, che fa, che non fa. Se no, che lo chiamiamo a fare? Giusto per salutarlo. E dai, però, dai, ce l'ho con voi, non ce l'ho con loro due, ce l'ho con voi. Buongiorno, dissociati. Andrea, fai uno scherzo a mia figlia Claudia. Deida. Deve essere sarda. Che stasera ha un volo per Cagliari. Vedi che ci ho preso. Per Cagliari da Verona con Ryanair. Volo FR322 alle 21:25. Inventa di qualcosa, Davide da Castel Goffredo. Ok. Davide. Ok, lei figlia. Deve
2: Andrea, chiedo scusa. Ci sarebbe tra un minuto il mio blocco, Andrea. Quindi non so se lo vogliamo far dopo.
1: Vabbè, però sei fastidioso.
2: No, e te lo devo dire, Andrea, cioè qualcuno te lo deve dire.
1: Chi me lo deve dire? Qua?
2: Qualcuno ti deve dire quanto manca.
1: Claudio me lo può dire, basta. Ok, se interviene Claudio, allora sì. Vuoi fare la voce di Claudio? No, lascia stare. No. L'unica voce bella qua è quella di Claudio.
2: È quella sua. Sì.
1: Tutto il resto è noia, veramente. Allora, niente, allora, quando arrivi con la macchina, parcheggia... su due ruote. Ah, ok.
2: Ma chi?
1: No, perché non
2: Ma chi è?
1: Cadavolo, l'avete già commentata? Allora, ricordami lo scherzo questo qua di Cagliari, capito? Bisogna non l'abbiamo commentata, però me l'hanno mandato in tanti. A Brescia, sai che c'è stata la mille miglia, no?
0: Sì.
2: Ieri.
1: Eh?
0: Ieri è passata.
1: Ma perché sei triste adesso?
2: No, ieri è
1: ho capito, ma sei triste.
2: Ho detto ieri è passata.
1: E stiamo parlando della mille miglia, non stiamo parlando di un infartato.
2: No,
1: cioè,
2: ho capito, mille miglia, beati loro che ti danno il soldo. Cioè, io
1: no, ho capito, ma ti sei intristito.
2: No, ho detto
1: sembravi Agamennone.
2: Che c'entra?
1: Vabbè, dai.
2: Che
1: c'entra? Prima di morire si è intristito anche lui. Prima di essere infilzato.
2: Ma chi?
1: Vabbè, andiamo avanti. Quindi
0: ieri c'è la mille miglia.
1: La mille miglia.
0: Presumo che. Allora, so che.
1: Si parte da Brescia.
0: Ok, sì, perché infatti sì. Io a Brescia le ho
1: arriva,
0: viste.
1: E si arriva in Valcamonica, giusto? Le mille miglia, cioè non è.
2: Ma no,
1: mille ore di traffico, cioè non è.
2: Mille ore di traffico.
0: Passavo qua per il lago perché ho visto diversi locali lungo il percorso per parare.
1: Stringi, dove arriva la mille miglia? Brescia arriva
2: a Roma.
1: Arriva.
2: Credo a Roma e poi risale su a Padova. Cioè
1: a Padova.
2: E poi torna a Brescia. Credo, Brescia.
1: Vabbè, non sapete niente, però. Ma io posso trasmettere con due ignoranti così.
0: Allora, cioè,
1: parte da Brescia, arriva dove? Lo sapete dove arriva?
0: Sono sincero, no. Vabbè, a Roma sicuramente dovrebbe passare la capitale.
1: Che c'entra? Che c'entra?
0: Non vai lì, non passi per il Colosseo, è bello.
1: Sì, ha fatto una granita, dai, lascia la
0: zona storica.
1: Ah, finisce a Roma allora.
2: Allora no, Roma, poi torna su da Rimini, e fa tutta Ferrara, e poi Padova, e poi ritorna a Brescia.
1: Quindi parte da Brescia e torna a Brescia.
2: Esatto, Brescia, Roma, Roma, Brescia.
1: Ok, quindi uno che non c'ha il motore, c'ha solo la macchina, la carrozzeria, può rimanere fermo e farsi spingere la... arrivo! Vabbè, comunque ieri cos'è successo? Che uno della mille miglia ha girato dove non doveva girare. C'era una doppia riga, come si dice? Doppia corsia. Come si dice?
0: Doppia riga di
1: doppia riga di mezzeria, come si chiama?
2: Doppia linea.
1: Ragazzi, ma voi mi aiutate o no? Volete aiutarmi? Non lo fate.
0: No, ha capito.
1: Sì, ha preso uno con la moto in pieno. Ha girato praticamente dove non doveva girare. Sai quando in mezzo alla strada c'è una doppia riga bianca? Lì c'è una serve per farti capire. Non devi girare, non puoi. Due vuol dire, rincoglionito. Ti ho visto l'anno scorso che hai girato. Ce ne sono due adesso. Tre non ne possiamo mettere perché veramente non ci abbiamo l'inchiostro. Però due così. Cosa ha fatto questo con questa macchina azzurrina del 76? Del 50, non lo so. Poi ma ha girato e ha preso uno con la moto che veniva dall'altra parte. Gli hanno ritirato completamente la patente a tutti e due, cioè non, perché a uno sembrava poco. Non, gli hanno ritirato la patente, quindi questo ha fatto la mille miglia spinta.
2: Ma spinta. Chi?
1: Ha spinto, quindi hanno fino a Roma, a Roma adesso, a Roma con i crampi e i polpacci. Vabbè. Andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Comunque è vero, è successo veramente. L'ha preso, pensa che era rincoglionito, cioè non, cioè la macchina figa, ma sei rincoglionito, cioè,
3: su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Comunque abbiamo visto il video di nuovo. Allora era un poliziotto, quindi ha preso un poliziotto in pieno, questo della mille miglia. Quindi pensa, dice proprio ha ritirato la patente a lui, al figlio, al nipote, a tutta la famiglia. Fra 150 anni gli ridanno la patente forse. Ma che poi non ho capito dove stava girando, perché andavano tutti dritti, lui voleva girare, questo forse andava al bar, non lo so, non, magari conosce una nel vicolo, che so, non, boh, non lo so, la sorella di Achille, non lo so, non, vabbè, andiamo avanti. Attenzione ragazzi, perché arriva, facciamo sentire un pezzo di Castore, giusto perché è doveroso. E poi abbiamo gli ospiti, due ospiti, uno poi anche abbronzato, c'è una barca, si vede che c'è la barca. Allora, lui sta in piedi, mentre il quello boss, con la barca, quello ricco, lo facciamo sedere.
1: E tra l'altro, Andrea, è un po' un incrocio tra George Clooney e Ben Affleck.
2: Ma
1: non
2: quale
1: lo so.
2: George Clooney e Ben Affleck.
1: Sì.
0: Allora, è Ben Affleck, non ho capito. Forse la camicia.
1: No, allora, qua sopra
0: è George Clooney.
1: È un po' Clooney, hai capito?
0: Sì, la moglie sta ridendo, lo sai che la moglie sta ridendo.
1: No, veramente. È un Ben Clooney, Ben Clooney.
0: È un Ben Clooney. Io non posso dirtelo, però. Però i milanesi hanno capito.
1: Io posso fare Jennifer Lopez. Posso fare Jennifer Lopez.
0: Ma è cretino, è proprio cretino. Allora, attenzione, mettiamo il jingle, se no sembra che veramente. E poi dopo uno dice: Ma dai, non so.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor. Tre minuti con
2: Garage del Garda. E oggi abbiamo lui che abbiamo sempre. Di cui abbiamo sempre sentito parlare,
0: sì,
2: però non si era mai palesato a noi in forma
4: come
2: umana.
4: Come parla bene.
5: Un po' come la voce.
0: Non si era mai palesato
2: in forma umana.
0: Io a palate te prenderei, a palate in faccia. Ma parla normale, parla come
2: mai. Non era mai venuto.
0: Ma tu puoi andare al bar e parlare così. Adesso, sinceramente, io e Dimitri andiamo al bar a fare colazione. Senti,
2: ci siamo palesati.
0: Ci siamo palesati e vogliamo ordinare un cappuccino, ma palesemente. Ma quella c'è. Guarda male, c'è sputa pure nel cappuccino. E dai.
2: No, ma voi non sapete, mi sto preparando per una roba, quindi ecco.
0: Per che cosa?
2: Mi sto esercitando.
0: Ah, prova costume. Lui lancia i polpacci con la fionda, fanno il giro e poi gli entrano dentro. Allora, parliamo di cose serie, parliamo di Garage del Garda. Prima di presentare, posso dire che si chiama Massimo? Lo posso
4: io
0: dire?
4: Non so. Io
0: Massimo Decimo Meridio. È lui.
4: Sono un po' così.
0: Tu sei il contorno?
4: Non so cosa succedere.
0: No, allora, vabbè. Allora, sai che io ricevo un sacco di complimenti, ma su Dimitri? Ricevo un sacco di complimenti. Quando fai il One Day Sponsor con Dimitri, proprio è bella sta cosa che poi tu lo perculi, insomma, che lui è bella, sai, poi è professionale, ti viene voglia di comprare la macchina. È vero.
4: Ha fatto bene.
0: Come?
4: A noi ha fatto anche bene questa collaborazione.
0: Sì. Ti vedo anche più alto, è cresciuto. Allora, canale, abbiamo, possiamo dire the proprietary?
4: Non lo so.
0: Sei stato in barca, Massimo? Ma sei stato in barca?
6: No, in Albania.
0: In Albania? Sì. Ma a barca?
6: No.
0: Ah, da su? In vacanza allora?
6: In vacanza, vabbè, sud dell'Albania, molto bella.
0: Quelli ricchi vanno in giro, vabbè. No. Allora, Massimo, il cognome non possiamo dirlo però.
6: Sì, possiamo dirlo.
0: Io non lo so il cognome, manco lui lo sa, manco Dimitri lo sa.
2: Non lo sa nessuno.
0: Forse lo sa lui, Massimo. Massimo.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: A tutti i radioascoltatori. E Massimo Ferla.
0: Ferla. Allora, lui è tenutario, si dice tenutario, di una tenuta, perché è barone lui.
2: Ah, è barone.
0: No, sei un... No, è vero,
6: no,
0: è un...
6: Barolo, non barone.
0: No, è un aristocratico, però molto semplice. Perché lui arriva da una famiglia aristocratica siciliana e c'ha una tenuta pazzesca dove fa un vino buonissimo, me ne ha fatto assaggiare una volta una bottiglia e basta, va bene. L'hai assaggiato, basta. Non è che te ne posso portare un'altra.
6: La preziosità è quella.
0: È quella. Una ne ha fatta di bottiglia. C'ha un coso di uva, un piccolino. Una volta lo da me, una volta l'anno dopo lo da un altro. Insomma, non. No, a parte gli scherzi, vino buonissimo. Non mi ricordo il nome, però tenuta quasi.
6: No, la tenuta è tra Noto e Siracusa, dove è il paese di mia origine. Ed è, si affaccia sulla collina, sul mare, sulle spiagge di Fontane Bianche. ed è un posto
0: bellissimo,
6: penso che sia uno dei posti più belli al mondo.
0: Fontane Bianche, c'è un mare strepitoso, ragazzi, io ci ho lavorato con i Viaggi del Ventaglio a Fontane Bianche.
6: Noi siamo
0: mare,
6: a
0: veramente
6: 7 km da Fontane Bianche sulla collina,
0: quindi l'uva vede il mare.
6: Anche veramente l'eccellenza di quel territorio è l'olio.
0: Ah, l'olio.
6: Oltre che l'uva.
0: Ah, l'olio. Sì, sì, sì, ah. Ma anche le mandorle, o sbaglio?
6: Anche
0: le mandorle. Vabbè, la Sicilia è buona per un sacco di cose, c'è cioè anche per le siciliane. Andiamo avanti. Allora, parliamo di cose serie. Garage del Garda, come mai poi ti sei buttato sulle macchine?
6: Beh, io lavoro da 30 anni nel mondo delle auto. Mm. Quindi il Garage del Garda è il frutto di 30 anni di esperienza. È un'eccellenza, come le testimoniano le nostre recensioni, i nostri clienti, che grazie anche a Dimitri, che riceve delle recensioni che uno si commuove a momenti. No?
0: È quando vero, le, è vero, gli fanno un sacco di complimenti.
6: Dimitri, mia moglie, che sono lì in azienda, quindi...
0: Sono i più sensibili loro due.
6: Io non ci
0: due.
6: Sono mai, sì. Quindi...
0: Sì, sì. Lui va in Albania, in Francia, Germania, New York.
6: L'idea del Garage del Garda è appunto un'idea di eccellenza che racchiude 30 anni di esperienza a servizio poi di quello che è l'utente finale.
0: Perché lui ha fatto, diciamo, da mentor coach Fries di grandissime marche, di grandissimi marchi, e poi dopo ha deciso di portare tutta la sua esperienza al Garage del Garda. C'ha un'esperienza di devastante, perché lui sa tutto, veramente sa tutto. Non so quante macchine c'hai, tante.
6: Un pochino.
0: Poi c'ha un po'
6: di auto d'epoca, un po' di auto più moderne, sì. Moto, qualche barca.
0: Ho visto la Ferrari, è una Ferrari, quella dei Magni UPI, c'hai. Bella,
6: simile.
0: Sì, che
6: simile.
0: Modello è quello?
6: Io è Mondial T, Mondial T 308.
0: 308, vedi, sa tu. Sì. Bella pure la quella 308. Quanto costa la 308?
6: Che io quasi su un 100.000 euro.
0: C'è un copertone, lo posso comprare, un copertone, me lo metto in...
6: un buon usato con 100.000 euro. Ah, no, casa, tranquillamente.
0: C'hai 100.000 per caso?
2: Beh, sì,
0: che
2: sì.
0: T'avanza.
1: Oh, 100 euro.
0: Allora, cosa possiamo trovare a parte la professionalità, la simpatia e tutto quanto, no? Però perché la gente deve venire da voi e non da un altro, per esempio?
6: Perché Garage del Garda è un'azienda che è nata per dare il massimo servizio ai nostri clienti.
0: Mm.
6: Quindi che io ringrazio. Quindi noi quando vendiamo, Dimitri vende una macchina e poi viene il cliente col fratello, con l'amico, col collega,
0: vuol dire,
6: che quella vendita è andata bene. Noi, come te Andrea, abbiamo venduto alcune famiglie, siamo entrati con una 500 e poi abbiamo venduto una DR, poi un'altra 600, poi un'altra macchina. Questo
0: a me due macchine mi ha venduto, due macchine.
6: Questo è veramente per un concessionario e la, diciamo, l'aspirazione massima, quella di entrare e fornire la mobilità alle famiglie.
0: L'ultima frase non l'ho capita, ma la mobilità.
2: La mobilità.
0: Che si muove, mamma mia, si muove.
2: Sì, sì.
6: Questo è... Noi lasciamo le famiglie scegliere tranquillamente il loro acquisto.
0: Senti,
6: senza massacrarli su finanziamenti, assicurazioni,
0: ecco,
6: o altro.
0: Ecco,
6: da noi vengono a comprare l'automobile.
0: Però una cosa che, per esempio, una cosa che mi ha colpito di Dimitri è il fatto che lui, quando consiglia un'auto in base alle esigenze della persona. Lui gli fa una serie di domande e poi alla fine dice: guarda, questa non va bene per te, perché uno magari entra con un'idea e gli dice: guarda, sinceramente questa non la prendi questa, perché questa fa più al tuo caso. È vero? E questo qua è molto apprezzato dalle persone che poi ci scrivono e via dicendo: mi ha consigliato la macchina giusta, in effetti aveva ragione, perché è vero che noi partiamo con delle idee. Anche a me piace la Ferrari dei Magnum PI, ma dove vado con la Ferrari dei Magnum PI?
1: è bella
0: da vedere, però se entro da Dimitri dice: ah, cazzo, andi cazzate, dai, mettete a sedere, dai, parliamo di cose serie.
6: Questo è il frutto di una grande professionalità. Dimitri è di uno dei grandi professionisti, perché anche lui da tanti anni nel settore, di consigliare la scarpa giusta per il piede giusto.
0: La scarpa giusta per il piede, questa l'ha capita anche Achille. Allora, poi DR, allora, Garage Garda è un anche, cioè, nasce come marchio DR.
6: Esattamente.
0: Ok.
6: Ma oltre a essere DR, visto che le dita della mano non sono tutte uguali,
0: sì,
6: noi abbiamo di tutto.
0: Aspetta un attimo, non te le devi guardare adesso, guardale dopo.
1: No, però
0: le dita della mano, se cominciano a guardare.
6: Noi abbiamo... Abbiamo di tutto. Chi entra in Garage del Garda trova veramente un grande assortimento. Trova la macchina elettrica, la macchina ibrida, la macchina GPL, la macchina diesel. Trova la macchina per la famiglia, 7 posti.
0: Però voi comprate soprattutto macchine a chilometri zero o aziendali, offrite questo tipo di macchina, non macchine super usate, ma macchine, insomma, che possiamo dire seminuove.
6: Allora, in realtà la ricerca dell'automobile da acquistare è la parte più importante del lavoro, che l'ho sempre un po' seguita io. e di mettere a seguito la vendita. E questo è un lavoro molto importante, trovare un'auto seminuova,
0: sì,
6: o pari al nuovo, con un prezzo molto vantaggioso.
0: Ma tu ne compri tante per avere un prezzo buono?
6: Conoscendo i migliori buyer europei, noi siamo in grado di oggi avere dei prezzi come le migliori aziende italiane.
0: Tu parli direttamente con Stellantis, cioè proprio al telefono.
6: Noi con le mie conoscenze.
0: Ma è vero che sta cosa che adesso tutti, cioè, si sono uniti tutti i marchi, quelli, la maggior parte dei marchi, Fiat, Citroen, Renault, ci sono tutti.
6: Sì, quella è nata qualche anno fa, Stellantis, che prende il nome da una costellazione greca e
0: anche acculturato, sembra male.
6: E praticamente è stato un atto necessario per difendersi dall'invasione dei grandi marchi cinesi, delle aziende automobilistiche che sono di taratura mondiale, e quindi Stellantis è stato un atto obbligato di unirsi, e infatti proprio con Peugeot, con Citroen, con Fiat, Maserati e Opel, proprio per rafforzarsi, per condividere la piattaforma.
0: Ok, quindi
6: il segreto è nella condivisione delle piattaforme industriali.
0: Quindi chi compra una di queste macchine compra compra bene, perché ci sono varie, si sono dati, diciamo, delle come si può dire, confrontati su certe cose, e poi alla fine hanno trovato la quota,
6: sì,
0: giusta.
6: Sì, diciamo che quello che cambia fondamentalmente
0: tempesta di cervelli, possiamo dire così.
6: No, quella che cambia fondamentalmente è l'estetica, perché poi dal punto di vista
0: motoristico,
6: meccanico, usano tutte le stesse piattaforme. Quindi nella Opel Mokka, piuttosto che nella Jeep Avenger o nella Peugeot 208, trovi lo stesso motore, la stessa componentistica. Quindi questo succede già anche con altri brand tedeschi importanti, che condividono alcune piattaforme con brand francesi. Quindi questo è stato, diciamo, dettato un po' dal mercato. Noi compriamo il meglio. Noi compriamo il meglio perché conosciamo molto bene questo mestiere, conosciamo molto bene le auto, e quindi cerchiamo di comprare il meglio per i nostri clienti, per dare un servizio e soprattutto la qualità ad un prezzo conveniente.
0: Allora, a noi piace dare la carrellata. Ce l'hai la carrellata? Non sei pronto? No. E come? La carrellata fa è bella, perché lui bravo, tutto qua, compra bene, Massimo. Però la carrellata piace alla gente. Perché la gente sogna, dice: no, quella la ricompro anch'io. Capito? Dimmi quando sei pronto.
6: Sì,
0: allora, Garage de Garda, DR, ma non solo, qualsiasi marca.
6: Sì.
0: Tutto ciò che non c'è sul piazzale Sale, Massimo e Dimitri ve lo trovano.
6: È appena arrivato un Evoque Cabrio.
0: Un Evoque Cabrio
6: per il lago,
0: sì.
6: Un Suzuki Jimny 5 porte, cambio automatico,
0: sì.
6: Una merce molto molto rara,
0: sì. Queste sono le chicche, queste sono le chicchine.
6: Un K3 che, diciamo così,
0: K3 che è una moto?
6: È un X del gruppo DR, che è una macchina molto simile a quello che è un Defender,
0: sì.
6: E passo lungo, tetto apribile, schermo da più di 20 pollici, qualcosa di...
0: E guardi in film!
6: GPL con 2000 turbo, GPL 240 cavalli. Poi abbiamo delle DR di occasione,
0: sì.
6: Che ho preso all'estero, ma sono nuove perché hanno meno di 20.000 km col GPL.
0: Senti, ma
6: un prezzo sotto i 15.000, che oggi non si trova niente, nemmeno qualche panda usata. E abbiamo di tutto, e potremmo continuare qui.
0: Ma tu, se dovessi consigliare a tuo figlio una macchina da comprare
6: oggi?
0: Oggi
6: io consiglierei una DR col GPL.
0: GPL.
4: C'è sempre il dipende.
0: C'è sempre... Senti,
6: però mio figlio per esempio mi dice: papà, io voglio la 600 ibrida, perché è un'auto che fa 29 km con un litro di benzina.
0: È vero, posso dirti che è vero. Siamo andati io e lui testimone a Bellaria e poi Riccione, abbiamo girato perché e abbiamo fatto 700 km. Io sono partito qua dall'AGP di Senzano, ho messo 60 euro, quando sono tornato c'erano ancora 200 km di autonomia. Quindi non consuma niente la 600.
6: Abbiamo
0: ibrida.
6: Una bellissima.
0: E poi va benissimo.
6: Lancia Y argento e metallizzato e full electric, anche questa qua è un'auto di grande tecnologia e costa pochissimo perché è un seminuovo, cioè 10.000 km, ma la macchina costa veramente poco. Quindi abbiamo di tutto. Abbiamo...
0: Allora andate da DR Garage del Garda, che si trova in via Gramsci, incrocio con
1: c'è
0: adesso te potevi preparare sta cosa, sai che te la chiedo, ma reparatela. No,
1: ma io so che c'è,
0: se sta guardando ancora la via delle mani,
1: scusami, è viale Custoza 58,
0: Custoza, sì.
1: Custoza, e sì. Lì c'è, non c'è...
0: Viale Marconi.
1: Marconi
0: viale Marconi.
1: Marconi che si incrocia
0: con Custoza
1: e lì si sono sposati.
6: Però devo dire io che quando io spiego dove è la concessionaria anche ai miei amici qua a Desenzano,
0: sì,
6: e impiego mezz'ora, dico c'è la Jeep, c'è,
0: sì, c'è
6: Little Mark,
0: acqua e sapone,
6: un insegnante,
0: lui che è un bravo ragazzo non dice che c'è il sexy shop, lui no, perché è sposato, giustamente non può
6: tutti
0: dirlo,
6: tutti pensano, dico c'è il cavalcavia subito dopo le vele, tutti pensano, quando dico guarda è di fronte a... ho capito,
0: sexy shop, capiscono tutti, incredibile.
6: E questo è
0: uomini e donne, ok. Allora vi ringrazio, vi verrò a trovare, perché io sto cercando una macchina americana e lo sto stalkerizzando a Dimitri, perché c'era un signore, bravissima persona, abbronzato, un bell'uomo, veramente un incrocio tra George Clooney e Ben Affleck, che mi aveva promesso una diere, però vabbè, non c'è problema. No, sto scherzando, grazie. Va bene, ringraziamo Garage del Garda, andate a trovare non per Massimo e Dimitri, ma per Oriana, che è lì, che è l'unica parte bella del salone, e andate a trovare e vi aspettano e vi accontenteranno sicuramente su tutte le vostre richieste possibili, immaginabili. Grazie.
6: Vi aspettiamo. Grazie a tutti.
0: Ciao. Dimitri oggi l'ho fatto valla poco.
2: Sì, beh,
0: c'è il boss. Va bene.
2: Aspettando.
0: Vino buonissimo, una bottiglia e basta.
6: No, oggi non ho fatto.
0: Come la DR, bellissima, fantastica. Me la fa assaggiare qualche mese poi.
6: Sono venuto in moto.
0: Ah, sei venuto in moto?
6: Penso non me lo portavo.
0: Aspetto anche il giro in barca io.
6: Il giro in barca.
0: C'è una barca, c'ha un catamarano da quanti posti?
6: 34 posti.
0: 34 posti. Oh, una festa, fa.
6: E se lo possiamo dire? Lo possiamo dire, uno scoop che sì. Noi a breve avremo qualcosa che è unico sul lago di Garda.
0: Quindi
6: che
0: cena sul lago.
6: Cena sul lago, ma con uno chef internazionale e di sushi.
0: Di sushi e champagne. Roba per ricchi, non possiamo andare. Però forse la prima, forse ce la offrirà. Forse la cena, la prima ce la offre. La prima, poi dopo. Beh. Grazie Massimo.
2: Grazie a voi, ragazzi.
6: Grazie. Ciao.

0: c'è uno che ha difeso l'automobilista, quello del... c'è sempre Bastian Contrario, perché il poliziotto ha superato tutte le macchine, ma quello era la poliziotto della staffetta, cioè poi il poliziotto può fare quello che gli pare, perché insomma se sta a seguire uno non è che stava superando tutte le macchine, ha superato tutte le macchine, e questo qua, che è questo che non doveva girare a sinistra perché c'era la doppia linea continua. Oh, c'è uno che l'ha difeso, adesso non voglio difendere però il poliziotto che ha superato, dai, però dai, c'è sempre Bastian. Bastian e coso lì, il cane, come si chiamava?
1: Belle.
0: Cioè, assomiglia a Belle, lo sai?
2: Sembra Belle, io.
0: Sei più brutto che Belle, però. La canzone è molto bella, però sono molto belli anche loro. Sono venuti a trovarci i pazzi di Remy. Allora, organizziamoci. Così, così però va bene, ragazzi. Se urlo solo io non va bene, però.
1: Io ho urlato pure.
0: Ho capito, però fatevela. Venite. Ma sono tutte donne. Oh, ci sono anche gli uomini. Che c'ha la maschera del Zorro questo?
1: Chi è?
0: Questo mi fa paura, ragazzi.
3: Tanta roba, tanta roba.
0: Chi è? Oddio, mi fa paura così. È quello che imbratta i muri. Quello che imbratta i muri.
3: Quello che li va a punire di solito.
4: Quello che li va a pulire di solito.
0: Allora, organizziamo l'urletto, perché sennò.
2: Perché sennò così va.
0: Lei è tua figlia.
3: Lei è mia figlia.
0: L'hai portata.
3: L'ha portata a lui, sì.
0: L'ha portata a lui, che è il fidanzato. Sì, allora, se volete pomiciare fuori, però.
3: Sì.
0: No, perché Achille ci rimane male. 8 anni di astinenza. Allora, questo mi fa paura, però. Mettiti in mezzo a loro due, in mezzo. No, ma è inquietante. Te l'immagini che stai a fare l'amore, che ne so, la fidanzata, la moglie. E ti spunta questo in camera da letto così. Terribile.
3: Comunque ti guarda come di l'amore. Guarda così, guarda.
0: No, ma anche lui fa l'amore, eh.
3: No, no, no,
0: allora, attenzione! È arrivato il momento dei pazzi di Remy! Meglio, un po' meglio, un po' meglio. Possiamo migliorare, Allora, pazzi di Remy, chi sono? Allora, è un'associazione benefica che aiuta altre associazioni sul territorio lombardo.
2: E non solo.
0: Si stanno allargando. Aiutano tutte le associazioni che help, che non hanno, diciamo, risalto, non hanno i fari puntati, gli occhi puntati, e hanno bisogno di
2: visibilità.
0: Di visibilità.
2: Esatto.
0: E allora Jean-Louis Suca, che è stato anche il luscista di Barbara D'Urso, lui gli dà luce anche con noi, anche con
4: grazie
0: questo,
4: a voi,
0: anche
4: grazie
0: con questo piccolo intervento che facciamo in radio, è vero.
2: E allora, cioè, oggi mercoledì.
0: Oggi è mercoledì, eccezionalmente, perché abbiamo detto tutto. Abbiamo due associazioni.
4: No,
0: un'associazione.
3: Un'associazione, perché lui poteva oggi ed è importantissimo.
0: Ma è quello con la maschera nera.
3: Quello con la maschera.
0: Ma questo mi fa paura. No, ma togliti la maschera, ti prego. Dai, togli.
5: Adesso bisogna prima spiegare chi sono.
0: Anche la bocca chiusa, dai. Ma io è tipo il ventriloquo. Ma non si può sentire. Dai.
3: Siediti lì.
0: Mamma.
5: Allora,
3: tanta roba, sì.
0: Chi sei?
5: Io sono The Face DJ.
0: Chi?
5: The Face.
0: DJ. Ah, la faccia da faccia.
5: La faccia.
0: The Face, la faccia. Ah, sei un DJ?
5: Sono un DJ.
0: Ah, ok. The Face.
5: Allora, ti faccio vedere la faccia.
0: Ma The Face perché The Face è bresciano?
5: No, The Face.
0: Ah, The Face inglese.
5: Perché manca la S.
0: Nella maschera non gli danno S.
5: Togliamo la maschera, che così almeno.
0: Togli la maschera perché stai a sudato.
5: Esatto.
0: Ok. Allora. Oh, rimetti la maschera. No, c'è anche una bella faccia.
5: Piacere.
0: Con chi sei qua?
5: Allora, sono qua con i miei figli.
0: Vieni.
5: E fanno parte.
0: Ma scusa, ma quanti ce n'hai?
5: No, ne ho due. Ne ho tre.
0: Tre.
5: Però due sono qua oggi. Lui è il fidanzato di mia figlia.
0: Lui è il fidanzato di tua figlia. Ma voi siete veramente dei papà.
5: Avanti.
0: Perché uno che si porta in giro il fidanzato della figlia, non so se per controllarlo
5: o per
0: cazziarlo quando lei scende dalla macchina. Dice: amore, vai a prendere le sigarette a papi. Sì, e lui in macchina gli fa. Allora, ti spiego. Adesso ti spiego un attimo. Tu sei bravo, ragazzi. Ti sei lavato le mani. Innanzitutto. Ogni volta che lei scende, capito, gli fa la lista della spesa.
5: No, sono bravi ragazzi.
0: Sono bravi ragazzi, una volta.
5: No, sono bravi.
0: Allora. Lui è fidanzato? Sì. Vieni qua. Come ti chiami?
6: Samuele,
0: quanti anni c'hai?
6: 22.
0: Di dove sei?
6: Brescia.
0: Quanto pesi?
6: Quanto pesi?
0: Boh, non lo sai. Quanto sei alto? 1,80?
6: 1,75.
0: 1,77. E sei fidanzato?
6: Sì.
0: Con lei. Ma sei innamorato?
6: Sì, dai.
0: Come si dai?
5: Ma si
0: papà,
5: dai?
0: Papà, papà, si dai, no? Sì. Dai, l'emozione, l'emozione. Ma si vede che è innamorato, perché ha la faccia da coglione, si vede.
1: Dai!
0: Allora, non è un'offesa. Tutti gli uomini quando si innamorano ci viene quella faccia là, da un po' da coglions, perché siamo tutti innamorati.
7: Devo anche sposarla.
0: La devi sposare? Non è, non è obbligatorio, eh?
7: No, no,
0: non obbligatorio. La devi quando? Quando? L'anno prossimo, ah, ma,
5: hai visto.
0: Ma quanti anni ci avete? Scusate,
8: 23.
0: 23 e tu?
7: 22.
0: 22, ma che siete matti? Ma che avete sposato a 23 anni?
5: Esatto.
0: Ma no, ma no, ma siete pazzi!
7: Ma, no.
0: Ma cos'è che non avete capito? Ah, papà, hai sbagliato qualcosa!
5: Io glielo spiego, ma è solo che vogliono fare questo passo. Vabbè.
0: Ma è un, questo è un passo nel precipizio.
5: Passone.
0: Dai! Ma fate un corso di bubble jumping prima.
7: Bobby.
0: Come si chiama? Bubble jungle.
7: Vabbè, che sport è?
0: Tu sei più grande di lui addirittura. Sì. Cioè, ti rendi conto, tu ti stai sposando un ragazzo che tu crescerai sempre di più anche a livello intellettivo e lui rimarrà sempre quelle all'età massimo a 30 arriva massimo, cioè anche a 70 anni avrà 32 anni c'è di cervello, capito? Quindi sei pronta a questa cosa? Ok, perfetto, vabbè, le scarpe si allacciano con tutte e due le mani,
3: vabbè, andiamo avanti.
0: Dai, vabbè, andiamo avanti che è meglio. Tu sei sposato?
5: Allora, è proprio per quello che è nato The Face DJ.
0: Ah,
5: allora,
0: ok.
5: Mia moglie è venuta.
0: Ci facciamo serie allora.
5: Sì.
0: Vai, vai.
5: Mia moglie è venuta a mancare 2 anni fa.
0: Ok.
5: Per
0: sai che io studio un po' il cervello, sono un po' psicopasparmouse. Mi piace perché alcune cose sono molto attento su alcuni movimenti del corpo, il nostro linguaggio non verbale. E tu, quando hai parlato di tua moglie, hai cominciato a battere col ditino.
5: Quindi sì.
0: È una forma di emozione che è ancora forte dentro di te.
5: Anche perché comunque ce l'hanno portata via per un tumore, in un mese e mezzo siamo restati senza Simona. E quindi grazie ai miei figli e grazie a loro che siamo riusciti a creare,
0: a pensare.
5: Esatto, in memoria di Simona.
0: Ok.
5: In memoria di Simona sono questi eventi dove The Face, che è il personaggio che è nato proprio da Simona e Luca, io sono Luca, The Face esce allo scoperto dalla sua cameretta, prima suonava nella cameretta, esce allo scoperto e porta la musica negli oratori, nelle feste per far divertire la gente, e tutto quello che guadagna The Face e in memoria di Simona viene donato alla poliambulanza per la lotta contro il cancro.
0: Ok, bella questa
5: e quindi
0: cosa.
5: Questa sabato abbiamo il nostro evento all'oratorio di Botticino.
0: Sì.
5: Botticino mattina, e quindi volevamo dirlo anche alla grande popolazione di Radio Studio Più e a te, invitarvi a questo evento.
0: Allora, sabato mattina, alle ore...
5: Sabato sera.
0: Scusa, sai perché adesso ho detto sabato mattina? Perché adesso vanno tantissimo gli eventi
5: La mattina
0: dall'America sta moda. La mattina, perché non lo fate anche? Torniamo, vedi, torna tutto, no? Come la moda, no? A pantalone a zampa delle fa, torna tutto. Una volta si ballava presto, no?
5: Sì,
0: ricordi tu? Non so quanti anni c'hai, ma grosso modo c'era la mia età o chi più chi meno. Insomma, vabbè, comunque si andava a ballare alle 7, alle 8 di sera, non mi ricordo, però prestissimo.
5: Esatto.
0: Adesso se vai in discoteca che prima di mezzanotte e l'una ti guardano pure male, che sei un parcheggiatore, che sei, vieni a pomiciare, questo è un parcheggio, vai fuori, capito? È vero,
5: no, bruttissima
0: sta moda del ci dobbiamo divertire ma tardi, ma per chi?
5: Difatti noi cominciamo presto,
0: ora?
5: I cancelli apriranno alle 7, però noi cominciamo alle 9.
0: Ok, alle 9 di sera iniziate a fare
5: alle
0: musica.
5: Alle 9 di sera
0: però
5: cominciamo.
0: Alle 7 all'oratorio di Botticino.
5: Botticino mattina? Botticino mattina e Botticino sera.
0: Allora, quelli di mattina sono quelli svegli che vanno a lavorare.
5: Esatto.
0: Di sera sono spacciatori, drogati. Cioè. tu sei Botticino mattina. E lui, e lei anche. Botticino mattina.
5: Tutti e due.
0: Ah, ok.
5: E quindi
0: sono belli svegli.
5: Esatto.
0: Sì.
5: Svegli di mattina.
0: Quindi, allora, Botticino, oratorio di Botticino mattina, ore 7 di sera, 19.
5: Okay.
0: E poi la musica parte alle 21.
5: Esatto.
0: Si mangia, ci si diverte, insomma.
5: Sì.
0: E tutto ricavato va in beneficenza per la poliambulanza di
5: Brescia
0: per la lotta contro il cancro.
5: Che ci sarà il nostro progetto in memoria di Simona.
0: In memoria di Simona.
5: Con questo progetto qua abbiamo già raccolto quasi 9.000 euro e cerchiamo di aiutare qualcuno, qualche famiglia che non perda proprio il proprio familiare come abbiamo perso noi.
0: Lo so, è tosta. Ti capisco che io ho perso i genitori nell'arco di una settimana, tutti e due. L'anno scorso ancora. Ecco, un'altra cosa che mi hanno suggerito di dire a te stesso è dire che sono morti i genitori, non che hai perso i genitori, perché sennò la mente continua a cercarli. Questa è una cosa un po' strana da dire, però è vero che quando uno metabolizza la parola morte, sono morti, te ne fai una ragione e la vita va avanti, però sono sempre presenti dentro di te, però sono morti, non ci sono più.
5: Sì.
0: La parola ho perso qualcuno, il nostro cervello paradossalmente continua a cercarlo, quindi va in angoscia in continuazione.
5: Il fatto è che proprio il dolore che hai dentro ti fa cercare ancora quella persona, perché comunque anche quasi 2 anni che è morta, allora diciamo... Sì. La cerchi sempre in qualsiasi cosa,
0: lo farai sempre.
5: Solo che con questi eventi e con la vicinanza dei miei figli riusciamo a tenerci uniti,
0: il ricordo diventa bello,
5: ma anche vedere la gente che si diverte,
0: certo,
5: in memoria, proprio ricordando Simona.
0: Ti dico questa cosa che un po' mi emoziona sempre ogni volta che la dico. Io faccio spettacoli a teatro e ogni volta facciamo sempre sold out, fortunatamente, quindi tutto pieno. Stranamente però qualche persona non si presenta mai, perché sai, magari storie, insomma, sta male uno. Si liberano sempre 2 posti uno accanto all'altro, sempre nelle prime file, come se ci fossero ancora i miei genitori che mi guardano,
5: certo,
0: no? Lì. Quindi per loro venivano i miei fan, venivano sempre a vedere i miei spettacoli a teatro, quindi questa cosa mi emoziona sempre. Quindi la presenza c'è sempre dei nostri familiari che non ci sono più.
5: È
0: bello ricordarli, perché i ricordi sono bellissimi, però ricordarli col sorriso, perché loro ci vogliono vedere così, sorridenti, non tristi.
5: Sì, difatti. Noi facciamo ballare la gente.
0: Bravissimo.
5: E quindi...
0: Ok. Applauso. Grazie per arrivare poi, soprattutto perché tutto è ricavato in beneficenza, e quindi questa cosa è meravigliosa.
5: Esatto.
0: È meravigliosa. Grande.
5: E poi sarete invitati al 1° di agosto,
0: sì?
5: Al massimo, se mi vorrai,
0: no,
5: se
0: torna,
5: ci vorrai,
0: torna.
5: Noi torneremo.
0: Devi cambiare maschera, perché nera
5: la metterò su bianca.
0: Ma tu quando metti i dischi non metti la maschera nera?
5: No, metto o la maschera nera con la maglia bianca o la maschera bianca con la maglia nera.
0: Ok, quindi sei juventino, pensate, le sfighe non vengono mai da sole, cioè non è, anch'io sono juventino purtroppo, che dobbiamo fare. Va bene, grazie fratello. Lei invece è la sorella, tua sorella, tu sei più piccola, e lei quanti anni hai? 25, 23, 22, 15, 12, no. Già ne ha 12. Va bene, grazie veramente di cuore.
5: Grazie a voi per l'opportunità.
0: E ti aspetto per pubblicizzare poi il 1° di agosto.
5: Il 1° di agosto, in memoria di Simona, l'ufficiale.
0: Ricordiamo sabato 12.
5: Sabato 13.
0: 13, scusa, sono rincoglionito. Sabato 13.
5: All'oratorio di Botticino Mattina.
0: Botticino Mattina, ore 7 alle 9. Inizia
5: grazie
0: la musica.
5: Anche a Gianluigi.
7: Grazie.
0: E ringraziamo i pazzi di Reme.
5: Grazie.
0: Aspetta, no, ma ti preoccupare.
5: Avevo la maschera.
0: No, rimetti la mano. Chiudiamo con la maschera.
5: Eccola.
0: Oh, lui vorrebbe farsi un giro con la maschera.
5: Sì,
0: non lo fai fare. Dai, Achille con la maschera, dai.
8: Ti ricorda Ice White Shot? Ti ricordi il film?
0: Sì.
8: Il film quello di Tom Cruise.
0: Ma lascia stare. La marca del bidet francese. Metti la maschera. Vediamo con la maschera, Achille. Vediamolo. Vai. Ma che fa? L'ha odorata prima. Cioè, incredibile, ragazzi. È un fighettino. Ma sai che hai la sua faccia?
5: Cioè,
0: hai la sua faccia adesso. Incredibile.
8: Le masche, ti godo.
0: Incredibile.

0: Allora, la canzone è finita, purtroppo stavamo salutando, facendo le foto, quindi non è... è partita la base, capito? È partita la base. Vabbè, aspetta che mi sistemo un attimino. Ok, ok. Allora, c'è da fare lo scherzo a mia figlia Claudia, Deida, che parte per Cagliari da Verona. Quando? Aspetta, non l'ha scritto però. 21 e 25. Ma quando? Perché guardi me e non leggi il messaggio? Perché? Io voglio capire una cosa.
1: Mi ricordo
0: ma
1: che...
0: ho capito, ma io perché guardi me? Sono nudo?
1: No, no, no, no, no.
0: C'ho l'olio addosso.
1: Sei vestito, sei vestito, sei vestito.
0: E allora leggi il messaggio, che magari io non riesco a scorgere tutto il messaggio. Certo. E tu lo leggi, no? Cretino che non sei altro.
1: Allora, buongiorno dissociati,
0: non
1: Andrea.
0: Non devi leggere, vedi che sei scemo proprio allora. Ah, okay, però io lo leggo, mentre lo leggo tu guardi, se noti la data della partenza, mi dici c'è la data, non c'è la data.
1: No, non c'è la data, c'è
0: non
1: il volo
0: adesso.
1: Che è FR. No, non c'è la data.
0: Che fastidio.
1: No, ragazzi. stasera, parte stasera.
0: Dove è scritto stasera?
1: Certo, chi
0: e allora vedi che sei cretino, vedi che sei cretino.
1: Sei, cavolo,
0: sei cretino fino in fondo.
1: La data come
0: ma stai zitto, ti picchierei veramente con un sandalo.
1: Comunque parte stasera.
0: Ma uno che palbetta, dai, non si può, dai.
1: Guarda che il mondo non è fatto di perfezione, la perfezione è inesistente.
0: Sì, ma tu balbetti, c'è il pisello piccolo, sei magro, non c'è le donne da 8 anni,
1: ma non so,
0: c'hai un serie di sfighe, tanti... i regressi che fanno spaventare.
1: Ma ci sono tanti che sono fake.
0: Scherzo. Ha già messo giù. Allora, o
1: no, è occupato.
2: No, stava chiamando.
0: Ah, stava chiamando.
1: A me sembrava che era linea occupata, faceva tu. Riprova.
0: Vediamo. Ma si sente poco, come mai?
2: No, poi senti forte.
0: Senti forte. L'ho abbassato io per i film notturni.
2: Il film notturno.
0: Cretino. Si vuole sempre intromettere, come se lui fosse esperto di tecnologia. Ignorante. Incapace. Non ci risponde mai nessuno a noi. Volete che se chiamo l'agenzia delle entrate ci rispondono? Volete? Uno ha scritto un messaggio.
3: Pronto?
0: La signora Claudia?
3: Con chi parlo?
0: Ryanair, buongiorno signora. E la signora Deida? Claudia Deida.
3: Come posso aiutarla?
0: No, io mi dovrebbe aiutare lei per il volo di questa sera alle 21:25. Che abbiamo dei problemi per il volo FR322.
3: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Non ho capito, scusi.
3: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Davide Sbaglio, non lo conosco. Davide Sbaglio,
3: mi sembra una voce conosciuta la vostra.
0: Anche la mia. Stavi dormendo e ci hai sgamato, cioè incredibile. Come?
3: Davide!
0: Ah, Davide!
3: Ragazzi,
0: ma chi è Davide del tuo clan familiare? Chi è Davide?
3: Davide è il compagno della mia mamma, nonché il mio secondo papà.
0: Ah, il secondo papà. Ah, ok.
3: Esatto.
0: Vabbè. Senti, ma vai da sola in Sardegna? Vai da sola?
3: Sì, parto da sola.
0: Come mai da sola?
3: Perché mi hanno messa in ferie obbligate e non c'è nessun altro.
0: Ah, e quindi
3: a metà giugno che posso partire.
0: Quindi vai in vacanza da sola in Sardegna?
3: Ma c'è la mia famiglia.
0: Ah, beh, allora, vabbè, sì, cioè, no, pensavo sei single?
3: Sì.
0: Sì. Anni?
3: Anni 27.
0: Va bene, Achille, anni 27.
1: Sì, una bella età,
0: vai in Sardegna, che facciamo?
1: La voce è bella.
0: La voce è bella.
1: Io in Sardegna ci sono stato.
0: È già stato in Sardegna lui, sì.
1: Quindi sulle spalle gli posso dare un po' di dritte,
0: insomma. Ma è sarda, che dritte gli vuoi dare? Che dritte gli vuoi
1: dare? No, posso rivivere dei momenti...
0: Sì, imbarazzanti. Sono solo momenti imbarazzanti da ricordare. Vabbè, io ti mando il suo numero, non si sa mai, capito?
3: Ottimo, ottimo, lo aspetto, ragazzi.
0: Un bacio, un bacio, un bacio.
3: Un bacio.
0: Ciao, un altro due dei picchi, incredibile. Pazzesco, ragazzi, pazzesco.
1: E vabbè,
0: va bene, dimmi, dimmi che...
1: L'importante è
0: partecipare, l'importante è partecipare.
1: E muovere le acque.
0: Sì, sì, muovi le acque, marroni però. Allora, dobbiamo salutare chi è che ci sta a chiamare? Magari il padre. Pronto?
4: Pronto, Andrea.
0: Che è successo?
4: Sono Walter
0: Mascia. No, ma ragazzi, basta con sta gag, perché se è dai poi su forza e poi non, è, non ci siamo più. Dai, forza. Dobbiamo salutare, dobbiamo andare. Dai, forza.
1: Io dopo.
0: Cavolo, vado io in Sardegna con lei. Sì, tutti che vogliono andare in Sardegna, ci credo, ci credo. Papà, mandaci la foto di tua figlia. Vediamo. Assoluta, la facciamo sporca, la facciamo sporca.
1: Parlando prima di acque, c'è anche il lago di Garda. Che comunque, comunque sia, ha il suo perché, capito, di acqua.
0: Sì,
1: perché comunque l'atmosfera.
0: Giuro, giuro, giuro che se la, se la inviti a prendere un cappuccino sul lago di Garda, De Senzano, io ti do un pugno in testa con la mano sinistra, che ti sfascio veramente. Voglio sfasciarti il naso.
1: No.
0: Voglio spaccarti qualche faccia. Qualche faccia, ma che pezzo della faccia?
1: Faccio il brillante.
0: No, no, no, no, no, no, non aggiungere altro.
1: La invito qua a De Senzano, al Cala de Or, dove c'è la spiaggia d'oro.
0: Sì, perché non paghi.
1: E l'invito è così che mangia la focaccina della Spizzicarlo.
0: Fai schifo, tu fai schifo.
1: Scusami, prendi le focaccine, le fornisco e almeno...
0: C'è Sergio Trapasso che dice portala da me, dai, tutti, al chiosco fresco.
1: Che oggi è...
0: Al chiosco fresco. Allora, ringraziamo e salutiamo tutte le persone che ci hanno sopportato anche oggi. Appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di tre deficienti, e in particolare due, cioè in particolare due, perché... è serio, una persona seria,
2: ma serio,
0: una persona importante, serio. Ma quest'anno non hai fatto la mille miglia, come mai?
2: No, no, la mille miglia mai fatta.
0: Ah,
2: è
0: mai
2: la
0: fatta.
2: Winter Marathon.
0: Ah, la Winter Marathon.
2: L'inverno.
0: Ah, l'inverno, Winter Marathon.
2: Esatto.
0: Come mai non mille miglia non te la fanno fare?
2: No, non la prendiamo proprio come radio.
0: Cioè. Ah, la prendiamo, magari è una scelta di Claudio.
2: Può essere.
0: Detta così
2: essere.
0: Sembra che non ci hanno cagato. Cioè
2: no,
0: non...
2: no, no, è una scelta sicuramente di Claudio.
0: Che paracula, adesso cerca di correggere. Quello che
2: lui decide.
0: No, no, cioè, va bene, grazie a tutti. Mamma, è imbarazzante, è imbarazzante. Allora, dobbiamo io ho schiacciato, ma non va. Ah, è andata. Ciao a tutti, sì,
5: su Studio Più.
0: Ah, continua a andare il jingle in continuazione.
1: Sì.
0: Ok.
5: Su Studio Più. Andrea.
1: Che non ci vuole lasciare.
0: Ah, ok, la radio non ci vuole abbandonare. Quindi vogliamo andare avanti fino a mezzogiorno, ragazzi. Quindi non. Vediamo. No, non va. Non, provo ancora a schiacciare, vediamo.
5: Andrea.
6: Tavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più.
0: C'è qualcosa che. Ma cosa sta facendo? Si è bloccato!
2: Si è bloccato!
0: Come?
2: Stavo
0: la radio.
2: Vedendo cosa stavi facendo!
0: No, tu non devi bloccarti e guardare la radio così.
2: Non ho bloccato
0: così.
2: La radio!
0: È inquietante, peggio di quello con la maschera nera! Fermati!
2: Non sto facendo niente, c'è Damiano che ci metterà a mano lui.
0: Ma sta buono, sei andato in panico, sei andato.
2: Io ho visto quello che stavi
0: ma
2: facendo.
0: Ma non
2: tu.
0: Succede niente.
2: Ma non ho fatto niente.
0: Allora, te lo giuro.
2: Sì, stavo guardando.
0: Prova a parlare, parla.
2: Stavo guardando quello che stavi facendo, se ho capito.
0: Ma come fai a parlare con uno che guarda lo schermo così? Come fai? Sei inquietante, sei. Sei anche in televisione, eh.
2: Ok.
0: Mamma, ragazzi, non va. No, c'è qualcosa che non va. Quindi,
1: ma è normale.
0: Che cosa?
1: È normale perché poi abbiamo parlato della pizza.
0: No, e, allora, siccome lui ha fatto una gag bruttissima nei confronti di Claudio, dicevo, allora Claudio ha deciso di, capito, di punirci così. Ha deciso di punirci così. Vabbè, comunque, ragazzi, allora, niente. Allora, rimaniamo qua. Non c'è problema. Non, fino a quando non vediamo un po'. Io?
5: Andrea,
0: e allora siamo qua. Se dice Andrea Cadavolo Show, che devo andare avanti io. No. Ma non possiamo mandare Achille al trono o al trono? Al trono? Altrove forse voleva scrivere.
2: Al trono
0: delle spade. A uomini e donne over. Robby da Mantova. Da Modena. A uomini e donne over. Vabbè, perché ormai sei anziano. Dopo i 23, dopo i 25, dopo.
1: No, non lo so le categorie lì a uomini e donne, onestamente.
0: Non lo sai?
1: No. tempo fa, ma ti parlo, ciao, alle superiori. dopo la scuola, sì, è vero che lo guardavo dopo la scuola, ma poi ti parlo dell'epoca delle superiori. E quindi adesso so che ci saranno gli uomini e donne. Seconda linea, terza linea.
0: Terza linea.
1: No?
0: Okay,
1: primo, secondo, cioè nel senso inizio, intermedio e dopo verso la fine.
0: Ah, ok. Capito? Ok.
1: Cioè, in tre step. Però non so onestamente se c'è un'età, anzi, non lo sapevo, me l'hai fatto te scoprire adesso.
0: Sai che è meglio questo? Mi rendo conto che è meglio questa base di quello che stai dicendo te. Cioè, una roba. Che hai detto?
1: Perché
0: ma tu non hai. Tu hai un problema. Tu non hai la capacità di sintetizzare un concetto.
1: Questo è
0: ma
1: vero.
0: Perché ti mancano delle parole?
1: No, dipende.
0: Dove? Cos'è che vuoi dire? Che t'aiuto? Aspetta, c'è il tuo prof
1: uomini
0: in italiano.
1: Non conosco uomini
0: pronto?
1: Donne.
7: Sono Walter Massa.
0: Purtroppo abbiamo un problema. Ha messo giù. Lo sai. Io darei molto volentieri la linea a chiunque, però non è andata. Forse è andata adesso. Vai. No. Secondo me ha fatto qualcosa lui dall'altra parte. Mentre io schiacciavo, lui ha schiacciato anche
2: Madonna,
0: lui.
2: Ma perché è colpa mia? Ma no, assolutamente.
0: Dobbiamo
2: no.
0: dare la colpa a qualcuno.
2: Dai,
0: cioè, non è che possiamo.
2: Me.
0: Beh, la colpa chi sa la pia. Quello con la faccia da.
2: È tua sorella.
0: Ma te sei visto. Dai. Dimmi che stavi dicendo. Veloce. C'è una base che incombe.
1: Stavo parlando della pizza. Allora, caro amico, se anche tu hai un locale, un ristorante, un bar. Qualsiasi attività e vuoi far conoscere
0: stai clienti. Facendo una pugnetta stai facendo
2: una
0: marchetta una marchetta scusate
8: prima ecco la refurtiva McDonald's
0: che meno cosa male.
9: Trovi? McCrunchy Chicken Teriyaki Cheese Empanadas McFlurry Biscoff Cinnamon Roll
10: e ci sono anche i McFizz irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo, provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angelone!
5: Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: E l'ultimo chiude la porta, dice così, ma noi la apriamo, signori. Buongiorno dal vostro capitano, Capitan Massa, e con voi. Oggi è giro di boa, mercoledì, e vabbè, insomma, la settimana vola. Con la musica di Radio Studio Più. In questo programma siete voi a sceglierla, a completare la playlist. Dateci dentro 338 141 1001. Questo è il numero WhatsApp. Mandateci un vocale, però attenzione, un vocale per una richiesta. Se volete invece un saluto, basta un messaggio scritto. Vi ricordo anche i tre party time: 9:30, 10:30, 11:30. Ma partiamo con Dracula.

0: Dracula, dice così, il titolo della canzone è questo. Buongiorno Massa, buon mercoledì a tutti, un abbraccio forte Elisa da Monza, poi buongiorno Capitan Massa Gianluca da Teramo, buongiorno Walter dal carrozziere pazzo Andrea da Suzzara, e poi chi c'è ancora? Buongiorno Massa, MP Tuning Calgo c'è, vai col turbo. Grazie, salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, gemelli diversi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono Simone da Verona e volevo ascoltare The Sound of Silence, il remix. Grazie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Saluto a lei la Jessica con la G. Jessica con la G è tornata, la Jessica Bella la chiamo io. Ciao Bella, mi fa veramente piacere che sei tornata, quindi bene, va benissimo così, brava, avanti, spingere.

0: New Religion, Bebe Rexha, mamma mia che bella, che bella, che bella, bella come la Jessica, come la Jessica, come la Jessica, Jessica, Jessica con la G. Buongiorno capitano, dai che è mercoledì, un saluto da Alberto, lo scarabilista del team AJV, l'autista del pesce parlante da Ortona, grazie per farci compagnia, Neno da Potenza Picena, Rossetti Faenza. Hola Capitan Massa, tempo, vediamo, vediamo com'è il tempo, tempo dovrebbe piovere, ma non ha voglia, buon giro di boa dal popolo, un bacio al mastro, la leonessa, vabbè insomma non ha voglia, lascialo perdere, voglio dire, e ogni tanto un po' d'acqua va bene, però poca, poca alla volta, sai perché quando arriva questo, questa stagione qua col caldo, arriva la bomba d'acqua, arriva anche la grandine, quindi... piano con l'acqua adesso, bisogna stare attenti. Ciao Ne da Edo, buon giro di boa, un saluto alla Big Luca di Caponago e andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno ragazzi, sono Emanuela di Ceranova, mi piacerebbe ascoltare My Body and Soul, grazie mille, un bacio a tutti, ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
0: A Varese sui 100.100. Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Eugenio da Roma, buongiorno, c'è anche Francesca da Torino, mamma mia, Riccardo da Padova, wow, tanta gente nuova, vabbè, insomma, si vede e si sente che siamo diventati la dance d'Italia, quella giusta, siamo in tutta Italia ormai, col dub, con le TV,

Ciao Walter, un saluto da Dalben, capostazione della telecabina di Cavalese, che balla il party time a tutte le ore. Bravo. C'è il Barichello da Padova.

Salutiamo Teo, detto Giraffa, Saverio da Macerata. Ciao, potresti fare gli auguri a mio figlio Daniele per i suoi 16 anni e dirgli che gli voglio tanto bene. Grazie, sei stupendo. Grazie, grazie, grazie.

Un bacione Valterone, Dale e Robizzini, un bacione grande, grazie, ciao belli, che belli che sono i fotografi wrestling, ci sono anche loro, Walter, la Val di Sole c'è sempre, Katia.

Ciao capitano, Renzo da Trento c'è, buongiorno, Venu da Sciacca, buona giornata a tutti. Buongiorno Walter, Vincenzo il trattorista da Casaleone presente.

Buon giro di boa, ciao capitano Lamari, buongiorno Giovanni di Gazzoldo degli Ippoliti, saluti a tutti quelli che mi conoscono, soprattutto alla mia famiglia, voglio ascoltare, no, non si può chiedere le canzoni con un messaggio scritto, vabbè continuerò a dirlo per sempre, un messaggio vocale per richiedere una canzone,

0: Un saluto dal Bond 89, da Massalengo, forza a spingere. Ciao Valterone, un saluto a tutti gli amici di Studio Più, mitico capitano Cogo di Verona. Sassuolo attende il passaggio delle mille miglia. Vabbè, c'è la Luisa Sassuolo.
1: Sassuolo, come dice Lorenzo Giovanotti a Sassuolo. Ho scritto tante canzoni, ero chiuso in una stanza, è stato pazzesco.

Tazzoli dalla carrozzeria. Buongiorno capitano, sono Sbarza, mi sto addormentando, dammi la carica, tieni botta. Buongiorno Capitan Voce, a lei la Paola. Paola, vabbè, insomma, lei, almeno a lei gli piace la voce, la mia voce, insomma, non è che può piacere tutta la persona, però magari può avere qualcosa agli occhi. In questo caso lei dice hai una bella voce, o solo quella, però è... E niente? E niente?

La Leonessa dice che è uscito il sole, vediamo, perché inizia la musica di Studio Più. Un saluto da Jimmy e Giada di Cozzano. Poi chi c'è qua? Valterone e Daniel Willow ci sono. Manuel da Barcellona. Salutiamo Davide da Siena. Siena. Io con la S faccio un po' fatica perché in romagnolo la S ce l'ha proprio. È un po' come l'aglio, un po' dappertutto la S.

E con Bette Davis Eyes, Kim Carnes finisce il party time. Tutto da rifare alle 10.30 con il party time Free Selection.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banchi e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario, Fuzimiba più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM, purificatori d'acqua, e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ciao a tutti, sono sempre io, Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei fare un grande salutone a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai ragazzi della Bronchi Combustibili. Stiamo preparando la 180, fresca fresca ragazzi. Ciao amici, qua Walter. E qui al distributore amici è solo Morning Fever.
1: Hai capito, il marino prepara la benzina buona, perché nelle macchine ci vuole la benzina buona, altro che elettrica.

0: Marino il benzinaio, c'è Beppe Rambo che chiede qual è il prezzo del gasolio in questo momento a San Marino. Vabbè, insomma, se glielo vuoi dire, giusto perché qui insomma sale tutto, anche la frutta è salita, è tornata sulle piante, cioè veramente no? Qui cresce tutto, eh. Be My Lover, la Bush, ci siamo signori, ci siamo. Buongiorno Massa, un saluto da Mauro Di Maro 70, Andrea e il poeta Val di Sole, Micione da Piacentini, c'è, buongiorno anche a te, salutiamo Fabiola da Verona e poi chi c'è? Sergio da Siria, da Cervia. Bene, andiamo in pubblicità e poi di nuovo qua con tanta buona musica.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Getaway, bellissima, 10 e 14 minuti, siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa, questo è il Morning Fever, buongiorno, salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito, Carlo Goldoni, Senigallia, c'è, ciao Capitano, Sangio da Brisighella, vi saluta, siete grandi, ciao Franchi sulla bitumiera, tutta gialla, buongiorno Walter, questa settimana Abano Terme, Claudio da Rodano, c'è. Mamma, Beppe DJ Savona, ciao Walter, mi sto preparando per andare in spiaggia, beato te. Andiamo a sentire chi c'è, via al volo.
1: Ciao Walterone, mi fai ascoltare Cucurucucu Paloma, grazie.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Capitan Walter. Oggi volevo richiedere, se possibile, The Alan Parson Project. Andrea da Suzzara, il carrozziere pazzo.
1: Questa è la canzone del Beppe Rambo, signori. Beppe Rambo c'è!

0: programma The Alan Parsons Project. Ce l'abbiamo. Allora, sì, doveva essere il One Day Sponsor, ma non risponde, e quindi andiamo con il prossimo messaggio. Vai, sentiamo chi c'è.
1: Capitano, buongiorno. Se mi fai ascoltare David Guetta e Kerry Rowland, ti dico grazie.

0: Sex Crime, Eurythmics, bella lì, 10 e 23 minuti, buongiorno dal Capitan Massa, Walter, saluti e auguri a Ivan, che presto, io lo so, non mi vedo, però io penso che sono in onda, no? Sono in onda. Vabbè, comunque un saluto, auguri, presto Sara al nonno, poi ciao fratello Giorgio, operatore ecologico, sì, che musica fantastica, mamma gamma mitica, Beppe Ottoscarpe c'è, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, ciao a tutti gli amici di Radio Studio Più, io vorrei ascoltare Living on My Own, un saluto grande da Samantha di Coriano, ciao.

0: Living on my own, bellissima, con la voce di Freddie Mercury, vabbè, insomma, questo è inconfondibile. Questa è una bella base, mi piace, cambiamo un po' tutto. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ascoltano Radio Studio Più. Il pittore pazzo c'è sempre, saluto da Christian. Signori, siamo arrivati al momento del secondo party time in programmazione, il Free Selection. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Pre-selection, signori, sì, fatemi salutare la Barbarelli, la Babi di Misano, la Babi Girl. Buongiorno Super Walter, le note positive di giornate alternative sono la Dance Studio Più di Ciao Meraviglia. Buon giro di boa, capete in massa, il nostro 65enne da Basiano c'è in Sardegna. Wow!

Ciao capitano, la Gabri dalla Bassa Bolognese, c'è, mi fate ballare anche la macchina da cucire, oltre che al mio lato B. Bella, mi piace. Il lato B, bravo. Buongiorno Massa, Loris da Macerata, sempre presente. Andiamo.

Il vigilante matto c'è da Pescara, Zenobi, anche lui non manca mai. La Puglia presente, Stefano Dall'Occo Rotondo, detto Giotto. E qua mi scrivono: giuro,

Ciao capitano Flori da Dibra, saluta Cristian da Bucarest, è sempre presente, Samuele c'è. Salutiamo Jatmir da Tirana.

0: Walter, mi fai Costanzo? Insomma, io ho detto che non sono un imitatore.
1: Eccoci qua, benvenuti a questa puntata. Bravi, bravi. Tutto a posto? Guarda il microfono, signora, per favore. Andiamo?

Agromeccanica Baschirotto presente, ciao capitano, presenti Rosa e colleghe. Un saluto al vostro capo miniera Carletto della Valimagna Bice, Pota, e ciao a tutti.

Un saluto Walter, auguri a Ivan che presto sarà nonno, vai Beppe Ottoscarpe. Allora, Beppe Ottoscarpe manda tanti messaggi. Io ti dico ciao, sono Luisa Quattropaia.

lo metti amico Daniele da ciao da Gabice Cattolica. Vabbè, insomma, non mettiamo canzoni soprattutto nel party time, ma soprattutto non le mettiamo con i messaggi scritti. Dovete fare dei vocali, dai. Avanti tutto, siete grandi, Nicola del gruppo PEA.

0: Fatemi salutare il Mauri del Barba. Adesso gira con la maglietta il capitano. Vabbè, tanta roba. Grazie. Quando vai in giro in Vespa, metti la maglietta, mi raccomando. Abbiamo chiuso in bellezza con Amore Tonight di Christian Marchi. Tutto da rifare alle 11.30. Ciao.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure. Con temporali in transito fin dal mattino sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud con un'altra giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jamaica Bam Bam, signori, siamo arrivati al momento del One Day Sponsor. One Day Sponsor, e prima ho chiamato Alfredo, ma era consegnare due purificatori nuovi, quelli che hanno vinto, quindi è una cosa vera. Ma adesso noi mandiamo la sigla e poi sentiamo lui direttamente.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM purificatori d'acqua, è vero Alfredo che eri a consegnare due che hanno vinto in regalo, proprio in regalo, quello che stai facendo in questo momento, hanno vinto due purificatori d'acqua nuovi.
2: Sì, allora diciamo che se proprio devo dire la verità, non stavo io consegnando i due depuratori d'acqua nuovi, ma certo sta avendo un grande successo il concorso che abbiamo regolarizzato col Ministero di recente. Come gli ascoltatori di Studio Più sanno, noi abbiamo delle iniziative, delle promozioni ogni volta, perché vogliamo andare incontro a tutte quelle famiglie che un depuratore lo desiderano e dicono ma ho dei dubbi, non è il momento. Il depuratore d'acqua IVM è un elettrodomestico, sta entrando nelle case di tutti gli italiani. Per farci conoscere sempre di più abbiamo partorito questa idea e lo facciamo anche oggi. Lo dico perché tanti tuoi fans poi ti chiamano in settimana dicendo ci ho provato, non ci sono riuscito, lo fai ancora.
0: È vero.
2: Lo stiamo facendo ancora. Ma che cosa? Di cosa si tratta? Adesso tra poco Walter vi darà un numero telefonico, lo ripete due volte, e io metto in palio due purificatori d'acqua a membrana multistadio, filtrazione multistadio. Sono degli apparecchi che si installano sotto il lavello della cucina, hanno un loro specifico rubinetto e vi evitano di dover comprare casse d'acqua a fare fatica. Risparmiate denaro e avete tutta l'acqua che volete per bere e per cucinare, per fare la pasta asciutta e il minestrone con un'acqua pura. Bene. Allora, chi lo vuole comprare va sul sito ivmacqua.it, trova i prezzi, i listini, i numeri di telefono, mi chiama, gli daremo

0: non è un dovere, diciamo che non è un dovere contrattuale, ma un pochino morale, sì. Tanto guarda, un purificatore dell'acqua ha bisogno di manutenzione, una volta all'anno vanno cambiati dei filtri, quello sappiate che se lo vincete il depuratore comunque sarà spesa vostra, spendete a partire da 180 euro l'anno, quindi sarà sempre meno che comprare l'acqua al supermercato.
1: Certo.
0: Perché lo faccio, insomma, perché chi poi si trova bene viene da noi, le compra le cartucce, i filtri, ci chiede a noi dei servizi, fa un po' di passaparola. Però il grande, adesso, a parte l'interesse nostro, che chiaramente è commerciale perché siamo un'azienda, a parte l'interesse nostro, due persone possono accaparrarsi un purificatore d'acqua a marchio IWM senza pagarlo. Prendete il telefono e state pronti perché Walter vi dà il numero. Una cosa voglio aggiungere: se trovate occupato in continuazione, non dite, non chiamate dicendomi è una fregatura, avete staccato i centralini. Quando arrivano tante chiamate questo succede, quindi anche se non prendete la linea subito, provateci per qualche minuto, potreste essere fortunati lo stesso che tra uno, due, tre minuti siete voi che avete agganciato per primi.
1: Bene, allora io darei il numero è molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
0: Via da adesso, via le telefonate. Tutto il regolamento lo trovate su ivmacqua.it.
1: Grazie Alfredo, alla prossima!
0: Tanti baci, ciao ciao, buona sera a tutti!
1: E noi andiamo avanti con la musica, via via! Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più. Buongiorno, sono il Toro Romagnolo, per cortesia ci potete mettere de musica tonante così ci diamo due colpi di bacino? Absolut!

0: Dante Walter, buongiorno dal team Treno Val di Sangro. Siamo in zona Chieti, se non vado errato. Attenzione, perché Beppe Rambo, se sei all'ascolto alza il volume, perché c'è la perla di saggezza del Poppy che dice: Walter non fa radio, fa terapia di gruppo con la dance. Poppy risponde: presente. Bravo Poppy, così mi piace. Ciao capitano, un saluto al Fuma e al Soffietto dal Toro di Verona. Per gli italiani all'estero non ci pensa Garisto, cioè, non lo so, puoi chiamare, io penso, e poi te lo fai spedire. Provaci anche te, Sebastian, provaci, non lo so. Il Vespista presente, buongiorno Massa, andiamo in pubblicità, vai.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Vabbè, io non so cosa vuol dire che stiamo correndo troppo, facciamolo lento, non so cosa ha capito, no, non lo so. Io ho avuto delle navigatrici che mi diceva stai andando troppo veloce, vai più lento. Però correvamo in macchina, non lo so però cosa intendere. Buongiorno capitano, mi fai ascoltare? No, non vi faccio ascoltare un bel niente, dovete fare un messaggio vocale, però oggi siamo ormai arrivati in fondo. Saluti dal Barilla, DJ Barilla, poi Alessandro Brentonico, carissimo saluto un carissimo saluto, ecco, bravo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Vorrei sentire la canzone Coco Ciambo, se possibile. Grazie, Costantino da Brescia.

0: Midnight Fargetta, 11:25. Buongiorno, buongiorno da Carmelo da Vigevano, sempre presente. Si balla, si balla a Precotto insieme ad Andrea con musica di Studio Più. Ci faresti ascoltare? No, ma per me lo fate apposta, dai, per me lo fate apposta. Buongiorno capitano, mi fai ascoltare? No, no, no, dove... allora, oggi diciamo che c'è rimasta una dedica al volo, poi la devo mettere perché sennò facciamo tardi. Però domani, se volete, domani è giovedì, fate le dediche, ma fatele subito, subito, subito, appena inizia, sentite la mia voce, cominciate a fare le dediche, perché sennò non c'è posto, perché ci sono pochi posti durante tutta la giornata di queste tre ore, insomma, abbiamo... E quindi dopo vi mettiamo, magari il giorno dopo, però vi mettiamo. Allora andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao,
0: vai.
1: Sono Fabio da Fano, vorrei ascoltare gli 883, hanno ucciso l'uomo ragno. Ciao, ciao.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno, dobbiamo sfumarla perché sennò siamo in ritardissimo. L'ho voluto mandare comunque, vabbè, ci sta, dai, dai, non succede niente. Recuperiamo adesso nel party time perché c'è il party time DTM. Sarà Alex Castellini a presentarlo dopo la pubblicità. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Mercoledì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90, programma dedicato alla musica dance 92.000. Proseguiamo questa mattina con la playlist di Gerard Di Legnano. I pezzi che ha scelto sono Anthem 4 di Flor Filla, Guru Josh, Infinity, Pups and Scar, Mirage. Stasera la luna ci porterà fortuna, tra parentesi devo aprirle. Allora lo ripeto, Mirage, aperta parentesi tonda, stasera la luna ci porterà fortuna, chiusa parentesi tonda. Ma partiamo con Fargetta, This Time.

dal Billy, qui tutto a posto, se non è a posto lo mettiamo a posto. Se non sono matti, non li vogliamo. Mi sembra un po' quella del postino. Postino, c'è la posta? No, non c'è la posta. Non è che fa apposta a dire che non c'è la posta. Vuole che faccia apposta a dire che non c'è la posta, che sono venuto apposta per portare la posta.

Bella lì, capitano, questa non l'ho mai sentita. A posto, allora, a posto, a posto. Tutto a posto, mi scrive. Bacioni dalla Parru. Siete grandi, Walter Massa, sei il meglio. Saluti da Manu Faint.

È arrivato Gassi il ciclista, un saluto al pensionato che sta in Sardegna. Rovaldo c'è, Massa sei come la panda. E beh, se non ci fossi bisognerebbe inventarmi, è vero, è vero. Cioè, magari, vabbè.

Massa so que, come sempre, Rudy lo scarabilista, dai che sei una forza. Buongiorno dal Tignalese, ciao Massa, sei il numero uno, grazie. Ma non sono il numero uno, basta col numero uno, non sono il numero uno. Bacioni dalla Parru.

Sa diglielo che il numero uno è l'inizio della data della tua nascita. Saluti da Michele, da Rivolta Dadda. Allora sei lo 01, come le numerazioni NASCAR, Federico il Corriere Trento. Buongiorno capitano, un abbraccio forte da Lorella da Canneto sull'Olio.

Ma se non sei te il numero uno, chi è? Non lo so, ma non sono certo io a dirlo. Io però lo so. Un saluto da Giacomo Artioli di Cerea. DJ Tronco c'è, da Maura, Corinaldo.

0: Bravo Alex. Sei tu il numero uno, fratello Giorgio. No, grazie. Un saluto a David Brentonico. Ah, è tosto, tosto il numero uno. Ecco, vedi.
1: Dietro alla vetrina dei suoi nonno.
0: Beh, il numero uno sono io perché la radio è mia. Me ne frega un cazzo proprio. Con Claudio Tozzo e... ma di non dare il sabato e domenica così, ma perché faccio quello che voglio, cioè, non mi interessa.

0: Io direi che può bastare, perché, perché non vogliamo rubare spazio al programma che arriva dopo, che è la Sil.k. Quindi grazie Alex, ci risentiamo domani con il Party Time DTM. Grazie al mitico DJ Domi. Bravi, bravi, applauso quando dico DJ Domi. E quindi se domani, se domani ci siete, io sono qua, qualora lo vogliate. Domani è giovedì, signori, giovedì, mamma mia, la settimana è volata, questa settimana è volata. Domani è giovedì e quindi dalle 9 a mezzogiorno il Capitan Massa lo trovate qui, ok? Ciao, a domani, ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 30 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Eccola, eccola, buongiorno, ben ritrovati cari amiche sorlancini. Siamo al 10 di giugno, siamo a un terzo di giugno. Dicevamo questa mattina con le ragazze che manca veramente poco, fine settimana, siamo a metà giugno. Insomma, l'estate è quasi finita. Siete pronti con Dashing Through the Snow and What Was Over Slay? Un bel Natale? No, vabbè. Ma tanto oggi facciamo un'altra cosa, sempre un po' cantereccia. Lasciamo perdere il Natale, che se penso a Natale mi viene no freddo, ancora più caldo. E oggi facciamo una roba un po' cantereccia. Prima però salutiamo Walter Massa, Alex Castellini, DJ Dami, il nostro Paromix. E andiamo con Bad Bunny. Iniziamo alla grande oggi,

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ma sapete qual è l'argomento di oggi? Oggi abbiamo voglia di sorridere, è mercoledì, oggi abbiamo voglia di star bene. E allora che cosa facciamo? Voglio che mi cantiate la canzone, un pezzettino della canzone estiva che più vi piace, al 338 141 1001. Vediamo cosa sapete fare, vediamo se riuscirete a stupire.

0: Dai che facciamo un po' di karaoke, a tra poco.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Vediamo un po'. A Guess for Lunch, ospiti a pranzo, qual è la vostra canzone estiva preferita? Che io potrei anche mettere se me la doveste cantare, ecco. Buongiorno Domenico, buongiorno Willy da Mondolfo. Vediamo, io non li ho ascoltati, però vediamo se sono messaggi di canzoni, vediamo soprattutto se le riconosco.
1: Ciao Sil, sono la Gabri da Rezzato.
0: Ciao.
1: E allora cominciamo un pezzettino di canzone.

0: basta. Lascio tutto, però. Buona giornata, un abbraccione e grazie di aver dato la possibilità di cantare. Io amo cantare. Ciao ciao!
1: Oh, che bello, vedi? Ma sai che però io non ho capito se erano i Modà o gli altri che non mi ricordo il nome, mannaggia, che sono bravissimi anche loro, che sono usciti un attimo prima. Aiutami Gabri, aiutami.
2: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo della noche, sound of fiesta,
1: fiesta.
2: Ciao Silla Raffa.
1: Oh, aspetta Raffa.

No, vamos alla discoteca. Oh, era questa. E vabbè, così facciamo un cambio alla veloce, un cambio alla veloce. Ho detto un cambio alla veloce. Vediamo se lo fa.

le vibrazioni. Qual è la vostra canzone estiva che più vi piace? Quella che cantate, quella che quando arriva l'estate o l'estate vi saluta, vi viene in mente. Ad esempio, io quando vado via dal mare, erano i Negramaro, non le vibrazioni, vedi? Vabbè, adesso cerchiamo Negramaro.

amici, io voglio sentire le vostre voci, non voglio che mi scriviate. Dennis, cos'è la deca? La deca è l'estate tutto l'anno, la deca che cosa vuol dire? Non è con un deca? O l'estate tutto l'anno è una canzone? Aiuto, non lo so! Però ditemelo voi e intanto vediamo se questa non è. Allora, vediamo se questa non è, però potremmo mettere questa qua. Anche se non è quella della Gabri, proviamo a mettere questa qua. Beh, si chiama estate.

0: Meteo spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure, con temporali in transito fin dal mattino. Sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud, con un'altra giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia, con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Siamo vicini, eh? Siamo vicini. Eccolo, stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milano.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

Eccoci qui a iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ben arrivati, buon pomeriggio, perché ormai a quest'ora, le 13.02, siamo già nel pomeriggio. Perfetto, io direi di continuare con la musica di Radio Studio Più, perché è bella, perché ci fa star bene, perché ci piace e perché è Aziz Ansah, Ed Sheeran.

0: Radio Dance Station. Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

momento di chiacchiericcio tra di noi. Sono le ore 13:13, I guess for lunch, la sfida a pranzo. E lo sapevate? Oggi è il 161esimo giorno dell'anno. E oggi è Santa Diana. Fabulous, ecco qua. Andiamo a vedere quali sono i fatti del giorno. Cioè, i fatti del giorno nella storia. Pensando oggi 10 giugno, ad esempio nel 1190, oggi 10 giugno, guadando il fiume Salef muore l'imperatore Federico Barbarossa. Ecco, nel 1190. Ad esempio invece nel 1865 a Monaco di Baviera, la prima di Tristano e Isotta di Wagner. Ah, nel 1800 non lo sapevo, mamma mia quanto! Mentre nel 1914, 112 anni fa, viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Sono 112 anni che esiste il CONI. Nel 1924 a Roma viene rapito, assassinato il politico Giacomo Matteotti e siamo a 102 anni fa. Mentre invece a Barcellona, 100 anni fa come oggi, moriva l'architetto Gaudí investito da un tram 3 giorni prima. Ah, che fortuna! E comunque c'erano già i tram 100 anni fa. Sì, ma no, in effetti adesso sembra che siano tantissimi, ma in realtà non è tantissima. Come oggi la nazionale italiana nel 1934 di calcio vince i mondiali per la prima volta. Oh, beh, ma allora qui ci va una canzone.

andiamo, allora abbiamo lasciato nazionale italiana nel 34 che vince i mondiali per la prima volta, e nel 1946, anni più tardi, 86 anni fa, l'Italia dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna. E se pensiamo ai nostri nonni che 86 anni ce li hanno, loro c'erano, e questa cosa lascia un po' così. 60 anni fa Rain debuttò il primo brano inciso con la tecnica del nastro al contrario, quello che gira così, così gira, è vero. Nel 1973 Eddy Merckx vince il Giro d'Italia ciclismo secondo. Felice Gimondi, sono passati 53 anni. Allora in questo momento stiamo andando a vedere quali sono i fatti storici, quelli accaduti proprio oggi, 10 giugno, non necessariamente mercoledì, ma 10 giugno. E poi andiamo avanti. Nel 1976, 50 anni fa, e io non ero ancora nata, sappiatelo, il ministro dell'interno Cossiga annuncia nuove misure antiterrorismo. Mentre a 49 anni fa, nel 1977, come oggi, e qua mi sa che ero nata, evade da una prigione in Tennessee l'assassino di Martin Luther King. L'avranno poi preso? Boh! Nel 1979 per la prima volta si vota per il Parlamento europeo, 47 anni fa. Mentre invece nel 1985 prevalenza di no referendum di abrogazione tagli alle scale mobili. Bah, vabbè, vabbè. Nel 1987 iniziano le operazioni, 39 anni fa come oggi, iniziano le operazioni del 19, esploso nel 1980 nel cielo di Ustica. Ve le ricordate? Sì, sicuramente. Mentre nel 2001, come oggi, Gilberto Simoni vince il Giro d'Italia di ciclismo. E allora noi mettiamo questo brano qua.

state ballando anche voi? Eh? Ah, mi sembra di vedervi donne intanto che stirate a lavare i piatti. Noi qui la stiamo ballando. Sombra do Brasil. Va bene, torniamo noi, fatti successi tanti anni fa, proprio in questo giorno. Nel 2001, al via il secondo governo di Silvio Berlusconi, sono passati 25 anni. Una sciocchezza praticamente. Nel 2002 invece si è dimesso cantare l'amministratore delegato della Fiat. Oggi mi dicono, ma che te sei bevuta che straparli? Io non lo so, oggi straparlo. Nel 2003 studenti manifestano a Teheran per la libertà in Iran. Parliamo di 23 anni fa, mentre 22 anni fa, nel 2004, come oggi, mora a Los Angeles il cantante pianista Ray Charles. Nel 2012 dichiarato lo stato di emergenza per gli scontri in Birmania occidentale. Qui si parla di 14 anni fa.

0: Party Time a tra poco. Dance Station.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Purple Disco Machine, Disco Cherry. What the

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ma non vogliamo salutare Ale da Verona? Ma certo che lo salutiamo. E non vogliamo salutare Manuela? Certo che la salutiamo. E salutiamo anche Alessandro da Cinisello, scusate.

anche il nostro Azul. Allora salutiamo anche Lori, che sta stirando con la pioggia. Ma dai, piove? Ma qua non sembra, fa un caldo.

Volevo salutare anche le mamme mie amiche, le mie amiche del calcio di Castiglione nel 2019 e del 2016, perché so che c'è qualcuno che mi ascolta e io le voglio salutare. Un bacio, ragazze.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Sparta.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.

0: ciao Costantino. Anche Adriana dalla Svizzera. E anche Miki Garzilli che sta per arrivare in questo momento. Vediamo se arriva, se su dentro ho 16 secondi, lui arriva ai 5 secondi, con 5 secondi finisce
1: anche
0: tutto.
1: Puoi anche mettere una base.
0: Ma aspetta.
1: Sì, vabbè, dai.
0: Ma c'è tempo!
2: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
3: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
1: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
4: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane, Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra, più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria dunque l'ultimissimo match prima del mondiale.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Dio.
6: Che? Perché abbaiano? Non farle abbaiare, sta calmo, dai. Stavo guardando, ragazzi, hanno fatto un rave bellissimo in una cava di marmo in Grecia, una cava di 2000. Che bello, là bisogna andare, là là. Ok, mercoledì 10 giugno, giornata mondiale della... Marina militare, caspita, ancora. Ma perché? Perché c'è il suo squillo? Gli applausi! Va bene, dai, iniziamo ai Feel Good!
7: Feel Good! Feel Good! Feel good. Feel good. Feel good.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

ragazzi miei, allora qua l'aria condizionata la stiamo facendo andare, siamo in postazione fresca e siete anche su una dance station fresca perché siete su Radio Studio Più. Allora, attenzione, mettetevi in coda una alla volta perché già stanno arrivando tantissimi messaggi al 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per entrare in questa piattaforma, in questo benessere, come se fossimo, ma no, posso dire una spiaggia, però ci vorrebbe l'effetto del mare e non ce l'abbiamo, dai, c'è l'effetto del mare. Ah, ecco, ti fai sentire l'effetto del mare. Comunque in I Feel Good c'è il benessere allo stato puro. Oh, no vabbè, mi piaceva sta storia che mi hanno girato delle fotografie di un rave, un mega party tenuto in Grecia in una cava di marmo antichissima. Beh, poi normale, hanno avuto i permessi, non è che vogliono, fatto con delle luci, faceva veramente un effetto particolare, molto bello. Ci sono, mi mancano quella tipologia di feste, dai, un po', fuori, dai, cioè basta sempre le cose, no, ci vogliono. Va bene, oggi volevamo fare un programma, volevamo realizzare un programma di cultura, dunque di parlare di fisica quantistica. Dunque si parlerà soltanto di fisica perché dobbiamo far capire alla gente che il tasso intellettuale di I Feel Good è

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andato pioggia, però dopo ritorna ancora il sole e ritorna ancora il caldo. Vabbè, ragazzi, che cazzo, dai, 10 giugno. Vai, vai!
1: Scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piaccio.
0: Fischio perfetto, siamo in ottima forma perché mercoledì metà settimana abbiamo già smaltito tutti i postumi del weekend, gli acciacchi, i mal di testa, l'alcol che si è bevuto. Cioè no, il mercoledì dai, siamo coi piedi per terra. Abbiamo salutato tutta l'equipe che c'è dietro le quinte di I Feel Good, il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, il laboratorio di ricerche musicali con il nostro DJ Dami e Lorenz Devoy, il nostro Paromix, che è... Ma c'è, è tornato? Non mi dite, aspetta un attimino che blocchiamo, se no qua. Aspetta un attimino.
2: Sempre nel mio cuore. Tutta l'Italia.
0: Puoi
2: ciao,
0: farlo?
2: Ciao.
0: Oh, quando parte questo qui è sempre un problema. Cioè, di nuovo, fammelo sentire. Oh, dai.
2: Ciao, grande Mickey.
0: Ciao, Antonio.
2: Un saluto da Antonio di Parma.
0: Certo.
2: Sei sempre il numero uno. Ma assoluto.
0: Non le chiedo. No, non fare
2: sei
0: le chiedo.
2: Mio cuore, no. Un abbraccio a te, a tutta l'Italia. Ciao.
0: Non fare lecchino, però, per l'amor di Dio. Oh. Allora, notavo una cosa, ma forse l'avete notato anche voi, quando si guarda la televisione, i massimi indici d'ascolto li fanno i programmi dove si parla di cose triste. Cioè, c'è il conduttore che chiama, abbiamo qua con noi Francesco D'Appiglio, che parla del... Cioè, questo arriva, inizia con tutte le cose brutte che possono succedere nella vita e in base a questo poi realizzano dei programmi. Cioè, tu sei lì che ti sei svegliato al mattino, dici, ascolta un po' di musica, sentiamo un po' magari di notizie particolari che prendiamo spunto poi per il programma, no? Cioè, tac, e parlano di o comunque morte oppure defaianze economiche di gente che sul lastrico, di gente che ha tentato il suicidio, di e la Madonna, scusa il te. E che cazzo, uno si sveglia la mattina e dice, è così, ma perché stiamo prendendo questa piega in Italia? Sì, no, non è vero, lo dico in Italia perché io poi seguo anche dei programmi su altri canali esteri e non fanno così. Sto piagnisteo, mannaggia la miseria. Cioè, uno per essere positivo deve prendere energia positiva da altri, no? Se tu intorno a te, tac, iniziano con queste cose, vatti a tagliare le vene che fai prima. Dunque, il mio messaggio è rivolto a, naturalmente alla televisione di Stato, ma ai network televisivi. Per favore, dei programmi che almeno ci facciano sorridere.

0: Drake, quanta gente. Alzi la mano un attimino, chi è innamorato adesso? Grazie. Ti faccia sentire chi è innamorato. E che caspita, adesso perché poi dobbiamo parlare con
1: Gardo! Un altro.
0: Che c'è?
1: Per stare benissimo.
0: Sì.
1: Dobbiamo ascoltare Feel Good.
0: Certo, sì. Grazie. Chi è? Nani, chi è? Qua, chi è? Aspetta, perché ne abbiamo due.
2: Ciao,
0: dire...
2: Michi.
0: Ciao,
2: le brutte notizie fanno parte della vita.
0: Che balle, però.
2: Ci
0: no,
2: sono
0: no.
2: Anche quelli belli.
0: No, ma io dico soltanto, e ho con me una persona che lui di queste cose, adesso è al telefono, è in silenzio, però sta ascoltando, lui di queste cose ne sa, lui capisce perché in televisione vanno questi programmi televisivi negativi, che parlano solo di disgrazie.

0: Sarabanda e basta, basta. E non, cioè, com'è sta storia? Tu che fai il giornalista, Lorenzo, dammi delle risposte, perché è impossibile. Che è? Buongiorno, Lorenzo Tiezzi.
1: Allora, io sono...
0: Scusa il mio sfogo, Scusa il mio sfogo.
1: No, tu hai pienamente ragione. Parlavo adesso con i miei suoceri a pranzo. Tutte cose negative, tutte... Allora, un motivo è tecnico. Allora, ti ricordi qualche anno fa quando tutte le televisioni erano ricche, no?
0: Sì.
1: Adesso tutti poveri. E quindi io ho anche le prove, come ha detto Lavori, perché spesso ti mandano in onda anche delle robe che fai tu. Che è capitato anche a me, cioè di tirare io delle immagini poi fatte bene, non male, ma te le mandano perché non c'hanno una lira. Allora, l'altra cosa è che quando ci sono questi programmi tipo reality, no, il delitto di qua, quell'altro, la cosa triste, non costano niente a farle. Metti quattro scemi a parlare, tipo me e te, no?
0: Grazie per lo scemo, grazie, ti voglio bene, vai, vai.
1: E ti dicono, decidisi la tua su questo argomento.
0: Ma se
1: e
0: può.
1: Noi parliamo, e poi in qualche immagine di repertorio fanno un programma che non gli costa niente. Ma in realtà è veramente deprimente. Bisogna guardarli.
0: Cioè, ma voglio dire, adesso, per l'amor di Dio, però io stamattina, sai, cerchi di caricarti, accendi la tele, vuoi vedere. È una roba impressionante. Intervista a gente che non fa più spettacolo da 40 anni, parlando delle proprie disgrazie.
1: Giusto.
0: Cioè, va bene il passato, però, ragazzi miei, e poi basta cose strane. Vabbè, ascolta, niente, volevo sfogarmi, volevo l'apporto di un giornalista importante come te. Bene, che
1: guarda,
0: ne sai?
1: Dimmi. Io sono d'accordissimo con te. L'ultima cosa, soltanto per dire che proprio le vecchie glorie, no? Quando non sai chi chiamare, chiami la bella vecchia gloria, no? Anche perché poi il telefono delle persone un po' celebri ce l'abbiamo un po' tutti.
0: Certo.
1: E quindi...
0: Sei sparito. Ecco, ah, ci
1: quello,
0: sei.
1: Quello non riesce a chiamare, ma quello un po' passato di moda, quello ti risponde, no? Così hai fatto i tuoi 10 minuti di TV... però li intristiscono, sono d'accordo con te, a me non piacciono queste cose, per niente.
0: Ascolta Lorenzo, ti devi preparare il compito che domani è giovedì, io se ti chiamo nella prima ora, in questa fascia, forse anche prima, ci dai delle dritte per quest'estate, che cosa succede, manifestazioni a livello nazionale?
1: Io sarò a una gara di sushi che fanno a Milano e quindi ti parlerò anche di roba da mangiare.
0: Vai a mangiare pure su.
1: È gratis,
0: bello,
1: saranno qualcosa.
0: Va bene, a domani tieniti pronto, non ti mando il messaggino, ti chiamo direttamente in diretta, va bene? Grazie a Lorenzo Tiezzi alla discoteca.com. Ciao Lore, un abbraccio forte.
1: Ciao.
0: Oh, un giornalista che sta dalla parte nostra.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

oggi si va con dei treni. Siamo a metà settimana, abbiamo aperto le porte a tutti, perché qui si balla, si balla, si balla. Ricordiamo la compilation realizzata al momento dal nostro lab con il meglio degli anni 90 e i primi anni 2000.

0: Lorenzino di Morciano di Romagna.
1: Quella.
0: Ci prepariamo ad accogliere i ragazzi per l'esame delle terze medie. È un calvario, meno male che c'è il Fatti Time. Ciao!
1: Ciao, in bocca al lupo ai ragazzi!
2: Facendo il gioco dell'amore, amore. Inizia il gioco.

0: Sono vocali, c'è. Non è rientrato ancora. Per favore, mi andate a beccare il vocalist, grazie.
1: Ladies and gentlemen,
0: eccolo.
1: Welcome,
0: eccolo.
1: Benvenuti a tutti i disfunzionali d'Italia.
0: Bravo.
1: Benvenuti sulla Dance Station numero uno al mondo.
0: Bravo, così.
1: E come sempre a dirigerla c'è il nostro maestro, il nostro guru, l'onnipotente, il nostro mentore.
0: Vai.
1: Sulle al cielo,
0: oh.
1: Per il nostro mitico, insuperabile, ineguagliabile, intramontabile, insostituibile, Mickey.
0: Visto come l'ha presentato, sta migliorando ragazzo,

0: mercoledì.
1: Io volevo capire dov'è questo una cosa. Dimmi.
0: Che cosa vuoi capire?
1: Sei partito col piede giusto anche oggi?
0: Siamo partiti, fa vedere. Sì, il piede è quello giusto. Sei il piede. Tu sei, ti sei svegliato col piede giusto?
1: Con la testa a posto.
0: Vabbè, questo è importante. Va bene. Party time aperto a tutti. Grazie. Niente selezione oggi, eh.

0: Oggi abbiamo voglia di ballare. Basta, si balla, si parla, non si fa niente oggi, eh. Mi raccomando, vai.
1: Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

E perché no? Anche noi abbiamo voglia di ballare ogni tanto. Che capita, no? Cioè, con tanta musica che gira, abbiamo dei momenti di... Dai, balliamo, balliamo!

gli italiani che ci ascoltano dalle varie nazioni fuori dallo stivale europeo. L'Argentina c'è, il Canada pure, l'Inghilterra anche.

0: Luciano, ballano.
1: Ma meno male. Salutiamo, abbiamo un sacco di amici là, voglio dire, ragazzi, abbiamo dei contatti importanti. Siamo quasi in chiusura del party time. E anche oggi Garzo mi ha fatto ballare e sentire vecchio. Ma beh, non è questo, vai, non è per sentire. Party Time è uno di quei programmi che regala emozioni.

0: solamente col pensiero. Volevo farla prima. Siete tornati indietro dal tempo, adesso diamoci una svegliata e torniamo nei tempi attuali, eh?
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
5: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure. Con temporali in transito fin dal mattino sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud con un'altra giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e...

0: minuti con la t-shirt bianca, anche lui molto sciallo, in bermudone, outfit come dicevamo noi, l'outfit
1: è la divisa,
0: questa è la divisa hai messo,
1: è la divisa, la maglia ufficiale della radio,
0: è il pantalone
1: che tu non metti mai tra l'altro, e dovremmo venire un giorno almeno una volta nella vita vestiti
0: tutti con,
1: visto che ce l'hanno regalata, no?
0: Ok, metti okay. Su, e la pantalone è sotto,
1: il pantalone
0: della radio?
1: È un pantalone in
0: sì. No, l'outfit di I Feel Good è bermudone, sneaker e t-shirt. Via, dai,
1: sì, sì, sì, ma rompiamo lo studio.
0: Così, molto estivo.
1: Non è una divisa, la divisa estiva. Come il lifeguard vestito di rosso. È come, capito? Perché?
0: No, così perché ci hanno chiesto che outfit si usa durante il programma d'estate.
1: Durante il programma d'estate.
0: È così, certo. Siamo messi così, giustamente. Sì. Poi scialli perché
1: non facciamo di sicuro il pediluvio.
0: No,
1: sotto il tavolo.
0: Sotto il tavolo, assolutamente. Lo si fa prima a casa, prima di arrivare, però voglio dire, sì. Bene. Signor Garda,
1: bene,
0: buon pomeriggio.
1: Dai, ciao, tutto a posto, come
0: tutto
1: sei?
0: Bene?
1: Ti vedo cosa.
0: Ma sono rimasto un po' colpito da certe situazioni, da certe cose. Non guardo più la televisione. Oggi ho deciso, faccio come te. Perché stamattina ho acceso la televisione, dopo 20 minuti mi è venuta un'angoscia perché parlavano solo di cose negative.
1: Tutti delle stesse cose, oppure fanno solo da mangiare.
0: Basta, ma poi proprio approfondisco. Devi, sei stato su, male? Sì. Cos'hai avuto? Cos'hai provato? Ma che
1: cosa hai provato? Medicina 33.
0: Ma no, ma sì, a tutti i canali e stop. No, vabbè. La cosa bella, sì, me l'ha girata questa, sì, donna che ha una certa età, una nostra ascoltatrice, che dice, vabbè, lei ha 68 anni ed è single. E infatti poi dice, Madonna, 67 anni, il fidanzato 28. Cher ne ha 79, la famosa cantante, e il fidanzato ne ha 37. Dunque forse anch'io ho possibilità un domani di rifidanzarmi. Ormai non è l'età che ti dà, no? Lo stop.
1: Ma ne abbiamo parlato un sacco di volte di queste cose.
0: Ma però è bello vedere che ci sono donne che nonostante vanno avanti con l'età.
1: Ci sono donne con un determinato portafoglio.
0: Ah, tu dici che quello.
1: No, Madonna d'altronde non ha niente. Hai ragione, Cher.
0: Ma no,
1: è nulla tenente, assolutamente.
0: Ma però Cher, se ti piace la plastica, puoi. Il contatto.
1: Perché Madonna invece?
0: Beh, Madonna ancora qualcosa,
1: ragazzo.
0: Qualcosina, dai.
1: Però non è che se ti piace.
0: Allora,
1: non è quello se ti piace. Se le persone si trasformano, è per uno stereotipo che è sempre legato al fatto di piacere agli uomini.
0: Perché
1: l'uomo, se dicesse mi vai bene così come sei, la donna non si rifarebbe, secondo me. Invece, siccome lo stereotipo insegna che comunque sia devi essere sempre bella, devi avere sempre la bocca fatta così, le labbra fatte così, le tette fatte così, il culo fatto così, le gambe fatte così, allora, capito? Allora, per la
0: cioè,
1: paura.
0: Tu pensi che non ci sia nessuna donna che si rifà perché piace a lei? Cioè, mi rifaccio oppure mi sono fatta di Bottolino perché mi piaccio? E non c'entra niente il fatto magari di piacere agli altri.
1: Sono molto poche, mi chiedono. Secondo me sono molto poche, di solito il naso. E di solito è il naso.
0: È il naso.
1: Poi ci sta che chi per lavorare, eccetera, eccetera. Però sai, è anche brutto dire a una persona se ti piace la plastica.
0: Beh, nel senso, sì, ci sono gusti.
1: Ho capito, ma è molto limitante, molto,
0: certo.
1: Nel senso, ti deve piacere Cher come artista. Magari è una donna profondamente

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Mercoledì 10 giugno, giornata dove, voglio dire, ci sta bene anche, no? Dai, non fa tanto caso.
1: Sì, oddio. Guarda, il tempo non è dei migliori, eh.
0: No, però.
1: Prevista
0: dai,
1: acqua. È prevista acqua.
0: E poi
1: per agganciarmi al fatto dell'acqua.
0: Sì, e beh, è normale, ragazzi.
1: Per agganciarmi al discorso acquifero.
0: Qua siamo su. Guarda chi è lui.
1: Sì, sì, lo so chi
0: lo
1: è lui.
0: Chi è? Perché anche l'acqua.
1: Perché tratta anche l'acqua, la caldaia, voglio.
0: Ah, sulla caldaia. Ma questo tratta di tutto.
1: Sì. A parte che devi tenere un po' più basso il volume del telefono.
0: Pronto? Con chi siamo? Pronto?
2: Eccoci, buongiorno, anzi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei,
0: Vincenzo.
1: Vincenzo, sì.
0: Vincenzo, come sta?
2: Bentrovati.
0: Che persona seria che abbiamo.
1: Sì, sì, siamo più che una coppia, siamo una scoppia.
0: Va bene, allora abbiamo il nostro One Day Sponsor. Sei pronto, Vincenzo?
2: Ci siamo.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Or dunque, che ci dice di bello, signor Vincenzo?
2: Allerte meteo, grandinate, temporali, tempestate. Chi più ne ha, più ne metta, prosegue questa calda estate, perché ricordiamoci è partita molto calda.
0: Sì.
2: E quando è calda, ragazzi, ci sono fenomeni. L'aria che si scopre.
0: Ma certo che sei un guru quando fai questi argomenti. È scomparso.
1: Niente, dobbiamo chiedere
0: di ricontattarlo.
1: Sì, ma è meglio che riavvolgiamo anche il nastro.
0: Riavvolgiamo il nastro poi.
1: Per forza.
0: Ma senti, lo facciamo? Mandiamo un disco.
1: No, devi tornare indietro.
0: Torniamo indietro. Ok.
1: Vai lì. No, troppo indietro.
0: Fai te.
1: Alla base. Alla base, tu vai giù.
0: Vado giù.
1: Ma lo sai usare questo programma?
0: Non lo so, qual è
1: che lo sai usare.
0: Allora,
1: perfetto. Ok. Allora.
0: Dove
1: andiamo qua. Di un gradino, poi di un altro gradino, poi andiamo qua, poi fai riposiziona, sei sicuro? Sì.
0: Ok.
1: E parte
0: e
1: parte una canzone, capito? Parte una canzone.

0: vedere magari con i Rockets è tornato. Sì. Pronto?
1: Sono tornato.
2: Perfetto.
0: Cosa
2: sigla.
0: È successo? Cosa è successo?
3: One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Allora, che è successo? Dove sei andato?
1: Sono in cima a una stazione meteo a controllare, chiaramente, sai, a gestire un attimino, a tirare le redini dalla parte giusta, e vi sto riportando l'anticiclone.
0: Ah, ok, grazie, grazie.
1: E
0: allora,
1: di conseguenza, sai, è caduta la linea, c'è mal tempo,
2: succede.
0: Vabbè, che ci racconti di bello?
1: Vi racconto che prosegue la calda estate, proseguono le nostre promozioni sulla climatizzazione. Qui arrivano, sai, ondate di ordini quando si vedono i 30-35 gradi, poi e di colpo sono tutte stufe e caminetti.
2: Senti come ride, tra l'altro. Tra l'altro, io ti contatterò brevissimo per una stufa, tra l'altro.
1: Oh, dai, Frank, vai, che nel tuo ranch.
0: Mi raccomando, no, gli amici, trattali bene.
2: Non è per il mio ranch, ma per il ranch di mio fratello. Comunque va bene.
0: Vai.
1: Va bene, dai, una bella stufettina. Devo dire molto bene i numeri anche del riscaldamento, specialmente quello elettrico, quello ecologico, in pompa di calore, full electric, grazie al nuovo conto termico 3.0. Stanno veramente spaccando le pompe di calore, era ora, e siamo molto contenti. Ricordiamo, fino a 8-10 mila euro di contributo a fondo perduto, sì, per chi sostituisce una vecchia caldaia montando una pompa di calore. E qui, Franky, c'è lo sconto in fattura. E qui, Michi, glieli scontiamo subito direttamente in fattura.
0: Vedi?
1: E dai. Sulla climatizzazione arriviamo a bomba.
2: Sì.
1: Abbiamo preparato delle speciali offerte anche quest'anno. Siamo sotto i 1000 euro per climatizzare un ambiente, un ufficio, una camera da letto, la zona giorno. Se avete un vecchio usato da rottamare, grazie al conto termico, incentivo rottamazione scontato in fattura, siamo abbondantemente sotto i 1000 euro. Il tutto è finanziabile, 10, 12, 24 rate, a interessi zero o a tasso agevolato, in pronta consegna. Siamo addirittura veloci quest'anno, siamo addirittura veloci anche in alta stagione. Sopralluogo, consulenza gratuita, preventivo di spesa, arriviamo nel giro di pochi giorni. Noi da voi, ricordiamo ai nuovi ascoltatori di Studio Più, Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Milano, Lodi, Pavia, Crema, Cremona, arriviamo dappertutto, e l'installazione nel giro di qualche settimana. L'unica roba da fare è gli lasciamo il numero e chiamateci.
0: Vabbè, hai fatto tutto tu, dì.
2: Esatto,
0: chiudi, il vai il numero, vai, il numero.
1: Vai. Cannone 030 91 31 117, ma non aspettate che arrivino i 35 gradi, chiamate oggi, fatevi fare anche solo un preventivo, siate curiosi. Ci siamo?
0: Tu devi fare il politico, cambia la voce, lo dico io. Sei
1: ma
0: bravo. Grazie, Vince, ti
1: dai,
0: salutiamo. Non
1: ciao,
0: solo
1: raga.
0: Clima, ciao leader.
2: Ciao.
0: Visto, era carico.
1: Ciao,
0: ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Studio Più Dance Station. This is Studio
4: Più. Ready Studio Più, the best sound from the past.

0: Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: visto che roba, eh?
1: E c'è anche la marina,
0: c'è anche la marina, mio padre fa 9 anni là dentro, voglio.
1: Dentro cosa?
0: La marina militare.
1: Dentro il militare o dentro la marina?
0: Dentro la marina, nel sommergibile, le ha fatti tutti, poi quando è andato
1: nel
0: via,
1: sommergibile?
0: Sì, ha fatto la guerra 9 anni, l'ha fatto dal 36 al 45. E poi non gli hanno dato nemmeno una medaglia. Vabbè, comunque vabbè, quella è un'altra storia.
1: Ma era con John Bon Jovi?
0: No, no, è arrivato dopo John Bon Jovi. È arrivato molto dopo.
1: U-boat.
0: Non era U-boat.
1: No, la chiamano così in Puglia.
0: Sì,
1: U-boat. La barca, U-boat.
0: U-boat. Era, insomma, no, vabbè, oh, ragazzi miei. Sì. Ci sta, meno male che c'è il party time, che
1: sì,
0: è dieta il pomeriggio.
1: Ci pensa il party time, no, guarda.
0: Pensa a qualcosa di bello.
1: Sto già pensando a qualcosa di bello.
0: E che dicelo, dai.
1: Vedo me nello specchio.
0: Willa!
2: Ciao

0: Party Time. Pensa che in Inghilterra, a Londra, hanno fatto un esperimento durante un programma radiofonico della BBC Radio One. A un certo punto, durante il disco, gli speaker hanno detto: adesso vorrei le foto di tutti voi che vi baciate, capito? Anche se non vi conoscete, baciatevi e mandateci video. 800.000 video, 800.000 foto, capito?
1: Sì.
0: Ce lo facciamo noi, dici che si baciano?
1: Cioè, tu vuoi che la gente ci mandi delle foto, sì, che facciamo, si bacia con altri anche senza,
0: sì,
1: conoscersi.
0: Sì, bacio anche tranquillo, voglio,
1: sì,
0: dire.
1: Sì, nel senso, essere, anche, sì, senza...
0: affettuoso.
1: Baciate chi avete affianto e mandateci la foto.
0: Facciamo anche noi
1: questo
0: esperimento.
1: Foto non video, video non... solo fotografie.
0: Che cazzo.
1: Baciate quello che avete alla vostra destra o sinistra.
0: Tu dici che lo fanno?
1: È per questo che noi lavoriamo

0: Beh, visto, arriva una foto,
1: sì,
0: eh.
1: Sì.
0: Questo bacia un forchettone.
1: Momo. Si chiama Momo.
0: Vedi, guarda che vedi. Roba.
2: Quello è un pennello comunque a casa mia, non è un forchettone. Però se tu vedi un forchettone al posto di un pennello, se tu vedi, allora siamo messi bene.
0: Siamo messi bene oggi.
2: Sì, sì.
0: Però sembra un pochino.
2: No, no, quello è un pennello.
0: È un pennello, basta, beh, non me la dai. E questo cosa bacia? Quella, ragazzi miei!
2: Come hanno tutte le mani sporche di bianco?
0: Ma tutti gli bianchini. È arrivato anche lui.

0: abbiamo tanti bianchini che ci seguono, però, hai visto?
1: Sì, sì.
0: Tutti che lavorano con la vernice bianca.
1: Perché dipende. Dipende cosa stanno imbustando, lavorando.
0: Però attenzione, vedi, è arrivato anche questo messaggio qua, ma dai, un bacio affettuoso, voglio dire, non è che...
1: Vabbè, perché lui a fianco c'ha la suocera, portala.
0: Un bacio, cioè, a tua suocera, quella
1: un bacio
0: fai
1: a tua
0: la
1: suocera ti garantisce una piccola pensione in futuro.
0: Va bene,
1: lui porta la suocera dal prete, come mai? La, no, la fa, cosa fa,
0: dire,
1: la fa analizzare.
0: Non so, dai.
1: Com'è. La farà. Gli toglierà il diavolo che ha dentro.
0: Gli butta l'acqua santa. L'acqua santa
1: esce il fumo. Gli fa fare la macchina del fumo.
0: Vabbè. Va bene. Bravi tutte le suocere, per l'amor di Dio.
1: Sì.
0: Dai, foto che baciate la persona a destra o a sinistra o qualsiasi cosa che è a fianco a voi.
1: Esatto.

0: quanti baci, Frankie, visto? Sì,
1: sì. Questo se la fa con l'inglesina.
0: Con l'inglesina. Con l'inglesina.
1: Bacia la. Come si chiama? La chiave inglese.
0: La chiave inglese, vedi, c'è gente che. Beh, in quell'esperimento in Inghilterra si baciavano tra uomini e donne, ma anche certo, così, molto affettuosi, cioè vedi.
1: Volevo salutare la collezione di Alberto. Alberto sì, che ha dei contenitori pieni di
0: cosa?
1: Polveri.
0: Di polvere, vabbè, ne vedo tanto. Vabbè, lo vedo.
1: Ciao Alberto.
0: Questa invece ci manda la foto del mare, bene.
1: È il mare o
0: ma guardala là in fondo, sopra lì si sta baciando.
1: Che posto è, dai.
0: Allora, visto così, ma la diamante, siamo in Calabria, quella, ragazzi, tanta roba, eh.

0: Hard con David Guetta. L'esperimento non è riuscito come in Inghilterra.
1: No, allora l'esperimento nostro è tu che stai lavorando, bacia l'attrezzo con cui vorresti fare sesso.
0: È perché è vero, in base alle foto che sono arrivate.
1: Vabbè, sembra che tutti stiano facendo l'amore col proprio attrezzo. Attrezzo inteso in campo edile, in campo. Capito?
0: Vabbè, dai, così. Chiudiamo, va che meglio. F 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo: nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato dato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli

0: pomeriggio, caro Frankie, adesso tiriamo fuori una polemica di quelle che dobbiamo avere delle risposte, ok? Sei vabbè, d'accordo?
1: Sì, non so niente.
0: Anche
1: però,
0: se arrivano denunce, tu sei d'accordo di stare con me?
1: Sì, tanto.
0: Ricordi che fino a qualche mese fa, con il fatto del carburante, con la crisi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: i costi,
1: la gente è scesa in piazza, la gente ha fatto delle rivolte.
0: Hai visto, no?
1: Esatto.
0: Però tutti i giornali dicevano che non avremmo più volato da fine maggio in poi, proprio per la crisi.
1: Perché finivano le scorte.
0: Le scorte finivano, dunque tante compagnie aeree, c'era in crisi l'aeroporto di Linate, tante cose,
1: certo.
0: No? Vedi, carburante aereo razionato in 4 aeroporti italiani, questo era tutto quello che ci veniva detto. E invece non è cambiato niente, è solo cambiato il costo del carburante e i prezzi. Allora, sì, io mi domando e dico, caro Frankie, è vero che allora sopra di noi c'è quel famoso occhio che comanda e che manipola e che si inventa delle cose per mandare in crisi il popolo
1: tu
0: del mondo?
1: Tu dici che è l'occhio?
0: No, non lo so, no, è così.
1: Allora, l'occhio, c'è qualcosa... che al di sopra ci osserva e ride.
0: E ci prende per i fondelli. No,
1: lui non ci prende per i fondelli. Siamo noi a prenderci per i fondelli tra di noi.
0: Ti rendi conto?
1: L'occhio del
0: famoso,
1: del supremo, diciamo...
0: Sì.
1: Del mio parente, quello lì.
0: Ah, Murdoch? Era tuo parente?
1: No, non sto parlando di... L'occhio è solo uno, Mickey.
0: Ancora sopra
1: l'occhio,
0: di loro?
1: L'occhio, quello che vedi sul banconato da un dollaro. L'occhio,
0: è la famosa
1: è il supremo.
0: E nel supremo c'è anche Murdoch dentro,
1: sì,
0: lo
1: certo.
0: Sì.
1: Cioè, Murdoch
0: sono
1: alla destra del padre.
0: Tre famiglie importanti.
1: Quindi c'è la famiglia Dio, poi c'è,
0: e poi
1: a fianco,
0: c'è Murdoch.
1: C'è Murdoch, che è dall'altro Trump.
0: È normale che anche lui l'aveva bisogno della finanza. Però a parte questo,
1: sì,
0: è una presa per i fondelli.
1: Ma è tutta una presa per i fondelli.
0: Non dobbiamo dire niente.
1: Allora, fine. Le risposte le ha Cristian Calabrese.
0: Ah, lo pubblicizziamo.
1: Lo salutiamo.
0: Cristian.
1: Lavorava qua, dai.
0: Esatto, dai, lo scusa. È assurdo.
1: Non so cosa mi stai chiedendo di preciso.
0: No, sto chiedendo che ci mettono in allarme. Ti mettono
1: ma
0: tensione.
1: Ma l'allarme è creato. Allora, ti spiego come funziona. Le previsioni le facciamo tutti perché siamo tuttologi. Quindi nel momento in cui diciamo c'è il carburante e ci bloccano le robe, come faremo?
0: Il canale di Hormuz
1: è chiuso. Esatto, allora con la testa si fanno dei ragionamenti, ma non sono ragionamenti di chissà le cose, sono ragionamenti ipotetici su quello che potrebbe accadere.
0: È
1: quello che succede anche quando succedono cose diverse, no? Ma la realtà è ben diversa perché non conosciamo bene i fatti. Quindi se noi lanciamo delle ipotesi e le fanno anche i giornalisti, noi boccaloni crediamo a tutto quello che ci viene propinato.
0: Ci aumentano il carburante.
1: Crediamo a quasi tutto quello che ci viene propinato, ma perché fa notizia, punto.
0: Basta, niente.
1: Però alla fine il fatto che fosse finito o non finito il carburante, il fatto che potessi volare o non volare, ha portato a un risultato finale? Sai qual è il risultato finale?
0: Sì.
1: Che alla gente non gliene frega una sega.
0: Bravo.
1: Quindi la gente continua a pagare il carburante, quello che è uno sproloquio, e in vacanza ci va lo stesso e fanno tutte le cose che si facevano prima, solo che la cinghia la tiri da un'altra parte.
0: Va bene, poi bisogna chiedere agli esperti. Prima di dare questa notizia, io ho letto dei giornali e in effetti
1: non lo so,
0: è anche vero
1: che per parlare di qualcosa bisogna essere molto ben
0: informati.
1: Sì, ma
0: io dico soltanto, c'era questo allarmismo.
1: Hanno fatto delle ipotesi. Ipotizziamo che il carburante non arrivi più, non ci portino più e poi hanno detto anche che era lo 0,2% quello che prendevamo da di là, ma non importa, il concetto è che comunque sul tuo portafoglio il problema esiste.
0: Oh.
1: I responsabili di questo problema sono due, e sono uno di là dell'oceano e uno di qua dell'oceano.
0: Ok,
1: a questi due che dovremo noi fare in modo che lui paghi.
0: E dire il carburante, però, in tutta
1: no,
0: questa...
1: il carburante,
0: no, so,
1: tutto quello
0: certo,
1: che mi è costato di più vivere per colpa vostra, adesso ce lo ridate in qualche maniera? No, il volo che costa di più, di meno e tutte queste minchiate. Quello che tu hai speso di più per vivere in questi mesi in cui
0: mi
1: è scoppiato quel conflitto,
0: mi viene ridato
1: un giorno? No.
0: No.
1: Vale la pena allora fare questi conflitti?
0: No.
1: No.
0: E chi è che ci guadagna in tutto questo?
1: Sempre solo i potenti del mondo.
0: Basta.
1: Sempre solo in virtù dei soldi. Perché la gente fa le cose sempre solo in virtù dei soldi.
0: Ma sempre. Hanno potere, ne vogliono ancora di più. Comunque, poi alla fine di tutto questo allarmismo, c'è stato l'aumento del carburante e il carburante è rimasto sempre a 2 euro.
1: Il carburante è a 2 euro perché il governo ci ha messo una pezza, perché non sarebbe a 2 euro adesso, il governo ci sta mettendo una pezza.
0: Pensa a te.
1: Se la pezza viene tolta dal governo andiamo a 2, 2, 2, 3, 2, 4 come era già successo.
0: Andiamo in bicicletta, basta. Che meglio.
1: Quindi il mio consiglio è fate benzina in autostrada che vale la pena.
0: Addio.

0: Ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: E comunque è così, è così. Ha voglia raccontare la rava la fava, poi ognuno dice la propria, vedi? Ciao amici, ciao Franky, mi chiamo Stefano, sono di Rimini. Oggi a San Marino il diesel, il carburante costava 1,70, ma qui non è questione che a San Marino...
1: Sai cos'è? Che quando tu poi dici così è perché... Ma sì, io abito qua che me ne frega, capito?
0: Costa meno.
1: Abito qua, vado
0: ma il
1: lì.
0: Problema è che poi l'aumento del carburante ha fatto in modo che è partita la catena dell'aumento dei prezzi in generale. Okay. Cioè, voglio dire, oh raga, cioè adesso poi il gasolio come la benzina è un bene di consumo, è sempre stato un bene perché se uno va a lavorare deve usare la macchina, porca miseria, ci metto l'acqua, ci metto... No, compra l'elettrico!
1: No, compra l'elettrico, figo!
0: Certo! Figo. Allora voglio dire, ragazzi miei, apriamo gli occhi un pochino, cerchiamo delle risposte almeno, poi vabbè,
1: ma non ci sono risposte.
0: Non ci sono, che c'è da dire, vedi, nessuno ti obbliga a comprare gasolio e benzina.
1: È vero. Chiaro, oggi ho solo fatto 16.000 passi per cercare di portare a casa un lavoro.
0: Hai fatto
1: 16.000
0: bene.
1: Passi vuol dire che io per 11 km non ho usato la macchina.
0: Certo.
1: E sono andato a piedi.
0: Certo, io
1: ho risparmiato forse 70 centesimi di benzina, dipende da quanti chilometri fai con un litro.
0: Allora, io domani sera devo andare a Fornovo, a Borgotaro, vado a piedi.
1: Borgotaro?
0: Sulla Cisa, vado a piedi.
1: Dato che sei già lì, vai anche Porcini dopo.
0: Perché è così, no? Ma io non lo so, ragazzi.
1: No, perché poi lo spostamento... Anche per chi deve viaggiare in generale. Ragazzi, ma forse voi non vi siete resi conto che il problema non è solo il vostro per la vostra macchina, perché le merci viaggiano su gasolio. Non gliene frega niente al camionista se a San Marino costa 1,70 euro. Loro ti fanno pagare la roba come se la comprasse l'autogrill. Da adesso in poi sarà così. Però neanche lì hai capito, c'è il problema.
0: Certo.
1: 800 euro in più a famiglia?
0: Sì, ma va!
1: 800, ma non è un problema,
0: ma va.
1: Solo per il mangiare.
0: Solo per il mangiare.
1: Poi ci devi aggiungere le bollette che sono in salita.
0: Bravo.
1: Il gas che sarà in salita per il riscaldamento. Ma cosa vuoi, scaldare la casa a gas?
0: Ma
1: scalda a fiato.
0: Ha fatto una pedaliera.
1: A fiato. Fai sotto le coperte e ti scaldi.
0: Comunque è lo stesso, però.
1: Se ce la facciamo tutti,
0: mamma mia. Vabbè.
1: D'altronde, cos'è che fai? A cosa rinunci in queste condizioni?
0: Rinuncio magari che vai. Se prima andavi a mangiare, ti posso dire la pizza due volte,
1: adesso ne vai una. È vero.
0: Se prima ti acquistavi un paio di sneaker, non le compri. Cioè, inizi a limitare le cose. Ma poi tu limiti queste cose perché sono aumentate le spese. Cioè, non perché te la stai godendo. Cioè, se prima per andare a lavorare io e te spendiamo minimo 300-400 euro di gasolio per andare a lavorare,
1: al mese parliamo.
0: Adesso sono diventate 600. Capito? Minimo.
1: Però la paga è sempre quella.
0: La paga è sempre quella.
1: Perché noi non siamo.
0: Non siamo
1: il supermercato che alza il prezzo per fartela pagare quella benzina.
0: Si vede che noi siamo pirla, gli altri stanno comodi. Che ti devo dire?
1: Non lo so.
0: Vabbè, niente.
1: Forse dovremmo smettere di lavorare.
0: Sì, sto a casa e via, vai. Anzi, creiamo dei pacchi che è meglio, vai. Vabbè, arriva?
1: Sì.
0: Cosa succede? Non lo so.
1: Il caro benzina non fa partire le cose, non partono le canzoni. Anche i cantanti hanno detto no, troppe spese. Fare un disco è un problema, capito? Cosa c'è?
0: Non lo so, guarda.
1: Sì. No, ma ci penseranno i piani alti a far partire.
0: Ecco, per favore, i piani alti, per
1: tanto
0: piacere.
1: Poi c'è il party time, c'è il super club.
0: Sì. Ma questo è vedi, appena tocchiamo un
1: io
0: argomento.
1: Vivo in camper da 2 anni, sto da Dio.
0: Ragazzi.
1: Bravo Zuccone.
0: Mia figlia, mia nipote.
1: Ma paghi la piazzola, cioè dov'è che stai col camper, Zuccone? Cioè vivi nel camper dove di preciso? Vivo, non so. Tu vivresti in un camper?
0: Ma se sono da solo che
1: come,
0: non abbiamo
1: Walter Pugni
0: non lo so ormai. Va, prendiamo la tenda, la canadese, qualcosa, voglio dire.
1: È partito un disco.
0: Sono riusciti a fare. Grazie.

0: E vabbè, ma è bello anche sentire l'opinione, no, Frank, di tutte queste persone che ci messaggiano, ognuno dice la propria.
1: Sì, è vero.
0: Pensiero.
1: È vero.
0: Dove? No, non devi andare lì vicino alla pompa di benza. Vieni qua, per favore.
1: Sto
0: chi è?
1: Tenda.
0: Ah, stai montando
1: una tenda.
2: Cos'è che hai detto? Vuoi montare una canadese?
0: Sì, è vero.
3: Beh, ragazzi, io dormi, cioè io ho fatto anche
0: ma
3: i corsi.
0: Che bello era.
3: Allora, io ho fatto negli anni 80 i corsi di sopravvivenza, ok?
0: Sì.
3: Quindi sono stato, cioè, qualcosa, non come Bear Grylls, però qualcosa si può fare, costruire un rifugio, eccetera, nella foresta, queste cose, mangiare le bacche.
0: Roba era Boy Scout anche, eh?
3: No, il Boy Scout è una roba più, devi mettere i pantaloncini.
0: Tu non l'avevi messo, cioè la divisa.
3: Scusa, allora, scusa un attimo, la divisa di Boy Scout è una roba un po' particolare.
0: È vero.
3: È molto religioso anche.
0: Ma hai dormito mai in una canadese?
3: Ma io ti sto dicendo che ho fatto un corso di sopravvivenza, uno in Scozia e uno in Inghilterra.
0: Bello.
3: E mi hanno preso, lasciato in un bosco, mi hanno detto arrangiati, e mi hanno lasciato lì per 48 ore. Quindi in qualche modo te la devi cavare, devi costruirti rifugio.
0: Quindi nel caso non avessimo più carburante, non abbiamo più energia elettrica, siamo in mezzo alla strada, in mezzo al bosco,
3: io
0: non ci affidiamo a te.
3: A casa ho questo piccolo angolo di bosco dove posso rifugiarmi, capito?
0: Bello.
3: Vuoi venire?
0: Certo.
3: C'è un affitto da pagare.
0: Anche là, e che cazzo?
3: Che faccio? È tutto gratis, non ho capito.
0: Vabbè, ti aiuto.
3: No, vabbè,
0: ti aiuto.
3: Cosa mi aiuti? Cosa fai? La musica.
0: Sentiamo qua, chi è?
2: Ciao ragazzi, Feo. Nel nostro piccolo però qualcosa potremmo fare,
3: sì.
2: Ci vorrebbe solo un pochettino di unità. Se da domani dovessimo decidere di andare tutti a far benzina o gasolio che sia in una sola compagnia petrolifera, nel giro di un mese tutte le altre compagnie, non vedendo arrivare più nessuno, abbasserebbero automaticamente i prezzi.
0: Non...
2: è automatico. Da quel giorno lì si andrebbe a quella che fa il prezzo politicamente più corretto, e via, tutti gli altri si dovrebbero...
0: Vabbè, comunque c'è il mercato libero, però non succede.
3: Allora,
0: questo.
3: Nella telefonia i prezzi sono diventati bassi, stracciati negli ultimi 30 anni, che è una roba impressionante.
0: Per il famoso il mercato libero.
3: Sì, nella benzina questo non accade perché, non lo so perché, però...
0: No, ma poi non puoi fare una manifestazione così. In Italia, quando tu dici, ragazzi, non guarda più la televisione,
3: la
0: che
3: non
0: il canone...
3: Ma non vanno neanche a votare le persone, piuttosto vanno al bar.
0: Bravo,
3: vuoi che vadano a fare una protesta per la benzina?
0: È così.
3: No, non si fa.
0: Io mi salvo perché l'auto a diesel la uso solo nel fine settimana. Ragazzi miei,
3: per lavorare uso i mezzi pubblici.
0: Vabbè,
3: va bene,
0: siete fortunati.
3: Va bene, giusto, uno usa i mezzi pubblici dove lo dovrebbero fare le persone. Poi da quando invece ogni famiglia deve avere una macchina per ogni elemento, allora i prezzi e i costi aumentano. Una volta c'era una macchina ogni due famiglie quasi. Quindi,
0: però ricordiamo che molti usano l'automobile per lavorare. Ecco,
3: sì, cioè, l'automobile va usata per lavorare. Dici che funziona?
0: Funziona, sì funziona. Tieniti pronto.
3: Ha detto, faccio partire io.
4: Ready Studio P, the best sound from the past.
0: Tocco magico.
3: Va bene, allora sai che ti dico, io vado in console a mettere della musica.
0: Mi raccomando, lascia stare la pompa di benzina.
3: Ed è gratis la mia musica.

0: Feel good. Now listen. Studio P. Now listen. Studio P. Now listen. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Attention please!
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: Evviva ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.
2: Ladies and gentlemen, il mercoledì 10 giugno, wow! In console per il nostro Super Club, appuntamento da non perdere, ricordatevi ogni martedì, mercoledì,

Vedi, ferma in area di servizio per poter ballare. Fatalità. Questo è il tramino, vai, vai, vai, vai.

Attenzione, ci dicono che a Riccione stanno ballando, ma anche a Modena stanno ballando.

E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Cingolone.
1: Hai visto là? Robe nuove, robe belle. Dalle 5 in poi, fanno
0: sì,
1: a posto.
0: Solo, sì, quando inizio io. Quando inizia la seconda parte di I Feel Good, allora arrivano le cose belle.
1: Va bene, ma è stato bellissimo anche il nostro Super Club. Ringraziamo Frankie Gada. Ricordatevi l'appuntamento del martedì, mercoledì e giovedì. Il martedì è spostato, dato che sei in esterna,
0: sì,
1: diciamolo.
0: È anticipato alle 15.30.
1: Alle 15.30.
0: Ma dopo gli altri giorni, il mercoledì e il giovedì alle 16.30.
1: Va bene, vi lascio col Gada che va avanti fino alle 18. Noi ci si becca domani pomeriggio, sempre al solito, alle 2. Ciao a tutti.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure. Con temporali in transito fin dal mattino sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud con un'altra giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Hey baby. Hey baby. Intanto grazie alle persone che hanno mandato messaggi. Oggi ho fatto una cosa diversa, eh? Lo so. Sai cos'è la differenza, magari? È quella di non appartenere a un genere solo, ma quella di emozionarsi anche con altri generi musicali. Per cui nel mio repertorio di musica che amo c'è anche il funky, e quindi oggi ho voluto regalarvi un super club totalmente funkeggiante, ed è stata anche per me una bella esperienza, cioè mi sono divertito, hai capito? Al di là delle volte che facciamo elettronico, al di là delle volte che suoniamo le novità, al di là delle volte che comunque sappiamo fare le cose del passato, è proprio lì secondo me il bello, no? È come avere la possibilità di guidare diverse automobili e dici: vabbè, oggi che faccio? Esco con una classica o esco con uno supercar, no? E oggi sono uscito con una classica, hai capito? Che ne so, una classica, dai, una di quelle auto storiche. A proposito di auto storiche, saluto e ringrazio ancora gli amici incontrati ieri nelle diretta esterna, che a quest'ora ci vedeva protagonisti in quel di Lugana di Simione presso il Bistro La Fenice, dove torneremo anche la prossima settimana di martedì, e soprattutto per il passaggio della Mille Miglia. E lì di auto storiche e di classiche ne sono passate veramente tante, più di 400 di quelle storiche, più di 170 di quelle moderne, tra Ferrari eccetera eccetera. Tra l'altro ce n'era anche una o un paio che superava i 20 milioni di euro, automobile che superava quella cifra. Adesso, aspettando Dreamland, parliamo di musica. Quest'oggi non parliamo di aforismi, non parliamo di energie, parliamo proprio della musica, e parliamo del gruppo dei Meduza. Meduza, sapete che sono un trio italiano di DJ producer formato da Simone Gianni, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, ok? Questi sono i loro nomi reali, ma in realtà sarebbe Matt Medwill, Luke Degree e Simon Dejano. Questi sarebbero i nomi d'arte. Il progetto è nato a Milano nel 2019, siamo già nel 2026, in pochi anni è diventato uno dei nomi più importanti dell'house music mondiale e dell'house anche dell'elettronica. Perché si chiamano così? Perché hanno preso le iniziali dei loro nomi e hanno fatto MDS, che è trasformato poi in Meduza, richiamando anche la figura mitologica greca della Medusa. Il successo internazionale è arrivato grazie a Piece of Your Heart, che a livello globale ha ottenuto la candidatura anche ai Grammy Awards, e quindi siamo stati felici di vederli anche lì. Poi sono arrivate altre canzoni: Lose Control, Paradise, Tell Me To Your Heart, To My Heart. Però noi oggi suoniamo Bad Memories. Che cos'è Bad Memories? Bad Memories è una collaborazione che hanno fatto tra Meduza, un produttore britannico che si chiama James Carter, e una cantante americana che è L2E, e c'è anche un duo tedesco, Fast Boy. Questa canzone, uscita a luglio, il 22 luglio del 2022, ha una particolarità: è una canzone che dura solamente 2 minuti e 27 secondi, e nel panorama della musica dance durare 2 minuti e 27 secondi è, diciamo, una cosa sicuramente particolare.

Ha già qualche annetto sulle spalle, ma è una canzone che comunque conserva un record, tra l'altro anche un premio importante, per cui insomma complimenti ai Meduza, perché comunque sia... Allora, il titolo significa cattivi ricordi e gioca sul concetto di vivere una notte intensa e spensierata, però è un brano premiato, è stato uno dei maggiori successi dance italiani del 2022 e ha ricevuto il premio Goldfingers, ok? Come miglior successo dance made in Italy dell'anno. Ok, e niente, ci fu anche un record che riguardò i Meduza, per cui complimenti a loro. Andiamo avanti, andiamo dal 1995, cioè andiamo nel 1995, esce un disco, Rough by Picotto, si chiama Beccarlo Symphony, ok? Ma nel 2023 ne esce una nuova versione. Il brano originale è quello di Rough by Picotto, pubblicato da Rough by Picotto, uno dei progetti simbolo dell'etichetta Media Records, etichetta di Roncadelle, Brescia, eccetera, eccetera, che segnava proprio la storia della Mediterranean Progressive. Nel 2023 Gianluca Motta ha realizzato Beccarlo Symphony 2023, una rilettura moderna del brano originale che conserva la sua natura originale, ma semplicemente con suoni un po' più profondi. La versione 2023 è uscita il 3 febbraio, ok, per sempre sulla stessa etichetta, la BXR. Secondo gli addetti ai lavori della label, il pezzo è stato concepito per conservare questa atmosfera. Tra l'altro Gianluca Motta, che comunque sia un amico, quindi lo salutiamo, lo conosciamo molto bene, ha lavorato in Italia, all'estero, è stato testimonial anche di un tour in Canada importante, tra le sue canzoni più conosciute sicuramente c'è il remix di Shining Star, Sweet Child O' Mine, Up and Down, eccetera eccetera. Lui ha lavorato, tra l'altro le sue collaborazioni sono state anche con Tiesto, Armin Van Buuren e Axwell. Lui stesso dice che questo disco, Beccarlo Symphony, è comunque nella top 10 dei suoi brani che dovrebbero suonare tutti, e noi assolutamente lo suoniamo spesso e ce lo ascoltiamo anche.

0: Bacherlo Symphony di Gianluca Motta. Intanto Alessandro da Reggio Emilia mi scrive: nel progetto Blue Venice degli anni 2000 c'era dietro i Medusa o alcuni di loro? Sì, c'era dietro Simon Dejano, quindi corretto, assolutamente, quando ancora non conosceva Luke Degree e ancora non conosceva Vitale, quindi singolarmente ognuno di loro ha fatto delle cose. Tra l'altro ti dirò di più, così almeno ti do delle chicche belle, belle precise, ok? Allora, Matteo Vitale è stato sostituto, cioè dopo che ho smesso di lavorare in una discoteca nella zona di Erba è arrivato lui, quindi lui è diventato il resident di un locale dove io ho lavorato diverso tempo e quindi l'ho conosciuto lì ancora in tempi non sospetti. Con Simon Dejano, vabbè, abbiamo fatto un bellissimo disco nel 2010, quindi ti dico che c'è anche un progetto, un nostro remix che è uscito proprio con i nostri nomi, e con Luke Degree, che è il terzo componente dei Medusa, che faceva parte di un altro duo che erano gli Spunkers, quelli di Sex on the Beach, per cui Luke Degree è naturalmente uno dei due Spunkers, l'altro è Paolo Ortelli, con lui, esatto, mi hanno fatto un remix per Acqua Marina, che magari dopo suono a Dreamland. Va bene, questo era una chicca, ti ho dato delle dritte, ci sono dei dischi con cui insomma abbiamo fatto della storia. Adesso parliamo del progetto Anima, è uscito ad aprile di quest'anno con un disco per me bellissimo, sono contento che è stato messo finalmente in onda, disco che è diverso da tutti gli altri di questo progetto. Tra l'altro Anima è un progetto solista di Matteo Milleri, insomma, che è la metà del gruppo Telovaz, con Anima che ha sviluppato uno stile che fonde la musica elettronica, l'intelligenza artificiale, è uno show davvero pazzesco, e insieme a questa collaborazione per la prima volta di Joy è uscito questo disco che si chiama Beautiful. Diciamo che dietro le quinte ci sono dei produttori famosissimi comunque dietro questo progetto, eh. È un progetto un po' malinconico, ma secondo me la canzone è molto bella, ce l'ascoltiamo.
1: I feel good.

It's So Beautiful. Quasi pop, ma bello, dai. Ciao Frankie, complimenti. Anche dalla radio sai di trasmettere l'entusiasmo per il tuo lavoro e dal mondo della musica. Un salutone da Alessandro, che evidentemente mi segue anche sui social, se dice così. Va bene, allora andiamo avanti. C'è un ragazzo italiano che lavora con David Guetta. E tu dici, vabbè, cosa ci vuole a lavorare con David Guetta? No, ci vuole. Nel senso, anche se tutto sommato ci sono delle curiosità anche qui interessanti. Parliamo del progetto che stiamo per ascoltare di Hypaton e David Guetta. Hypaton è Giorgio Ortensi, questo sarebbe il suo nome vero, ok? È un giovanissimo DJ e produttore italiano originario della zona di Roma, che ha iniziato a produrre musica elettronica intorno al 2015. È cresciuto in una famiglia dove già la musica si masticava, però è anche cugino di un DJ, è cugino di Giuseppe Ottaviani. Adesso in molti diranno, e chi cazzo è Giuseppe Ottaviani? Cercatevelo. Così palese palese, se vi piace la techno avete già capito chi è. Com'è arrivato a lavorare con Guetta? Niente, la svolta è arrivata in questa maniera. Hypaton, o comunque Giorgio, si è messo a lavorare a un disco e ha fatto una versione di Be My Lover. Be My Lover è una canzone, Be My Lover, quella lì, ok? Dei La Bouche. E il video diventò virale. In meno di 24 ore lo guardarono 1 milione di persone. A quel punto David Guetta, che cazzeggiava sul telefono, ha notato questo stile, apprezzato il remix, e anziché dire dammelo che lo faccio uscire col mio nome e basta, perché gli artisti veri fanno così mentre altri stronzetti ci mettono il merito loro di roba che fanno altri, ha detto usciamo, mettiamo il tuo nome davanti al mio, e così è uscito Hypaton featuring David Guetta, Be My Lover.

0: Il suono di questo disco, il genere musicale, così vi do delle dritte, si chiama Future Rave. Ok, beh, comunque sempre legato al movimento elettronico. Future Rave. Va bene, cosa faceva Hypaton prima di conoscere Guetta? Prima di conoscere Guetta e di dedicarsi completamente alla musica, Giorgio Ortensi stava studiando per diventare odontoiatra a Madrid, e seguendo così anche una tradizione familiare, e poi invece arrivò a questo successo improvviso, talmente improvviso ma anche talmente consolidato che Hypaton collabora comunque sia con Guetta, e non è difficile vedere a Ibiza durante le esibizioni di Guetta, quando partono i dischi di Hypaton, che ci sia anche lui sulla console insieme a lui, e secondo me questa cosa è bellissima. Va bene, dai, siamo pronti per fare Dreamland, per cui, e vedi qua che ci arrivano, Giuseppe Ottaviani e tantissima roba. I suoi lavori compaiono nella striscia settimanale State of Trance. Beh, grazie, ragazzi. Non so, Giuseppe Ottaviani, Charlotte DeWitt, vi dice niente? Vabbè, dai, dicevo, siamo pronti per fare Dreamland, per cui a questo punto mettiamo un disco del passato e poi salgo in console e voi scrivete pure al 338 141 1001.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

is this dreamland? Frankie Gada Radio Show.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

0: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Havana.
1: Signori, è iniziato il viaggio di Dreamland. Davide da Varese presente, Vincenzo da Santa Cesarea Terme, provincia di Lecce. Vai mitico Mino da Morciano. Grande Gada top come sempre, veramente. Giorgio Varese presente. Salutiamo anche i Datura, Ciro. Ciao Ciro.

È iniziato un volo, è iniziato un volo. Salutone Davide Fox, Leo da Verona c'è, Joe presente, lo chef Davide da Bardolino City. Benvenuti a Dreamland.

Il bello della musica è che non ha confini. Non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre. Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea. Il bello della musica è che cura la tristezza, fa sfogare o innamorare. Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano, puoi solo ascoltarla. E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore. Benvenuti a Dreamland, la terra dei

E mentre su Desenzano grandina pesantemente, godiamoci la musica, perché almeno quella ci fa sognare.

Beh, che posso dire? Che posso dire in conclusione di questo spazio di oggi? Grazie, grazie a voi Alessandro, Pelle d'Oca anche per Roby, Camionaro di Mantova, la Milano.

0: andrei avanti, ma non si può, signori. Devo chiudere. Però ringrazio Vanni di San Felice, Modena, Andrea, carrozziere. Franky, sta musica è spaziale, il temporale non capisco per più niente, sono elettrizzato a cannone. Meraviglia, la terra dei sogni, la tua terra fa sognare tutti. Complimenti. Va bene, signori, io vi saluto, noi ci risentiamo domani su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Fate i bravi, tra poco arriverà sempre nuotando, credo, Eleonora Salvi, se ce la fa. E ci sarà, si salvi chi può. Ok? A domani. Stay. Che disco. Vabbè. Ciao.
1: This is Dreamland, Franky Gadda Radio Show.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
4: Spot.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna iridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
3: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
2: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
1: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: ci siamo, popolo di Radio Studio Più. Sì, sono venuta in barca, eh? Anzi, sono venuta a nuoto. Buonasera, ben ritrovati. Siamo mercoledì 10 giugno, sono le 18:02. Iniziamo così il nostro programma Si Salvi Chi Può, in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, e come sempre anche il nostro amico co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, e buonasera a tutti gli amici ascoltatori. Mettetevi comodi che diamo inizio.
2: The dance station.

When I Go Home, i Medusa, il trio milanese, io lo ricordo sempre perché sono davvero molto molto bravi, ma soprattutto giovani e fanno ballare, si può dire, tutto il mondo. Tornando a noi, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo salutare tutti coloro che lavorano dietro le quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, il nostro dottore, chiamato anche il tecnico, e ovviamente ringraziamo anche tutti voi che siete all'ascolto. E per poter interagire con noi, il nostro numero ormai lo sapete, io lo ricordo di salvarlo nella vostra rubrica, così che è molto più semplice, no? E per chi non lo sapesse, beh, 338 141 1001, vedi, arrivano i primissimi messaggi. Qua ci scrivono: c'è Eleonora, meno male che siete in onda con la vostra musica, così non ci penso che la tempesta di ieri sera mi ha distrutto l'auto. Ce lo scrive Giorgio da Tremosine sul Garda. Beh, caro Giorgio, mi dispiace davvero tantissimo. Qui a Desenzano del Garda, diciamo che pochi minuti fa c'è stata una grandine, ma fortunatamente niente di grave, diciamo, non era grossa, ecco. Andiamo avanti con la musica, arriva David Guetta con

0: Ovviamente non ci dimentichiamo delle persone che ci seguono anche in TV, vedi, facciamo ciao ciao con la manina per il nostro buon
1: Carmelo!
0: Ciao Carmelo, benvenuto. Vabbè, non è programma senza il nostro buon Carmelo, il nostro amico co-conduttore. Insomma, sempre presente, come d'altra parte il nostro Domenico. Ciao Domenico!

All time high qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Beh, io fuori onda ridevo perché arrivano dei messaggi simpatici, no? Come quello di Stefano da Imola. Alla fine ci ho preso gusto ad ascoltarti. Beh, mi fa piacere, dai. Poi come la nostra piccola Greta. Ciao Ele, un super abbraccio da Greta. E beh, ci vediamo venerdì sera a Pozzolo sul Mincio, mi raccomando. Ti vogliamo bella carica a pallettoni. E lei ci tiene al corrente, insomma, che già lo è, che già è bella carica. Ma di cosa sta parlando la nostra cara Greta? Beh, sta parlando di Pozzolo sul Mincio, di un grande evento chiamato Mincio in Festa, e sarà la seconda edizione. Saremo, insomma, dalle 20:30 saremo lì a fare, insomma, l'animazione con Radio Studio Più. In console, come sempre, il nostro Max Pedersini, alla voce Eleonora Salvi. Insomma, non potete mancare per questo super evento che si terrà appunto questo venerdì sera. Tornando a noi invece, beh, questa sera parleremo di un argomento abbastanza, definiamolo, piccante, o meglio andremo a vedere qual è il lobby più attraente degli uomini secondo le donne, o meglio secondo uno studio. Secondo voi qual è? 338 141 1001.

0: Vedi, vedi, vedi, per me il lobby più attraente è andare con il quad firmato Maurizio. Guarda, io il quad l'ho provato, diciamo che è stata una brutta esperienza perché ero andata a finire addosso a un muro e il muro era rimasto sempre lì e diciamo l'errore è stato un po' mio. Vabbè, tornando a noi, ebbene sì, il lobby più attraente degli uomini secondo le donne cos'è? Beh, è al primo posto a quanto pare. È leggere, il 98,2% delle donne insomma apprezza quando un uomo legge, cioè questo lo dice uno studio secondo un recente sondaggio condotto da Deet Psychology su un campione femminile per valutare ben 74 diversi passatempi maschili. Bella lettura, come detto poco fa, si è posizionata al primo posto in assoluto. Il 98% delle intervistate ha infatti definito l'abitudine di leggere come una qualità estremamente affascinante in un uomo, e i dati della ricerca mostrano che i vertici della classifica sono interamente dominati da attività incentrate sulla creatività e sulla crescita personale. E tra i passatempi più apprezzati figurano, beh, all'ultimo posto scrivere con il 93%, poi abbiamo dipingere al 94%, saliamo al podio con lavorare in legno con il 94%, cucinare, vabbè, che ve lo dico a fare, ci sta, ci sta. Al primo posto, ebbene sì, leggere.
1: Il mio hobby è giocare a domino.

0: Mi piace ora tutti che leggono, oh, fenomeno. I'm good, David Guetta, Bebe Rexha qui su Radio Studio Più e tanti messaggi al 338-141-1001. Vai, ascoltiamone qualche d'uno, vai.
1: Ragazzi, qui è Gianji di Trento.
0: Ciao Gianji.
1: Anch'io negli anni del 2003 mi ero preso un quad,
0: sì.
1: Era un 250 con le marce anteriori e le marce posteriori. Avanti e indietro, insomma.
0: È bello il quad,
1: Me l'hanno rubato.
0: Ah, bene.
1: Ma la prima cosa che mi è successo di anormale
0: è
1: mettere giù i piedi e accelerare. Mi sono schiacciato un piede, cavoli.
0: Bravo.
1: Male quel giorno.
0: Ah, che storia. Beh, pensa che io invece avevo un cinquantino e non so se lo facevate anche voi, insomma, quando dovevo andare magari in giro con il motorino, lo parcheggiavo e il casco non lo portavo mai con me, ma mettevo praticamente l'accettino del casco, lo mettevo, insomma, sulla poltroncina, no, per intenderci. E purtroppo facendo questo metodo qua, mi hanno rubato il casco e quindi è stata una brutta esperienza. Tra l'altro era un bel casco,

0: l'Eclipse Wall. Salvici può.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il fronte che nella giornata di mercoledì di oggi sta transitando su parte delle regioni settentrionali scivolerà giovedì verso le regioni meridionali lungo il bordo destro dell'anticiclone, quindi in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento sarà comunque in grado di toccare anche le regioni adriatiche e innescare un po' di variabilità con alcuni rovesci o locali temporali. Quindi nella giornata di giovedì toccherà, come detto, le regioni meridionali, avremo inizialmente tempo soleggiato poco nuvoloso, poi dal pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sul versante adriatico con rovesci e temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

programma Si Salvi Chi Puoi, come sempre ormai lo sapete, la selezione musicale del nostro DJ Dami. I vostri messaggi come sempre al 338 141 1001.

Morris, cosa fanno gli italiani alle 18.38 di questa sera? Beh, la nostra Elena da Roma, come sempre, ci scrive. Noi siamo sempre molto contenti di ricevere i suoi messaggi. Beh, lei sta rientrando dal lavoro.

0: Ed eccoci qua, allora arriva il momento dove dobbiamo, non per forza, però vabbè, lo mettiamo in onda, dai, vai.
1: Aelio,
0: sì, ciao,
1: Aelio,
0: mamma mia, questo
1: qua. Questa musica senza la tua voce.
0: Sì, guarda che sviolinate.
1: Immagino. Ascoltando, sì, mentre tu parli la musica va.
0: Che sviolinate.
1: Totale. E mi ricordo quando c'era in paese con cinquantino bionda per le strade
0: e sì,
1: Aelio.
0: Ma perché?
1: The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this.

The Freaks. Beh, devo dire, roba leggera in questo mercoledì sera. Il nostro DJ Dami con la sua selezione musicale, beh, non scherza. Non scherza neanche Gioda su Zara, vedi? Qui, tanto per cambiare, si lavora, non si molla. Vedi che bravi i nostri ragazzi, bravi, bravi. Un saluto anche dai Monti Lessini, sotto il diluvio.

Tell Me Why, ovviamente la versione remixata dei Medusa. Beh, comunque devo fare un grande saluto ai ragazzi di Club Connection che ieri hanno insomma trasmesso da qui, dagli studi di Desenzano del Garda. E beh, ora ci scrive il nostro amico Ricky Valza, ci tiene al corrente che insomma sono rientrati in Riviera. Oh, bene, sani e salvi a quanto pare. No, perché so che Ronnie insomma aveva fatto la nottata, insomma è folle. Io li chiamo i tre dell'Ave Maria. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Vabbè, comunque salutiamo anche i nostri amici della Macerata, il nostro amico pastaiolo De Macerata.

0: quanto è bella questa canzone, Dracula, bella bella, mi piace. Salutiamo Piero e Giovanni, gli mandiamo un caloroso abbraccio virtuale e auguro a loro insomma un buon lavoro. Vedi, con Radio Studio Più lavorare insomma è alternativo, no? Beh, noi li ringraziamo di cuore. Andiamo avanti con l'ultimo disco, dopodiché faremo una brevissima pausa, poi ci sarà la seconda ora e tanti tanti altri argomenti, ovviamente la musica di Radio Studio Più non mancherà, non mancherà.
1: Excuse me, can we talk about one thing?

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
2: L'economia.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative. In particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Che magia, che vera magia con Robin Schulz. Better Times, vado ad aprire così la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, mi presento per chi si fosse appena collegato. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, ma lo sapete, insomma, per chi ci segue, per chi è un veterano, deve sapere che io non sono sola, perché c'è anche lui, vero? Buonasera Carmelo, ciao, come stai? Stai bene? Bene, molto bene, molto bene. È l'animo giusto, dai, ci vuole, ci vuole.

Ma quanto è bella, era 2002 con The Sound Lovers, la salutiamo la nostra carissima Natalie Art. E ora invece parliamo di questo weekend, perché siamo già mercoledì e insomma è già qua il weekend, è già qua il venerdì sera, no? Che fare? Beh, semplicissimo, veniteci a trovare insomma a Pozzolo sul Mincio in provincia di Mantova per Mincio in Festa, la seconda edizione. Insomma, dalle ore 19:30 ci saranno gli stand gastronomici aperti appunto per insomma per chi ci vuole venire a trovare, e poi dalle ore 20:30-21 inizieremo noi con la super serata fino a tarda notte, e non fatevelo raccontare, veniteci a trovare, che sarà davvero una serata molto molto magica.

0: Che magia, era il 2003 con questa musica bella, bella rock. Noi nel frattempo aspettiamo il super party time, ma prima dobbiamo fare una brevissima pausa. Mi raccomando, rimanete con noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo così con il party time, il secondo e ultimo party time prima di lasciare la linea ad Alex Castellini, Graziano Fanelli, il DTM 92.000. E beh, come sempre, i vostri messaggi al 338 141 1001. Fatemi

rieccoci qui. Era una cosa un po' diversa dal solito. Non era nel palinsesto, però dai, era un pensiero carino, dato che era una bella dedica. Andiamo avanti.

featuring Sia qui su Radio Sudopio, la Dance Station d'Italia. Vedi, salutiamo e ringraziamo il nostro amico Franco da Milano, che dice: mi piace quando dici su forza, non cincischi. Sì, non cincischi. Ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo, il nostro Matte sempre presente. Ciao Matte, benvenuto nel Party Time, prendi il tuo posto, c'è posto per tutti questa sera.

0: quelli che non mollano mai, che ci scrivono spingere, vai con il party time. Un saluto da Loris da Trento che sta ballando in macchina con la radio a palla. Bravo, mi piace. Che altro abbiamo?
1: Buon pomeriggio Leonora, sono dalla provincia di Mantova. Ti ascolto mentre vado in mountain bike con gli auricolari e conduzione ossea. Ciao!

a breve sarà Friday. E cosa ci sarà venerdì sera? Beh, ovviamente Mincio in festa, Pozzolo sul Mincio, provincia di Mantova. Saremo io e il nostro buon Max Pedersini ad animare la serata. Non mancate. Per maggiori informazioni, scaricate la nostra app gratuita. Sulla sezione eventi troverete tutte le informazioni a riguardo.

Fisher, Tones and I qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Salutiamo la coppia che scoppia, il nostro Bosco e Lorella. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Vedi che sono appena diventati nonni, noi gli facciamo davvero tantissimi tantissimi auguri e congratulazioni. Salutiamo anche Andrea, il carrozziere pazzo da Suzzara, contento che esistiate, insomma, bella musica, ottima compagnia. Willa, Andre, grazie mille di cuore.

0: Let Me Be, la versione remixata dei Second Voice. Andiamo a chiudere così il Party Time ed andiamo a chiudere anche il programma. Io vi ringrazio di cuore da parte mia, Eleonora Salvi, ovviamente anche da parte sua
1: Carmelo,
0: e fate i bravi. A domani, ciao.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
8: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
9: Spot.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il fronte che nella giornata di mercoledì di oggi sta transitando su parte delle regioni settentrionali scivolerà giovedì verso le regioni meridionali lungo il bordo destro dell'anticiclone, quindi in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento sarà comunque in grado di toccare anche le regioni adriatiche e innescare un po' di variabilità con alcuni rovesci o locali temporali. Quindi nella giornata di giovedì toccherà, come detto, le regioni meridionali, avremo inizialmente tempo soleggiato poco nuvoloso, poi dal pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sul versante adriatico con rovesci e temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Dance Time Machine. 90 BPM 90.
1: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Wanda.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: right, people, we got a time. Okay.
1: All right.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: La Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Segna, Fede, siamo in anticipo, segna.

È vero, assolutamente sì. Italiani, ciao, siamo in anticipo di 10 minuti, segna Fede, segna, che piano piano 10 minuti qua, 5 minuti là, 3 minuti qua, diventa un'ora, segna, dobbiamo segnare gli straordinari. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, salutiamo DTM90 che ci ha lasciati così, di stucco, siamo rimasti qui così, e meno male che eravamo già pronti. Saluto Fede, la parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, saluto anche Serena, Sofia e Lorenzo. Lorena, come va? Come va? È mercoledì 10 giugno, ormai possiamo dirlo, è ufficiale, è estate, anche se devo dire che al nord Italia, insomma, sta facendo diversi danni il meteo, insomma, non ci sta aiutando. Quindi saluto tutti quelli che in questo momento si trovano, insomma, in una situazione che non è troppo carina. Siamo pronti a partire, dai!

0: Imagine Dragons ad aprire questa puntata di Club Connection, che è partita in anticipo oggi, però abbiamo il tempo di fare anche tutti i saluti. Allora, già ci danno alcune segnalazioni, tipo Angela Nazionale ha scritto: "Hola Ronny, infatti a mio cugino la grandine ha rovinato la coltivazione, frutta, vabbè, insomma, un grande disagio". Ciao Angela, anche lei presente. Poi ciao Ronny e Family, Sergio ancora presente, buona serata. Ciao Sergio. Allora, stasera dobbiamo assolutamente fare la danza contro la pioggia per il nord, perché sta facendo diversi danni il tempo. Ho visto anche alcuni video su Como, insomma, nel lago di Como. Io so benissimo di che cosa stiamo parlando, perché ci sono passato nella città di Faenza, è successo un disastrone, lo ricordate, anno 2023. Vabbè, andiamo avanti. Allora amici, ieri abbiamo fatto una puntata speciale direttamente da Radio Studio Più, dalla sede centrale di Desenzano del Garda, però è stato un tour de force, perché siamo partiti per andare a Desenzano, ma io erano già due giorni che non dormivo e non vi so spiegare il perché. Cioè non dormivo, cioè io andavo a letto, mi mettevo sopra il letto, bello pettinato, pulito, docciato, ma non riuscivo a addormentarmi, e ogni tanto mi fa questa cosa, non riesco a capire il motivo, però me la fa un paio di volte l'anno, solitamente quando ci sono i cambi di stagione, soprattutto in estate, ma non per il caldo, perché giustamente oggi, avendo la fortuna di avere l'aria condizionata, non è quello, è proprio per una questione di cambiamento. Insomma, me la sono raccontata così io. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo tour de force dove io non ho dormito, e siamo anche andati in diretta, quindi ieri io parlavo al microfono senza sapere di cosa stavamo parlando o cosa stavo dicendo, però abbiamo portato a casa la puntata e qui tutto bene. Poi ho fatto anche il rientro, siamo partiti dopo il programma, quindi dopo la mezzanotte, mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, siamo partiti da Desenzano per ritornare qui in Romagna, qui a Faenza, e chi ha guidato? Sempre io che non avevo dormito, quindi avevo già passato, eravamo quasi arrivati al terzo giorno di sonno, insomma. E allora stasera vi faccio questa domanda: qual è il vostro record? Cioè, cos'è che avete fatto che vi siete resi conto che alla fine uno dice: oh, non ci posso credere, ho fatto una cosa così io? Io per esempio, so, sei stato 10 ore al telefono, ti sei sparato 6 ore di una serie televisiva senza andare a letto, oppure senza spegnere mai la TV, ti sei fatto 30.000 km a piedi, ti sei fatto 100.000 km in Vespa, insomma, raccontateci il vostro record. 338 141 1001. Apri Fede, chi è?
1: Ciao Ronny, presente. Ciao Cristian.
0: Oh, meno male.
1: Chissà cosa ci costano questi 10 minuti di anticipo. Un altro weekend lungo? Ciao.
0: No, allora intanto vi ricordo che adesso noi ci siamo anche il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 per tutta l'estate, capito? Quindi oltre che il lunedì, il martedì, il mercoledì, giovedì, ci siamo anche il sabato, manca solo la domenica, abbiamo fatto un plan. Andiamo avanti, dai, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi.

0: Propaganda, disco del 1984, Duel. Sono le 22:16. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Noi siamo la Family di Club Connection, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte, ma abbiamo aggiunto anche il sabato, quindi il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 la stessa cosa, quindi puntata del weekend, sempre in diretta, non registrati, sempre in diretta. Allora stasera vi ho fatto una domanda: qual è il vostro record personale? Cioè, perché noi io ho raggiunto il mio record personale, ho fatto circa, secondo me, 40 ore senza dormire. Sì, no, forse sì, no, 40 ore senza dormire ho fatto. Ma c'è anche Marco da Cesena che ha scritto il suo record 40 ore senza dormire, quindi io pensavo di essere l'unico al mondo, invece ce n'è di gente che come me non dorme. Apri Fede, apri, chi c'è?
1: Ciao Ronny, io penso di avere il record, di detenere il record mondiale di persone che mi stanno sulle palle. Praticamente tutti, anch'io tante volte, tipo adesso mi sto un po' sulle palle.
0: Anche
1: te no, però, te no.
0: Ma grazie, meno male, almeno io. Cioè, ti stai sulle balle da solo e io no, beh, sono fortunato, grazie. Poi chi c'è? Apri, chi è? È Bruno.
2: Il mio record, tutte le notti in bianco. Tente, passate la sbornia,
0: Ma io non ho bevuto niente ieri sera. Stavamo festeggiando perché il nostro editore ieri ha stappato una bottiglia perché mi è venuto in radio a trovare un suo amico e giustamente abbiamo festeggiato insieme. Io ho assaggiato un pochino di vino, ma poco, non ho bevuto. Poi chi c'è? Apri. Fede? Chi è?
3: Fede, ma sai che è successo? Fede. Ieri Ronny è arrivato a Desenzano, è riuscito a scroccare a Eleonora. Non contento, è andato da Farinelli e gli ha chiesto di fare l'aperitivo, ha scroccato da Farinelli. Finito di fare l'aperitivo, ha chiamato a Castellino e si è fatto offrire la pizza. È entrato in studio, ha beccato a Tozzo, si è fatto pagare lo champagne e tutto quanto. Ma non lo batte a nessuno, però che rimanga.
0: Aspetta,
3: fra noi.
0: A babbo. Signore morto.
2: Ronny Milano!
0: Ciao Filippo, hai capito? A babbo morto non l'ha detto stasera. 30 anni fa circa ho giocato a Pac-Man per 34 ore di seguito. Ero riuscito ad avere un sacco di vite e alla fine ero rincoglionito, ma mai più giocherò insomma così tanto. E insomma, anche quello è un record, comunque 34 ore di fila, cioè vuol dire che sei andato anche tu, hai fatto il dritto. Vabbè, dai, 338 141 1001, qual è il vostro record personale?

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

Lady Gaga, Ariana Grande, hai cagato? Allora, ha scritto Sergio, ha scritto, scusate, mi correggo, non erano 33 ore o 34, erano 3-4 ore. Ah beh, allora cambia tutto, cambia tutto. C'è Jessica da Fano che ha scritto: ho camminato per oltre 30 km in un giorno, mai più forse, ha scritto. Ma dipende, uno può anche camminare 60 km in un giorno. Cioè, se non ti fermi mai è una cosa, se ogni tanto ti fermi, fai le tue cose e continui a camminare, magari noi non ci rendiamo conto, in una giornata magari facciamo 70 km, perché tra una pausa e un'altra, insomma, tra una cosa e l'altra, non ci rendiamo conto e facciamo tanti chilometri. Dipende uno quanti chilometri fa senza mai fermarsi, è lì, capito, il barbatrucco. Cioè, uno dice il record, ti sei fermata oppure no, tutta di fila oppure no. Poi chi c'è? Stefano da Vasto: 17 ore di lavoro consecutive, caffè e tanta forza di volontà. Allora, diciamo che ieri mi sono dato una risposta: la volontà aiuta tantissimo, la voglia di fare, quando credi veramente in qualcosa e ci metti tanto impegno, la stanchezza alla fine passa in secondo piano. Anche se devo dire che ieri facevo fatica a parlare, non ero neanche tanto connesso su questo pianeta, però c'era tanta voglia, tanta energia, come la posso chiamare? Franca, c'era tanta franca dentro di me che mi ha detto: vai avanti, dai che ce la fai. E alla fine ha vinto la mia testa, che ha detto: dai, sei stanco ma non è successo niente. Quindi, quando ami il tuo lavoro, insomma, queste cose le senti molto meno, ma soprattutto quando ami il tuo lavoro, capito?

0: Vedi, stiamo già facendo la danza contro la pioggia per il nord, perché qui non sta piovendo, per il nord, perché sul nord Italia, insomma, sta piovendo tantissimo. Insomma, ha piovuto tanto. Quindi stasera faremo la danza contro la pioggia. Sono le 22:22 spaccate. Un altro messaggio dall'alto che ci arriva anche questa sera. Ci è arrivato anche ieri, ci è arrivato anche ieri. Erano le 23:23, se non sbaglio. Erano le 23:23 e addirittura 23 secondi. Se mi ricordo bene, l'aveva detto Tiga, che aveva guardato l'orario in diretta. Allora, stiamo parlando di record, record personali, cioè che cos'è che abbiamo fatto, che abbiamo raggiunto un limite. Io questa cosa non la farò mai più, basta, non la faccio più anch'io. Spero di non fare più questa cosa di dormire poco, perché poi non capisci più niente, non sai dove sei, la gente ti parla, cerchi di capire quando ti raccontano una storia, così tu fai sempre sì con la testa, ma in realtà sei presente fisicamente, ma mentalmente sei da un'altra parte. Presente anch'io, buona serata Ronny da Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao, un abbraccio anche a te Ezio. C'è Valentina da Imola che ha scritto: 8 ore in macchina senza una pausa, un'impresa molto molto interessante, ha scritto, perché è un'impresa molto interessante, sì, perché se non ti sei mai fermata 8 ore di fila a guidare, cioè neanche per andare in bagno, cioè per andare in bagno sì, perché 8 ore senza andare in bagno come fai? Cioè comunque 8 ore, io per esempio sono stato in Puglia, anche lì non avevo dormito niente la notte prima, sono partito la mattina presto alle 6 del mattino e sono andato in Puglia vicino a Gallipoli, quindi un viaggio molto, molto lungo. Mi sono fermato giustamente con le mie pause, anche perché avendo le mie bambine in macchina e le mie due bulle, capito, due bulldog francesi, insomma le pause ogni tanto bisogna farle anche per loro, per farle andare in bagno. E comunque ho guidato tanto senza dormire, ma anche mio cugino,
1: Se vai a lavorare canticchiando, sì, felice, hai tre possibilità. Sei miliardario, sì, ti droghi, oppure sei uno dei sette nani. Fidati, me l'ha detto mio cugino. Il programma dove tutto è possibile.
2: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
1: Dalle 10 a mezzanotte.
3: On air su Studio Più.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È la nostra settimana, Fede. Siamo in perfetto orario. 22:30 spaccate. Chi c'è in console fino alle 11? DJ Dami? È

0: E la mañana, Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Allora la metto in diretta, grazie Fede per il caffè, lo metto in diretta. Prima mi ha offerto il caffè, lo dico, ma non a scrocco, ha offerto lui. Stefano da Cesena, finito il turno di in cucina, volume a palla fino a casa. Ciao Stefano. Apri?

0: Apri che c'è Q.
1: Abbi fede. Ronny, sì, ieri sera, sì, veramente puntata spettacolare, bellissima. Vedervi in diretta,
0: grazie,
1: è stato
0: Cu,
1: veramente bellissimo. E tra l'altro, grazie, sai che cosa accomuna i due grandi DJ di ieri sera, Tiga e Walzer?
0: Quale? La patata! Oh. Che vigliacchi, che vigliacchi. Mi registro anche, no, dai.

0: Apri Fede, Fede,
1: apri Fede, apri.
0: Io detengo il record, man di due dei picchi ricevuti. A un certo punto in discoteca le ragazze quando mi vedevano scappavano.
1: Vabbè, ma sempre un record comunque.
0: Chi me la dava per sferimento, hai capito?
1: Però oh, Filippo è un record.
0: Vivi a Babbo

0: Allora, momento Giuliaci Time, dateci le previsioni del tempo in tempo reale, facci sapere dalle vostre parti come sta andando il meteo. Qui ha scritto Carlo da Brescia, ha scritto io ho fatto 24 ore su un videogioco perché stavamo facendo un evento di beneficenza live su Twitch con altre 60 persone, esperienza indimenticabile. Poi mi ha scritto: puoi salutare Valerio? Assolutamente sì, Valerio e Alessandro che erano con me in questo gioco live, insomma, con altre 60 persone hanno fatto questa esperienza bellissima per beneficenza. Bravi ragazzi, abbi fede.
1: Ieri sera sì. Veramente puntata spettacolare, bellissima. Vedervi in
0: grazie,
1: è stato veramente bellissimo. E
0: ancora,
1: tra l'altro, sai che cosa accomuna i due grandi ancora, DJ di sera, Tiga e
0: sì, qua,
2: la patata.
0: Oh. Ancora Fede, ancora, ho capito. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami fino alle 11.

0: Appena finito di giocare a calciotto, ora si torna calciotto. A casa a magnà.
1: Quindi calciotto
0: e si
1: perché
0: balla intanto.
1: Sì, ciao ciao Luca, il pasticcere di Pescara, calciotto perché si gioca in 8, sono a 9, giusto?

Ho capito, Fede. Salutiamo DJ Sandy. Ciao Sandy, ci sta ascoltando. Vi ascolto anch'io mentre sono in viaggio. Buon lavoro, bro. Ciao ragazzo. DJ Sandy, capito? Quello che è l'altro, perché c'è anche l'altro, capito? Se non sbaglio, DJ Sandy da Pescara. Orazio, l'imbianchino di Cervia, ha scritto: a Cervia c'è vento, bello fresco.

0: Apri, Fede!
1: Dirvaldo, ma dov'è che sei finito tutto ieri? Dimmi un po'.
2: Do che son de? Son da via sotto Poggiggio.
1: Ma chi? Con la radio?
0: Sì, con la radio.
2: Siamo Defni, ma l'albergo a ore.
1: Oh, mamma mia.
0: Albergo a ore, sì.
2: E poi l'ha fatta il quiz. E qui la patata.
1: La patata.
2: La patata, oh. La patata. Il tubero. Il tubero.
1: Il tubero. A proposito di tubero, sta buon che si rompe qualche tubo qui perché viene a trovare l'idraulico.
0: Vabbè ragazzi, vabbè. Quindi questo quiz alla patata non lo faccio più, giuro. La patata è il tubero, no? Cosa c'è di strano? Miscelazione in corso, c'è DJ Dami.

Mattia da Mantova scrive che a Mantova è vento fresco, quindi anche lì si sta bene stasera. Poi c'è ciao Ronny, io sto percorrendo l'autostrada A4, 16 gradi, Ale da Verona. 16 gradi è freddo, ragazzi, è freddo, eh.

0: È già volata la prima ora, eh? Mamma mia, ragazzi, è già volata la prima ora. Facciamo un applauso a DJ Dami. Bravo Dami, ci hai fatto fare una pubblicità. Tra poco torniamo e giochiamo con il solito gioco dove non si vince solitamente una mazza.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il fronte che nella giornata di mercoledì di oggi sta transitando su parte delle regioni settentrionali scivolerà giovedì verso le regioni meridionali lungo il bordo destro dell'anticiclone, quindi in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento sarà comunque in grado di toccare anche le regioni adriatiche e innescare un po' di variabilità con alcuni rovesci o locali temporali. Quindi nella giornata di giovedì toccherà, come detto, le regioni meridionali. Avremo inizialmente tempo soleggiato poco nuvoloso, poi dal pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sul versante adriatico con rovesci e temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Alesso ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronny Milani e questa è la family del club di Radio Studio Più. Attenzione, perché da questo momento si gioca. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho un cuore ma non sono vivo. Ho foglie ma non sono un albero. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Attenzione, non è facilissima, eh? Non è facilissima, ma non è neanche difficilissima. Capito? E uno dice quindi non è né facile, cioè non è facilissima, ma non è neanche difficilissima, sta in mezzo, capito? Quindi non ho detto niente. Come al solito vi chiedo questa cosa, se ne avete voglia, giustamente, perché uno è libero di fare quello che vuole, però se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo. Dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, almeno proviamoci da soli, così c'è molta più soddisfazione. Come al solito c'è un bravo bravissimo, va avanti così, ciappa chi, ciappa là, come te non c'è nessuno, guarda su, guarda giù, ciappa chi, ciappa là, patruppa, patruppa, aleo, aleo, cicchi, cicchi, gna, gna, zucchi, drucchi, oh, stasera voglio esagerare, spegni, spegni, aguata tu, aguata ta, c'è un bel applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince niente. Fede?
3: Ho un cuore ma non sono vivo, ho foglie ma non sono un albero. Cosa sono?
0: 338 141 1001.

0: datura, datura, datura.
1: La prima volta che ho sentito questa canzone, ragazzi, sono impazzito. Non riuscivo a smettere di ballare. Ho alzato la radio a palla, a tutto volume, perché mi piaceva veramente tantissimo. Datura, Yerba del Diablo, anno 1992. Attenzione, perché vado a leggere.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Ho un cuore ma non sono vivo, ho foglie ma non sono un albero. Cosa sono?
1: 338-141-1001. Cosa sono? Partiamo da Martina da Porto Maggiore.
5: È una rosa?
1: No. Ma comunque avete colto, avete colto. Davide da Recanati, è un libro, tranne Davide che è tutt'altra parte, no. Elisa da Termoli, è una cipolla? No. Nicola da Davola, è un cavolo, no. Ah, forse voleva dire non è un cavolo, non è un cavolo, è un cavolo, no, non è un cavolo. Quindi è un cavolo, non è un cavolo, un cavolo di niente, non è un cavolo. No. Giada da Chiavenna. Chiavenna dove sta, ragazzi? Chiavenna è la stessa dell'altra sera. È una lattuga? No. Samuele, è un quaderno? No. Valentina la Sulmona, è una margherita? No. Fabio da Monopoli, è un limone? No. Fede,
4: ho un cuore ma non sono vivo, ho foglie ma non sono un albero. Cosa sono?
1: 338-141-1001. L'avevo detto che non era facilissima, l'avevo detto. Sara da Fossombrone, è una melanzana? No. Marco dalla provincia di Verona, è un... Aspetta un attimo, Fede, non riesco a leggere, è un moscone? No, è proprio scritto così. È il mosciolone. È il mosciolone. Ma è sempre il solito Marco? È Marco da Verona? Il mosciolone. Marco? Fede, siccome che vediamo il numero, possiamo chiamare Marco? C'è la possibilità di chiamare Marco? O se no, mandaci, alza la manina, Marco, e noi ti chiamiamo. Mi spieghi, Marco, che cos'è il mosciolone? Mi mancavi, Marco, giuro. Ma perché ieri sera non ci hai chiamato quando eravamo a Desenzano? Che eravamo

0: Fammi sognare, figlio, fammi sognare. Alza le braccia verso l'alto, giù, su, respirate, espirate, sospirate. City of My Life, in origine dei Toto, che is my life, su Radio Studio Più. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho un cuore ma non sono vivo, ho foglie ma non sono un albero. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Attenzione, pensate bene, abbiamo tempo, capito? Abbiamo tempo, quindi riflettete, ok? Michele da Bronte, è un pomodoro? No. Chiara da Tivoli, è una zucca? No, no. Diciamo che avete colto, sì, è un ortaggio, va bene. Insalata a cuore, cuore di iceberg, Andrea da Brescia, no. Poi c'è, sono Adriana da Sant'Elpidio, è il mare, la risposta all'indovinello, è il cavolo o la verza, no. Ciao Ronny, in tremendo ritardo, ho scritto, per me è l'insalata, ma tanto non è. Ha scritto, cioè, se la canta da sola, Bea, ho capito. Per me è l'insalata, ma tanto non è. Ma chi l'ha detto, Bea? Chi lo sa? L'importante è provarci, no? E comunque non usate l'intelligenza, quindi in questo caso mi viene a pensare che non l'hai fatta questa cosa, quindi va bene così. Sono Lori da Chieti, la risposta corretta è il cuore di iceberg, un abbraccio forte. No, non è neanche quella, non è neanche quella, Lori, mi spiace. Poi chi c'è? Vai avanti, non vedo, andate piano. Sì. Ah, ecco, andate.
4: Secondo me è un carciofo, dato che ha le foglie e ha anche un cuore. Adriano da Sesto San Giovanni.
0: Adriano da Sesto San Giovanni ha detto che è un carciofo. Non lo so, Adriano, non lo so. Qualcun altro ha scritto o ha detto il carciofo? Sì? No? Jenny da Ghedi ha scritto il carciofo. Poi chi è? Chi è questo? Un altro che ha scritto il carciofo? Quindi adesso tutti col carciofo. Chi è? Chi è? Leo da Padova, anche lui ha scritto il carciofo. E invece chi era lui? Chi era lui? Marco, che era Adriano da Sesto San Giovanni. È il primo, Fede? È il primo? Non lo so. È il primo. Se lo dici tu, io non lo so. È il primo? È il primo. No, vabbè, Fede?
3: Ho un cuore, ma non sono vivo. Ho foglie, ma non sono un albero. Cosa sono? Un carciofo?
0: È la domanda? Un carciofo? Ma sì, Adriano da Sesto San Giovanni, il primo a indovinare il carciofo. Ditemi la verità, fate giurella. Ditemi la verità, avete usato l'intelligenza per caso o ci siete arrivati da soli? Se ci siete arrivati da soli, bravi, bravissimi, un altro applauso, Fede, che non costa niente. Se avete usato l'intelligenza, bravi comunque, perché mi avete fregato. Quindi si ritorna a giocare domani, stessa radio, stessa ora e stesso gioco. Fede, guarda che ore sono 23:23, questo è un messaggio, eh? Club Connection, ti dice

0: Fede, tu mi vorresti dire che è già volato un'ora e mezza, eh? Non abbiamo fatto niente stasera, eh? Ci fermiamo, tra poco torniamo con l'ultimo party time e questa sera c'è DJ Di Nero.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione Fede, sono le 23:30 spaccate. Chiamiamolo col suo nome. Chiamiamolo col suo nome. Questo si chiama culo. Basta. Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro al posto di Ricky Valza, perché giustamente ieri c'era Ricky live a Desenzano, questa sera c'è De Niro al posto suo.

Aiuto. Stasera facciamo un party time in chiusura un po' particolare. La parola chiave di questa sera è pasta, fagioli, pasta e fagioli o lasagne, capito? Questa è la parola chiave.

0: Quindi facciamo la gara tra, diamo un voto tra, tra pasta e fagioli e lasagne, ok, da 1 a da 1 a 10, quindi 338 141 1001. Diamo le coordinate, Pirina.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste
0: sì.
1: sono le coordinate
0: sì.
1: per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Le aperte, la chiave sotto lo zerbaino.
1: Radio Studio Più, il top. Da Joe, hey. Modena. L'abbraccio.
0: Grazie. Grazie. Miscelazione in corso, c'è cioè DJ De Niro. O se preferite, Di Niro.

0: In avanti la chiave sotto lo zerbino.
1: Nicola da Sacca di Goito, tutta la vita pasta e fagioli.
0: Anch'io, alzo la mano, alzo le mani, anzi, pasta e fagioli.

141, parola chiave di questa sera è: preferite di più pasta e fagioli o le lasagne? 338 141 1001, date un voto da 1 a 10: pasta e fagioli o la pasta alle lasagne, cioè le lasagne, capito? Io preferisco di più la pasta e fagioli. Uno dice: ma cosa c'entra nel party time? Fidati, capisci, quello che devo fare io lo faccio, fidati, a quest'ora ci sta, ci sta.

Italiani, in alto le mani! Vedete, l'ho detta questa cosa che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, no? Siamo anche in TV comunque. È aperto?

0: aiuto! Ho capito, Fede, ho visto, cioè, tu è inutile che suoni, io vedo tutto, vedo e se no, sento no, però vedo tutto. Apri, Fede, Martina di Trento, che sta lavorando in autogrill, in autostrada, fa un saluto a suo fratello Andrea. Ciao Martina, ciao Andrea. Apri, Fede, apri.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Giuseppe da Pesaro.
0: Ciao, basta Giuseppe.
1: Un po' grande.
0: Ma sì. Oh, mamma, io l'adoro, ragazzi.

riso, e lì praticamente sei di casa con la pasta e fagioli. Devo dire, come la fanno lì? Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro.

0: camion. Bene,
1: quindi?
0: No, quindi è in tangenziale, sta ascoltando Radio Studio Più con il camion, capito? Sta lavorando.
1: E allora?
0: E allora, mentre guida, sta ascoltando noi che parliamo al microfono, capito?
1: Quindi?
0: E quindi sta semplicemente ascoltando Club Connection a quest'ora mentre lavora.
1: Ma la vedi la vastità, ecco, di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto educata, gentilissima, brava, vai avanti così, beh.

Un saluto speciale al mio amore Emanuele, Roberta da Pescara. Ciao Roberta, ciao Emanuele. Evviva l'amore, evviva l'amore. Posso dirlo a quest'ora poi, insomma, evviva l'amore.

chiudete gli occhi. No, prima fermatevi con l'auto, costeggiate. Aspetta, accostate, ecco. Fermatevi e poi potete chiudere gli occhi. Altrimenti no, capito?

0: Jackson. No, Fede, no, io voglio quello vero, capito? Non questo, questo è finto, io voglio l'auto, voglio l'automobile.
1: E anche stanotte, come ogni notte, arrivo io, Antonio di Parma, ad augurare a voi tutti una buona notte, una dolce
0: grazie.
1: Notte.
0: Grazie.
1: Buenas noches, una bacio a Ronny e a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più e a tutto il gruppo del Club Connection. Good night, ciao ciao.
0: Grazie Antonio, che bravo Antonio, si ricorda tutte le sere di noi, eh?
2: Quindi?
0: E tutte le sere Antonio si ricorda di Club Connection, non è una bella cosa questo, insomma, è una bella soddisfazione, perché prima di andare a nanna lui si ricorda di noi.
2: E allora?
0: E allora ci manda il messaggio. Mamma, sei polemica, dovresti essere felice di questa cosa, no? Poi siamo noi a chiedere ai nostri ascoltatori di mandarci un saluto, capito? Insomma.
2: Ciao, fai?
0: Ma stasera no, se devo essere sincero non tanto, perché ancora sono un po' in ritardo con la testa da ieri, capito? Arrivo in ritardo.

aiuto. Salutiamo quelli che lavorano, che stanno lavorando anche in questa notte, di questo ormai possiamo dirlo quasi giovedì. Ciao ragazzi, Polverone da Morrovalle, lavorando in autostrada A14. Ragazzi, buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora.

Fede che c'è, Domenico da Monte Cosaro. Buonanotte a tutti, anche questa sera è stato tutto top, ma grazie. Un abbraccio da Domenico da Monte Cosaro, sempre presente, ha scritto. Grazie Domenico.

0: Felicissima notte, capitano Ronnie Milani, Gianluca il vigilante matto, sempre presente, pasta e fagioli forever.
1: Vedi, vedi che mi avevano criticato questa cosa, ma tanto tutti rispondono alla lasagna, no? Secondo me al momento sta vincendo la pasta e fagioli. Quindi 338-141-1001, abbiamo ancora 10 minuti. Preferite la pasta e fagioli o la lasagna?

0: Questa sera De Niro sta facendo paura, eh?
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, devi suonare bene, pulito, capito?
1: Spacca tutto.
0: No, perché dopo ci mandano i danni a casa, ti tocca pagare, capito?
1: Spacca tutto.
0: No, sempre leggero, bella musica, mi raccomando.
1: Spacca tutto.
0: No, non è capito, non puoi spaccare, sennò dopo ci tocca pagare,

0: Sta arrivando il fax.
1: Fax!
0: Ecco, attenzione. Quando arriva il fax, solitamente vuol dire che anche stasera DJ Di Nero cambierà nome. Quindi vi svelerò il nome di questa sera di Di Nero, insomma. È strana questa cosa, solitamente, anzi molto spesso DJ Nero cambia nome in diretta. Se lo andate a cercare su tutti i social, questo nome non lo troverete mai, perché lui cambia, capito? Cambia spesso. E grazie al fax che ci è arrivato direttamente dall'anagrafe, vi svegliamo il suo vero nome di questa sera. Attenzione, Fede, mi puoi mandare la cavalletta? La cavalletta, quella alta, la valletta, ecco. Portami il fax, grazie, che adesso vado a leggervi come si chiama veramente il nostro amico DJ Di Nero. Attenzione, prendete carta e penna, perché non mi ripeto mai, eh? Attenzione, please. Voglio. Prendete carta e penna. Il vero nome di De Niro, attenzione, non mi ripeto, il vero nome di De Niro è questo.
2: Giorgio, adesso bagno, bagno si può, buona, odio sale, bagno da frane, puttanasco. What an abada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Cioè, non posso ripetere il nome, ragazzi, non posso ripetermi, perché neanche per me è facile andare a leggere. Beh, al massimo sai cosa si può fare? Andate ad ascoltarvi il podcast, così riuscite a scrivere il vero nome, ok? Io non riesco a ripetermi, vi dico solo questo.

lasagna mai lasciata in frigo per 24 ore, capito? Da Adriano e Stefano da Sesto San Giovanni, capito? Quindi loro sono per la lasagna.

0: Rallentiamo ragazzi, stiamo entrando in stazione, rallentiamo. Apri Fede, che salutiamo Ivan dal Pioltello che ha scritto sempre il top. Ciao Ivan, grazie. Basta, chiudi Fede, chiudi, non possiamo più fare saluti, siamo in ritardo. Facciamo un applauso a DJ De Niro e anche a DJ Dami. Chiudi Fede, chiudi, è tardissimo. Chiudi. Siamo. Ecco, siamo in stazione. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. E anche questo mercoledì 10 giugno è andato, è finita, è andata quasi tutta la settimana. Però la cosa bella è che non ci saremo solo domani e dopodomani, ma anche sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, capito? Abbiamo aggiunto anche il weekend con Club Connection per tutta l'estate. Volevo ringraziare Fede, sempre molto bravo e operativo tecnicamente parlando. Ringrazio De Niro, Tiga, Ricky, Serena, Sofia e Lorena, tutto lo staff e la family di Club Connection e tutti gli amici e collaboratori di Radio Studio Più. Da Ronnie Milani è tutto, grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre a partire dalle 22, sempre qui su Radio Studio Più. Fate i bravi, buonanotte, ciao a tutti, grazie.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito, ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Love, sex, American Express. Love, sex, American Express.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.